0: Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
1: Mi raccomando, presentatevi preparati.

0: trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in ospedale, c'è un tizio sdraiato su una barella fuori la sala operatoria e accanto c'è una infermiera che lo sta spingendo, no? Mo si fermano davanti alla porta della sala operatoria, dall'interno si sente fa così. Questo terrorizzato guarda l'infermiera e fa: signorina, ma che succede? E lei fa: no, niente, che oggi c'è lo sciopero da anestesisti.
3: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di dimensione

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Anche in questo giovedì 11 giugno non può mancare di certo l'appuntamento con il romanzo della buonanotte scritto dal Sor Geppo. Quindi mettetevi belli comodi, abbiamo preparato anche una bibita fresca, un po' di snack che ascoltiamo la trama di oggi.
2: Allora oggi fantascienza adulta.
1: Di nuovo.
2: Oh, la fantascienza è uno dei
1: incastrato
2: miei,
1: con questo genere.
2: È uno
1: genere,
2: dei miei filoni preferiti, ma faccio solo fantascienza per adulti. Niente marziani, niente spade laser.
1: Vai, sentiamo. Il protagonista immagino sia Armando, no?
2: No, pensa no.
1: No, no.
2: Il mio racconto segue l'evoluzione di un ragazzo umano di Napoli.
1: Un terrestre, quindi.
2: Sì, che lavora come conduttore radiofonico.
1: Ok.
2: Guidato da un misterioso monolite nero alieno. Si sviluppa in quattro macroatti il mio racconto.
1: Il primo.
2: Dalla preistoria, dove il manufatto risveglia l'intelligenza dei primati, fino all'anno 2001,
1: okay,
2: quando il ritrovamento di un secondo monolite sulla Luna scatena una complessa missione spaziale verso Giove.
1: Come si chiama il protagonista del tuo romanzo?
2: Rino.
1: E quindi io avevo intuito che si parlasse di me. Ecco, però a me ricorda tanto, forse troppo, la trama di 2001, Odissea nello spazio, capolavoro firmato Stanley Kubrick.
2: Vabbè, però ti ho detto ci sono dei monoliti.
1: E anche il monolite è presente all'inizio, soprattutto, con la scena dell'osso che poi va in aria.
2: Non lo trovo molto simile, però vabbè.
1: Vabbè, il tuo romanzo come si chiama?
2: Monorino. Monolite, Monorino, Rino, ragazzo domato di Napoli, però non ti sentire chiamato in causa.
1: No, figurati.
2: Cosa fa ta gente a Napoli si chiama Rino?
1: Anche perché comunque da lontano, se mi guardi bene, ho la forma di un monolite.
2: Cosa, quanti astronauti ci stanno a Napoli?
1: A voglia, tutti lì nascono.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno anche in questo giovedì 11 giugno 2026. Geppellino De Niro vi salutano, gladiatori, ma non disperate perché questo non è un addio, è un arrivederci.
1: È una stretta di mano perché tra tre ore esatte alle 6 in punto siamo di nuovo qui con la sveglia dei gladiatori e il giovedì, come ben sa chi ci segue ormai da anni, e il giovedì contiene anche il Non te rega più, una delle rubriche più amate da tutti.
0: E poi vi aspettiamo numerosi come sempre al 393 0119 119 per giocare e vincere con noi. Direi che possiamo andarcene, quindi buonanotte e sogni d'oro, ci sentiamo dalle 6, ciao!
2: Gladiatori,
3: notte,
2: la notte,
3: gladiatori,
2: notte.

0: History.
1: Sono arrivate le tre, ragazzi, allora iniziano qui le nostre due ore insieme. Fino alle 5 rimarremo qui. Don Cash, Dimensione Suono Roma, assieme, prima che arrivino le luci dell'alba. Vi ricordo che l'appuntamento con me è nel Drive Time, ogni giorno dalle 16 alle 19. Ma stanotte, come sempre, cinture allacciate. Vi riporto al 97.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: E allora c'è voglia di musica anche di notte? Fidatevi dello zio Don Cash, cinture allacciate perché si vola. Questa volta i giorni nostri, ma il sound viene dagli anni 80. Ciao!
1: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, eccolo. Sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait featuring Chiesa. Bacio.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: History.
1: 1994, chissà cosa stavate facendo. Io avevo 12 anni, eh sì, me lo ricordo benissimo. Come mi ricordo del Festival Bar, mi ricordo delle cabine telefoniche, delle schede, mi ricordo del gettone per fare la doccia calda e anche per telefonare agli amori lontani quando rispondevano mamma e papà. E dal 94 mi ricordo i Le Click.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: la prima ora insieme è praticamente volata via. Se balli con Dimensione Sonora e Don Cash, fatti sentire al 393 0119 119.
1: Bella Don Cash, Massimiliano.
0: Ciao Massimiliano, buonanotte a te. E adesso Topic, Becky G, sono Ripapi.

0: History.
1: Beh ragazzi, sta arrivando l'estate, ve l'ho citata prima perché vi ho detto Festival Bar e vi ho detto anche 1994 ed è proprio lì che voglio riportarvi questa volta con le note di un'altra grande artista che ci tiene compagnia dagli anni 90. Parliamo del mito di La Bouche. Vuoi essere il mio amante? You wanna be my lover?
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

È tempo di musica, la musica nuova, la musica di oggi. Loro sono una grande conferma del panorama nazionale nel mondo. Grandi musicisti, partenopi, sono tre. Il loro capostipite Stash, l'avete già capito, sono i The Colors con Rolling Stone.

0: History.
1: Il nostro amico Luigi, che in questo momento ci ascolta da Torbaianica, ragazzi, mi ha detto: donne, vi ascolto dal 1997. E allora vi voglio riportare proprio al 1997. Le note sono quelle di Chase con la sua My Obsession.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suonata.

0: Chi balla con lo zio Don Cash si fa sentire. Ciao.
1: Buonasera Don. Andrea di Anzio.
0: Ciao Andre, benvenuto con noi in studio. Ancora chi
2: ciao
0: c'è?
2: Ciao Don Cash, yeah. Alessandra.
0: Ciao ragazzi, noi ci sentiamo dalle 16 alle 19 più tardi. Da parte mia è tutto, fra un attimo

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma. And it goes.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, siamo già arrivati a giovedì mattina insieme a Lorenzo Palma all'alba per viaggiare con la Dance degli anni 90, degli anni 2000, prima dell'arrivo della Sveglia dei Gladiatori. Un pezzo di Alberto Camerini nella versione Dance degli anni 2000, e sto parlando di Tanz Bambolina. Apriamo con 9 PM, Tilay Kam, 1998, ATB.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Loro arrivano dalla Svezia, si chiamano Alcazar, erano un po' la versione degli anni 2000 degli ABBA, e stiamo parlando di un progetto che abbiamo conosciuto con Crynet Discotheque. Secondo singolo Sexual Guarantee, proprio quello che sentiremo fra poco noi. Ripartiamo con il 1993, la versione remix di un pezzo di Freddie Mercury, Living on My Own.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Extended Version.
1: Artisti longeve, hit che rimangono nel tempo perché vengono poi riworkate, rielaborate, proprio come il pezzo che sentiremo fra poco per i Nightcrawlers, Push the Feeling On, anche recuperato negli anni 2000 da Riton. Ripartiamo con una figura longeva che si è poi mosso anche su più fronti e confini.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Genere Two Step era un genere che mi piaceva tantissimo e che ha dominato la scena dance degli anni 2000. Fra poco un esempio, Under the Project con Summer Jam, che sentiremo insieme a Crystal Waters dal 1991, e Gypsy Woman. La prossima sequenza però si apre con gli anni 2000 e i French Affair.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Mystery Extended Version.
1: We'll Need Love tra poco. W, apriamo con People Have the Power, la voce di Jeffrey J di FL65 per il progetto dei Blistime. Erano proprio loro, siamo arrivati in fondo. Io saluto Geppo e Rino che sono pronti, tra poco vi accompagneranno con la sveglia, quella vera della mattinata, la sveglia dei gladiatori. Noi ci risentiamo questa sera alle 19.

0: Gladiatori, buongiorno, buon giovedì 11 giugno 2026, questa mattina siamo anche in anticipo rispetto alla tabella di marcia.
1: Alla faccia di chi dice che non ci svegliamo mai presto, eh?
0: Alla faccia di chi dice che non abbiamo voglia di lavorare. Ma che scherzi, fino alle 10 ci trovate qui nel ritmo della capitale, Geppo e Rino De Niro, pronti a farvi ballare, a farvi cantare, a farvi ridere e soprattutto.
1: E soprattutto
0: anche
1: ad iniziare insieme questa fantastica puntata del giovedì,
0: Bravo.
1: Che è il giorno che ci fa sentire già il profumo di un weekend dietro l'angolo. In questa prima ora troveremo una replica del nostro Antonio Giuliani, che più tardi ci tornerà a trovare in diretta come al solito, e poi un bel salto negli anni Ottanta. E così fino alle 10 tra ospiti e rubriche, tanti amici, ma soprattutto la nostra fantastica musica.
0: Anche i vostri messaggi, quelli al 393 0119 119, condividete con noi il vostro buongiorno.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno a tutti i gladiatori e gladiatrici, Zanzara Burgonaro. Dai, che oggi inizia le mondiali, un grande in bocca al lupo alla nazionale italiana di non partecipare. Dai, vamos!
1: È vero, oggi iniziano i mondiali.
0: Senti Zanzara, vedi con quale spirito sarcastico, ironico approccia la questione mondiale, perché oggi si parte.
1: Scusa, ricordami un po' qual è il primo match, perché non sono esperto di calcio.
0: Messico-Sudafrica.
1: Capirai, andale!
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo. Buongiorno a tutti i gladiatori e le gladiatrici. Giampaolo da Stoccarda, ragazzi, in Germania è ritornato l'autunno, 10 gradi, ragazzi.
1: Ma
3: 10 gradi.
1: La Germania è così.
3: Ma non lo so come andrà oggi la giornata, pioggia e tempo grigio. Comunque, nonostante questo, auguro una buona giornata a tutti, una buona giornata a voi dello staff. Vi abbraccio forte da Stoccarda, ciao.
0: Ciao Giampaolo, senti, guarda, magari la Germania, insomma, avrà anche un sistema economico più forte del nostro, delle industrie
1: ma
0: più capaci.
1: Ma vuoi metter sole, oh.
0: Tutto quello che vuoi tu, ragazzi, però dai, 10 gradi all'11 di giugno.
1: La barzelletta di Geppo. C'è un tizio che da qualche tempo non riesce più a soddisfare la moglie a letto. Quindi che fa? Si reca dal medico, dopo una bella visita, parla col dottore, il dottore fa: guardi, oggi ci sono tante soluzioni, provi comunque la più comune. Le spie gli segna il Viagra. Mo questo che fa? Va in farmacia, si compra una bella confezione di Viagra, mentre sta attorno a casa, apre la confezione, riesce via la pasticca prima di entrare a casa. Mo quando sta nell'ascensore comincia a fare effetto sto Viagra, spalanca la porta, entra a casa, chiama la moglie, fa presto, andiamo di là, la porta a letto, si spogliano, quando gli sta proprio per saltare addosso a lui, gli crolla tutto. Lei gli fa: amore, ma che succede? Lui si guarda, ma incredibile, pure drogato t'ha riconosciuto.
4: La barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 2000.

0: Jennifer Lopez, David Guetta alle 6:09. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Iniziamo così il nostro giovedì mattina. A proposito di David Guetta, oggi partono i mondiali e il DJ francese sarà l'ospite d'onore per quanto riguarda la cerimonia d'apertura.
1: Non è la prima volta, se non sbaglio. Già ha aperto qualche altro cerimonia. Mi sembra quello in Francia, l'apri lui, no?
0: No, forse ha confezionato la colonna sonora per gli europei.
1: No. Mi ricordo pure il cachet che prese. Aprì lui su Champs-Élysées. All'epoca.
0: Sì,
1: proprio un DJ set dal vivo.
0: Hai capito. Comunque, sì. Oltre a David Guetta ci sarà anche Andrea Bocelli.
1: Tanta roba,
0: Un po' d'Italia come in un'edizione che purtroppo non vedrà la nostra nazionale.
1: Lascia
0: perché...
1: perdere, non ne parliamo di quello, va, che già abbiamo, ne abbiamo parlato più e più volte e sta cosa ci fa ancora rosicare.
0: Ma ti faccio vedere, ora che inizia, rosicherai ancora di più perché diventa ancora più difficile. Comunque, Messico-Sudafrica è la prima partita che apre le danze. Noi vi teniamo aggiornati, ovviamente.
1: Dove giocano a Flaminio? Dove giocano?
0: No, che giocano?
1: Ma manco i stati nostri usano.
0: No, ma che Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Pensavo facessero qualcosa pure qui per darci un contentino, capito?
0: I vostri messaggi 393 0119 119.
2: Buongiorno belli, Gigi il lato trasportatore.
1: Ciao,
2: oggi
1: Gigi.
2: Voglio fare gli auguri a mia moglie Francesca, una moglie e una mamma con una M gigantesca. Buon compleanno, amore.
0: Grande Francesca, bella, tanti auguri, buon compleanno.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo,
1: ciao.
3: Buongiorno gladiatori, dai che oggi è giovedì e ce l'abbiamo quasi fatta,
1: dai.
3: Un bacio Luana, brasiliana, bejos.
0: Ciao Luana, bejos anche a te.
4: Ciao
0: ti
4: Geppo,
0: piace?
4: Ciao Rino, sono Maria da Roma, sto andando in vacanza in Calabria.
0: Ciao Maria.
1: Ecco perché si sveglia così presto,
0: piccolina, però
1: brava.
0: La Calabria è grande e noi siamo curiosi di sapere dove vai, perché poi lì il mare è bello ovunque.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Pure oggi se va a lavorare la pensione è un lontano miraggio.
0: Confermo.
5: Dalla via dei laghi è tutto. Buona giornata a tutti.
0: Tieni dura, amico.
1: Buona
0: mio.
1: Buona giornata anche a te,
0: Non ti preoccupare, la pensione è un'utopia, ma prima o poi riuscirai a raggiungerla.
6: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Boys, Getaway. Questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Prima volevi sapere dove si giocherà, in quale stadio
1: sì,
0: si giocherà.
1: Come si chiama lo stadio?
0: La partita inaugurale dei mondiali 2026 in Messico-Sudafrica. Non giocano al Tre Fontane?
1: Giocano al Sombrero. Come si chiama lo stadio? Sombrero?
0: L'estadio Azteca di Città del Messico.
1: Ah, non si chiama il Mustaccio?
0: No.
1: Neanche.
0: L'Azteca, non scherzare, è l'unico stadio nella storia del calcio ad aver ospitato ben 3 edizioni dei mondiali.
1: Hai capito? Sì.
0: 1970, 1986 e poi anche l'attuale. In questo stadio, nell'86, Maradona ha segnato il gol più controverso della storia.
1: Quello con la mano, no?
0: La mano de Dios.
1: Pensa,
0: esatto.
1: Io ero lì quel giorno, non sono riuscito a vedere quel gol.
0: E per quale motivo?
1: E davanti c'è uno con un sombrero enorme, mi ha fatto
0: spostati.
1: E lei, vedo no.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: c'è anche Paul Russell su Dimensione Suono Roma alle 6:21. Ascoltiamo i vostri messaggi 393 0 119 119.
1: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino, Marco Castelli Romani.
2: Ciao Marco.
1: Buongiorno a tutti i gladiatori, dai che è già giovedì. Forza. È giovedì.
0: Che spettacolo, ragazzi, quando arriva il weekend iniziate a caricarvi a bestia.
2: Aspetta un attimo, fammi fare i complimenti
0: a chi?
2: A Valeria, la ragazza che sta andando in Calabria.
0: Okay.
2: Ci ha mandato una foto e si è pure tagliata i capelli, guarda quanto sta bene.
0: Ah, che taglio bellissimo.
2: Sei bellissima, Valeria.
0: Grande Vale, sai ora quanti ne fai innamorare l'invarianza.
2: Sì, di rimorchi sicuro.
3: Ciao Geppo, ciao Rino, Samuele da sinceramente direzione Napoli, perché sì, me ne sto andando in Calabria 5 giorni con tutta la mia famiglia.
2: Tutti in Calabria.
3: Ciao.
2: No?
3: Buongiorno e buonasera.
0: Grande Samuele, grazie, vi siete dati appuntamento.
2: Oh,
0: lì in Calabria.
2: Si mangia bene in Calabria però.
4: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, Cristian da Roma.
0: Ciao Cristian.
4: Dai, che oggi non è venerdì ma è giovedì. Dai.
2: Dai.
0: Ma ci siamo, eh.
5: Buongiorno Sauriti, stamattina è stato in anticipo, siete cascati da letto. Buona giornata e buon lavoro a tutti, Claudio da Roma.
0: Questo è per tutte quelle volte che magari iniziamo alle 6:02.
2: Sì, perché
0: per
2: qui
0: dire,
2: pure che tu sgari dai 5 secondi,
0: sì,
2: c'è,
0: figurati,
2: subito quello che va, ma state.
0: Il direttore non ci chiama,
2: esatto,
0: ma ci fate voi insomma la tiratina d'orecchie.
6: Buongiorno Gepperino, qui è Moreno da Roma.
0: Ciao,
6: dai che oggi è giovedì, è giovedì, ciao a tutti.
0: Questo è il livello, ragazzi. E sono soltanto le 6:22 del mattino. Piccolissimo break e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
7: Go. Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
5: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
6: Naima, la tua profumeria.
7: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online. Supermercati PIM, i bei fermi lavora,
8: i risparmio di qualità. Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
10: e usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
11: Si attende un giovedì nel complesso di bel tempo nel Lazio, anche se qualche nuvola si farà vedere soprattutto nelle zone interne. A ridosso dell'Appennino nel pomeriggio potrà formarsi anche qualche breve piovasco, in un contesto comunque di tempo buono, con però un po' di vento che si fa sentire. Inizialmente vento di libeccio, arriva ancora dal mare, porta aria umida, ma poi tra pomeriggio e sera i venti ruoteranno da nord, arriva aria decisamente più secca e a quel punto anche le temperature torneranno a essere molto piacevoli. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: i vostri messaggi vocali 393 0 119 119.
1: Buongiorno gladiatori, si fa buio tardissimo, settimana molto schietta, comunque noi abbiamo sempre la brace qua in giociaria, venite sempre a trovarci, un grande saluto dal Poromo Dalagni. Ciao ragazzi,
0: viva la ciociaria e viva la brace sempre accesa. Noi facciamo entrare la nostra orchestra medievale, c'è l'almanacco del giorno oggi. Prego, prego. Allora,
2: forte a suonare questi, eh?
0: Oggi 11 giugno 2026 celebriamo San Barnaba.
2: Barnaba è un nome in passato molto diffuso, eh? Oggi un po' di meno.
0: Se conoscete qualcuno che si chiama così, sappiate che vi deve pagare la colazione. Sì, ok, sì. È il suo onomastico. Poi andiamo avanti. Accadde oggi nel 1993.
2: Aspetta, la faccio io la frase.
0: Vai.
2: Welcome to Jurassic Park.
0: Ecco, al cinema arrivava Jurassic Park.
2: Io quel giorno stavo al cinema e guardai quel film a bocca aperta perché non avevo mai visto una rappresentazione così realistica dei dinosauri. Che film, che poi ha dato il via a una. Quello è il capostipite, sì, di tanti, sì, capitoli del Jurassic Park. Poi si è trasformato in Jurassic World, serie, cartoni animati. Poi i dinosauri mi hanno sempre affascinato, sia a me, ma pure a tutti i bambini.
0: Ma scherzi.
2: Hai fatto caso quanto sono fissati i bambini con
0: guarda,
2: i dinosauri?
0: Io ho riscoperto la passione per i dinosauri anche alla mia età. C'è stato un periodo quest'anno in cui mi sono letteralmente incastrato. Comunque, neanche a farla apposta, Jurassic Park nasce dalla mente geniale di Steven Spielberg,
2: come al solito, no?
0: Che in questi giorni è al cinema con il nuovo film, proprio oggi esce
2: Disclosure Day, e dopo tanti anni ritorna a parlare di alieni.
0: Di alieni.
2: Dopo incontri avvicinati del terzo tipo, ed E.T. torna ad esplorare il mondo dell'ignoto.
0: Facciamo tanti auguri anche a due personalità, una italiana e una internazionale. Vai. Che conosciamo molto bene perché sono entrate nelle nostre case. Il primo è Giobbe Covatta, tanti auguri!
2: Ma ha sempre fatto tanto ridere. Pensa, in molti non lo sanno, ma lui è pugliese di nascita, ma poi invece è napoletano di adozione. Ma in molti, però, siccome parla napoletano, molti pensano che è nativo di Napoli. Invece no.
0: Comunque, il secondo invece a cui dobbiamo fare tanti auguri viene anticipato da questo piccolo indizio musicale.
2: Dai, che
0: hai capito?
2: Questa è facile.
0: La sigla è quella di Dottor House e oggi compie gli anni Hugh Laurie, il protagonista.
2: Auguri. E lui fa parte, e questa cosa sicuramente la riconoscerai anche tu, fa parte di quella fascia di attori bravissimi,
0: sì,
2: che sulle serie funzionano tantissimo, traslati al cinema non sempre attaccano.
0: Lui al cinema ha partecipato anche alla saga di Stuart Little. Tutti lo sanno, però ecco, ha partecipato anche a quel film.
2: Bravissimo come attore, lui come Bryan Cranston di Breaking Bad, poi però al cinema non hanno.
0: Sul grande schermo magari rendono meno.
2: Meglio che rimangano sulle sedie, dai.
3: La sveglia dei gladiatori

0: domenica.
1: Ritmi History 80.
2: Siamo pronti, primo viaggio indietro nel tempo, ritorniamo nei fantastici anni 80 e ci fermiamo nel 1984, andiamo a trovare Rico e Tubbs.
3: Mamma
2: perché quell'anno
3: mia.
2: Era l'anno di Miami Vice.
3: Ma che completi portava lui, oh, in quegli anni, Tall Talk is my life.
4: Ritmi History 80.
1: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: E ci andiamo.
1: Buongiorno gladiatori, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao,
1: buongiorno ai condottieri Rino e Geppo.
0: Eccoci.
1: Sono sempre i benvenuti qui alla Botteguccia di via Laurentina. Dai che è giovedì, finalmente è giovedì. Lo aspettavamo da ieri, so giovedì.
2: È vero.
1: Un bacetto a tutti e vi aspetto. La Sabrina.
0: Ciao Sabrina.
2: Ciao Sabrina.
0: Come direbbe qualcuno, il meglio deve ancora venire perché domani è venerdì.
2: Sì,
0: eh?
2: Giusto.
3: Buongiorno Raffaele di Napoli.
2: Ciao,
3: buongiorno Geppo.
0: Geppo.
3: Buongiorno Rino.
0: Bravo.
3: Raffaele di Napoli, direzione Campadoro.
0: Ciao Raffaele.
3: Va bene così?
2: Perfetto.
3: Ciao ragazzi.
2: Perfetto.
0: Noi scherziamo, noi amiamo
2: sentire
0: i vostri dialetti, le vostre inflessioni.
2: Però è giusto pronunciare bene i nomi, eh?
0: Certo,
2: giusto.
0: Certo.
4: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno gladiatori. Dagli capi da mozzico.
0: Ma che più mozzico di così.
5: Buongiorno ragazzi, Gianluca la bottega del pane in Monte Pulciano presente pure oggi.
2: Ciao Gianluca.
0: A proposito di accenti, vedi, quello romano, quello napoletano
2: tutti,
0: e quello toscano.
2: Ce l'abbiamo tutti.
5: Vedremo, vedremo, ma prima o poi si faranno cavalieri del lavoro.
0: A noi?
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no.
5: Io sono sicuro.

0: auto usata da Valentino, sì.
1: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
3: Non ti sento!
2: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
3: Come? Dove?
2: Al Due Ponti Sporting Club.
3: Ah, e che fai lì?
2: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
3: E adesso con questo caldo?
2: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it.
0: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
4: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
0: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
4: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
0: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
7: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
8: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Su Dimensione Suono Roma.
10: La sveglia dei gladiatori. I don't need your words.

0: 883, la regola dell'amico. Lo ricordiamo ancora tutti a memoria, guarda che spettacolo. I vostri messaggi, sentiamoli. Chi c'è?
1: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, sono Francesca e chiamo da Pomezia.
2: Ciao Francesca.
1: Potete fare un in bocca al lupo a mio figlio Davide che oggi inizia gli esami di terza media.
2: Certo.
1: Un bacione, grazie e buona giornata a tutti.
0: Davide, sei in ottima compagnia perché tanti come te stanno impegnati.
2: A Davide, mi raccomando,
0: di terza media,
2: mi raccomando oggi, concentrati, leva il telefonino, poche distrazioni e concentrati perché questo è un esame importante.
0: Molto, è il primo esame importante della tua vita.
2: Bocca al lupo, dai, dai.
0: Comunque, siamo pronti ora a farvi riascoltare anche il nostro Romano Doc Antonio Giuliani, come promesso poi più tardi lo ritroveremo anche in diretta.
2: Esatto, come ogni giorno tornerà a trovarci più tardi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10, esclusiva della Sveglia dei Gladiatori.
3: Giuliani Doc.
4: Estate.
2: Antonio.
5: Una volta per uno. La senti la contentezza di Simone? State 1-1, occhio. Mannaggia, ragazzi, oggi una piccola curiosità, perché sono stato invitato alla Sagra delle Fragole domenica. Sì, domenica scorsa. Scorsa nel senso inteso come la buccia del limone, perché proprio la scorsa, capito? Perché quei fragole poi, le fragole e il limone. A morte sua. E anche a mia, diciamo, perché l'invito da parte del sindaco di Nemi, lo dico perché poi l'ho conosciuto lì, Alberto Bertucci. Bertucci, mannaggia, vieni qui. Che è una persona fantastica, devo dire, uno dei pochi sindaci. Si dice così, no? No, si dice sindaci. Quando allora voi monta le sue estate, io un posto di sindaci.
0: Hai ragione.
5: Allora, questo sindaca, così si dice, no? Perché
0: è
5: uno,
0: uomo, non è.
5: Vabbè, diciamo lui, insomma, Alberto, prevedeva che come testimonial addirittura tagliassi il nastro per l'inaugurazione della 93esima edizione della Sagra delle Fragole.
0: Hai capito che ruolo istituzionale?
5: Hai capito che fortuna, tutta a me, con sti sindaci.
0: Stavolta hai detto bene.
5: Ma scherzo, ma te pare che non so che si dice sindaci. Allora, se ne è stati?
2: Sì, come no,
5: certo. No, la festa, no, a Nemi, sì, proprio la sagra. No, la
2: festa io no. quasi tutti gli anni.
5: Io se lo sapevo, tu dicevo, ma avvertivi, perché per me era la prima volta, ovviamente sapevo che ci sarebbe stata una cospicua affluenza di gente.
2: Tanta, veramente.
5: Ma non mi aspettavo, cioè l'appuntamento era alle 10:30 di mattina,
0: okay,
5: dove la maggior parte di noi, no? Diciamo, essendo domenica mattina, c'è la possibilità di dormire, di riposare un pochino di più.
2: Esatto.
5: Vi dico solo che ho parcheggiato a 200 metri dal parco alle 10 e a piedi sono arrivato al palcoscenico alle 11:45. Cioè io ci ho messo 2 ore per fare 200 metri. Cioè credetemi, io non ho mai visto tante persone così, tutte insieme. Cioè si poteva camminare, praticamente ero incastonato tra le persone, pieno di famiglie, bello con i figli, anche con dei bambini piccolissimi. Ad un certo punto mi sono ritrovato dentro al passeggino con suonerello in mano e dago un ragazzo dietro, un uomo giovane che vuole infilarmi sto ciuccio in bocca. Dico, ma che cioè, una cosa proprio. A un certo punto leggo un cartello: benvenuti a Genzano. Ma capito quando sono arrivato? Sono stato portato dal flusso umano. Alla fine ritorno indietro, arrivo sul palco e mi ritrovo il nostro direttorissimo e generalissimo Marco Minelli.
0: Che sta sempre lì a Nemi, quindi.
5: Non lo sapevo. Non lo sapevo, è stata una bella sorpresa. Con grande entusiasmo l'ho visto sul palcoscenico che promuoveva la sagra, anche come radio ufficiale, no? E senza battute, devo dire, è stato tutto molto bello, la gente è felice, senza nessun secondo fine da parte di nessuno. Solo che quando sono sceso dal palco sono stato travolto dalla gente, dal mare di gente.
0: L'affetto.
5: Ma che affetto? No, che affetto, non si camminava. Affettato.
2: Ma poi tantissimi turisti, hai visto tantissimi.
5: No, una marea, cioè i cinesi già poi mangiavano le fragole. Ma buone, sì, c'è niente. No, nel senso. Capito? Quindi sono stato portato da queste persone e sto Minelli io non l'ho visto più.
0: No.
5: Ma voi avete visto?
2: No.
0: Qua in studio da noi sono 2 giorni che non torno.
5: Vedi, io da domenica vi dico solo che sono arrivato adesso, sono stato lasciato a casa adesso da gente.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: c'è Runaway. Questa è Dimensione Suono Roma. Invece questi vostri messaggi.
1: Forza. Buongiorno da Jack Barba. Buongiorno, ciao, buon giovedì a tutti. Tiburtina direzione Porta Pia. E poi va via. Io non so dove vado, ma va via. Guarda. Andare, arrivederci.
0: Ecco, ma l'importante non è la destinazione, è il viaggio.
2: Chi è che
0: mio,
2: diceva comunque andare?
0: Alessandra Amoroso.
2: Hai capito? Ecco, bisogna sempre andare.
0: Tra poco andiamo in redazione, vedi, a proposito di spostamenti, e nella prossima ora giochiamo anche con la biga dei gladiatori.
2: State pronti?
3: La sveglia dei gladiatori. Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
4: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
3: Su dimensionesuonoroma.it.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
0: C'è Francesca Proietti in questo giovedì mattina, con lei ora tutte le ultime news dalla capitale.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Weekend ad alta tensione si inizia domani, quando il movimento anarchico si ritroverà in un sit-in non preavvisato di fronte al tribunale di sorveglianza per manifestare contro il carcere duro. Il clou ci sarà sabato, quando invece la capitale ospiterà 4 cortei che richiameranno complessivamente non meno di 20.000 persone, molte delle quali provenienti da tutta Italia. Molta attenzione sarà riservata alla manifestazione Remigrazione e alla contromanifestazione indetta da sigle autonome come l'USB, a cui hanno aderito i movimenti per la casa e i gruppi a supporto della Palestina e gli anarchici. Il primo corteo, promosso da Casa Pound, partirà da Piazzale della Libertà alle 15, con conclusione alle 19 a Piazza Risorgimento. L'altro sfilerà invece dalle 14 alle 19 da Piazzale del Verano per raggiungere Viale del Policlinico. La cronaca inneggiava sui social ad Hitler e scriveva commenti su X. Per questo motivo i carabinieri del ROS, coordinati dai magistrati del Dipartimento Antiterrorismo della Procura, hanno perquisito nella giornata di mercoledì l'abitazione di un 52enne residente a Pomezia, indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Si tratta di un disoccupato che ha ammesso di aver postato dei messaggi. Sorpreso a truffare i turisti con il gioco delle 3 campanelle in centro, viene estradato e trasferito nel centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria. Un uomo di 52 anni, straniero di origini romene, è già destinatario di un decreto di espulsione per reati e denunce legate alla pubblica sicurezza. Proseguono intanto le indagini e gli accertamenti sulle gang di campanellari. Infine la musica, grande attesa per il concerto di Ligabue domani allo Stadio Olimpico. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, alle 7:02.
7: Su Dimensione.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon giovedì 11 giugno 2026 a tutti. Geppettino De Niro con voi anche questa mattina. Saremo insieme fino alle 10. Benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Mentre sorge un bel sole, oggi un po' velato, ma c'è comunque il sole. Iniziamo insieme la seconda ora della sveglia dei gladiatori. E in quest'ora, oltre al nostro
0: Emiliano Bonino.

0: adulti, quindi tenetevi pronti al 393 0119 119,
1: perché potreste vincere. Lo sapete che quando c'è la biga le t-shirt in palio sono ben due,
0: e poi
1: quindi...
0: se la t-shirt non te la metti adesso, ma quando te la metti, scusami, eh?
1: Fate bene a segnare il numero, va 393 0119 119. Iniziamo subito, forza.
2: La barzelletta di Geppo.
0: Due amici dopo tanto tempo si rincontrano alla Caritas, ma mentre stanno là in fila uno gli fa: ciao Giovanni, bella Michele, tutto bene? Sì, tutto bene, ti vedo bene. Pensa, sto una favola, dopo tanti anni mi sono riuscito a comprare pure un paio di scarpe nuove. Ammazza che belle, gli fa quell'altro: ma che numero so? È 39. Ma come 39? Ma portavi il 42. È una volta, mo mi sono tagliato le unghie.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2002.

0: Giro, ma non parlate cose tristi, ma fai ride per favore.
1: La capitale tra i 5 centri più costosi d'Italia sulle locazioni.
0: Ho detto fammi ride, scusami, devi parlare cose tristi, mo, ecco.
1: Rione Monti, lì fino a 10.000 euro al mese.
0: Vabbè, aspetta un attimo.
1: Incredibile, guarda.
0: Stai parlando anche del primo rione di Roma, un posto storico, stai in pieno centro, t'affasci, vedi il Colosseo, è lì costa.
1: I prezzi più bassi, sai dove si trovano?
0: Dove, Torre Vecchia?
1: A lunghezza.
0: Sta fuori Roma, okay. Che grazie.
1: Dal 2019 per un appartamento di 70 metri quadrati il canone medio è passato da 980 euro a 1340 euro al mese, aumento quindi del 36%.
0: Sì, ma vedi che una cosa aumenta col passare del tempo, ci può pure sta. La cosa che non va bene è che in tutto questo tempo sono gli stipendi che non sono aumentati.
1: È vero.
0: Perché se un lavoratore gli aumenti pure lo stipendio, si può permettere di pagare l'affitto. Se tu alzi solo gli affitti, ma i stipendi stanno fermi dal 1940 qui, ma come fa un giovane ad andare via da casa?
1: Sono d'accordo su tutto quello che hai detto. Una volta ogni tanto, vedi, ci troviamo allineati.
0: Ho detto, ma ha fatto subito arrabbiare prima mattina, sono le 7:10, già mi hai fatto arrabbiare.
1: Quali sono i quartieri più costosi? Ok, Aventino e San Saba.
0: Te credo.
1: Testaccio e Trastevere. Termini e Repubblica, Parioli e Flaminio, Salario e Trieste e la zona di Bologna e Policlinico. Perché? Perché queste sono zone che hanno nei pressi i servizi.
0: Certo,
1: oppure
0: i servizi si pagano.
1: Gli ospedali, e ci sono tanti lavoratori fuori sede che lavorano nelle strutture sanitarie e quindi di conseguenza ne approfittano e i prezzi lievitano.
0: Ed è lo stesso motivo per cui decentrandosi, quindi allontanandosi dal centro, uscendo dal raccordo, i prezzi calano. Sì, ma non te crede che calano, ma sono sempre altini, capito?
1: Analizziamoli, i quartieri low cost, ok? Quelli più accessibili sono quelli in periferia. Primi fra tutti, lo abbiamo detto prima, Lunghezza e Castelverde.
0: Che comunque sono fuori d'accordo.
1: Sì, sono fuori il raccordo. In quel caso l'affitto al metro quadro è ancora 10 euro, ok? Anche meno di Pomezia e Ardea in provincia, ferme a 10.3, ok? Euro al metro quadro. Poi ci sono altre zone come Borghesiana e Finocchio.
0: Ti devi allontanare. Il problema
1: Ponte di Nona e Torre Angela, Anagnina e Romanina.
0: Se dopo tu il tuo posto di lavoro ce l'hai a Roma, ce l'hai in centro, allora se il quartiere o il paesino è servito dal trenino, perché per esempio mio cognato vive alla Dispoli, no?
1: Sì.
0: E lavora qui a Gemelli.
1: Ok.
0: E lui tutta la mattina si fa un'ora di treno andare e un'ora di treno a tornare.
1: Giusto.
0: Quindi non spende i soldi della benzina, paga quello del biglietto, c'ha l'abbonamento, fa avanti e indietro. Però
1: basta.
0: Il problema sorge quando tu abiti in un piccolo centro dove il treno non c'è, oppure ti prendere la corriera,
1: infatti,
0: ti prendere i mezzi.
1: Aspetta, che ti do la soluzione anche a questo, perché il vero affare, sai dove lo fai?
0: Dove?
1: A Monte Compatri.
0: Ah, pensavo a Monte Carlo.
1: Dove c'è il capolinea della metro C. Il prezzo richiesto per le case in affitto, si parla di metro quadro, è di 9,50 euro mensili al metro quadro. Ecco, rispetto alla media romana direi un prezzo accessibile.
0: Comunque, mai comunque fatto arrabbiare, ecco.
2: La sveglia dei gladiatori di dimensioni.

0: Dimensione Suono Roma, le 7:20, Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: I vostri messaggi, si parla stamattina di affitti, sì. Cifre record a Roma.
2: Buongiorno Gladiatori, dagli è tutta. A proposito di affitti, io sto in affitto in un appartamento a Porta di Roma, a due passi dal centro commerciale, di 45 metri quadri, e pago 800 euro di affitto al mese, più 50 euro di condominio. Ma io mi chiedo...
0: Sì, che ti chiedi?
2: Perché i proprietari di questi appartamenti, cioè, buttano i soldi con l'agenzia? Cioè, io ho dovuto pagare l'agenzia 1.600 euro, ho dovuto pagarla.
0: Okay.
2: E l'hanno dovuto pagare anche gli affittuari. Anche...
0: Amico mio, ma la risposta è molto semplice. Se sei proprietario di casa, queste scocciature non le vuoi. E quindi deleghi qualcun altro che se ne occupa al posto tuo.
1: E quando deleghi e se usano sti paroloni, sai benissimo che tocca a cacciare i soldi.
0: Quindi 45 metri quadri, 800 euro, insomma, non mi sembra poco. Quindi a prescindere da quanto hai pagato l'agenzia, non penso che quello abbia inciso sul prezzo finale
1: poi,
0: del tuo affitto.
1: 800 più 50 del condominio e poi ci stanno le utenze. Non è mica finita,
3: Geppo, sei il numero uno.
1: Grazie.
3: Geppo, presidente della Repubblica.
1: Io mi candido.
0: Tenetevelo voi.
1: Esistiamo io le cose, fatemi arrivare lì. Poi
0: io mi dissocio, figurati.
1: Bravo, paga affitto,
0: faccio un passo indietro. Le 7:21, restate con noi. Piccolissima pausa e poi ritorna anche Emiliano Bonini.
1: In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti, con professionalità, ascolto e dedizione.
0: Sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it, direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri. Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno, la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Bewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Bewex preferito e sul volantino. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
11: Supermercati Bim, Iper Family Agora.
12: Ma cosa fai?
11: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
12: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
13: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
12: Corro ad allenare lungo!
14: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Conto anche la domenica.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
15: Sto attendo un giovedì nel complesso di bel tempo nel Lazio, anche se qualche nuvola si farà vedere soprattutto nelle zone interne. A ridosso dell'Appennino nel pomeriggio potrà formarsi anche qualche breve piovasco, in un contesto comunque di tempo buono, con però un po' di vento che si fa sentire. Inizialmente vento di libeccio, arriva ancora dal mare, porta aria umida, ma poi tra pomeriggio e sera i venti ruoteranno da nord, arriva aria decisamente più secca e a quel punto anche le temperature torneranno a essere molto piacevoli. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Non so voi, ma qui in studio l'abbiamo ballata tutta, perché la coreografia la ricordiamo ancora, è un po' di fiatone, ci sta.
1: C'ho più il fisico per ballare a Gerusalemme.
0: Non sei più la tigre di una volta.
1: No.
0: Le 7.33, tornati su Dimensione Suono Roma, buon giovedì a tutti i gladiatori e buon giovedì anche al nostro Emiliano Bonini.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, faccia ride!
3: Ah, raga, dai, oggi faccio un intervento che vi piace.
1: Quale,
3: dai,
1: quale,
3: dai.
1: Quale, quale, quale?
0: Vai, vai.
3: Quello delle frasi che non dice nessuno.
1: No, quello mi piace tantissimo.
0: E qui, che però
3: dei film americani.
0: Dei film americani.
1: Mamma mia. Il mio preferito. Vai, vai, vai.
3: Per esempio, che ne so, nei film spesso i cattivi, mentre stanno in macchina, no? Uh-huh. Dicono sta frase, abbiamo compagnia. Allora, ma io voglio dire una cosa,
1: vero,
3: no? A parte che se uno c'ha paura, non è che si mette a fare giochetti da parola, abbiamo compagnia, te dice direttamente chi te sta inseguì.
1: Esatto,
3: so,
1: esatto.
3: La polizia, i chips, gli Avenger, che so, certo. Ma pure romano è così, eh? A Roma se arrivano quelli che non vuoi vedere, dici, oh, regà, non potete capire chi ci sta inseguì. Ma che, ma dillo subito, ma che è sta suspense? Ma, di, ma io dico, no, ma pure gli amici tuoi che stanno lì in macchina, chi è? Cioè, perdi tempo.
1: Certo.
3: Sti 15 secondi che in quel momento quello arriva e ti ammazza. Oppure quella classica quando devi acchiappare qualcuno, no?
0: Sì.
3: Segua quella macchina.
1: Ah, quello è il classico, che sale classico dei classici.
0: Che
1: eh?
0: Sale al volo sul taxi, che ma si trova anche lui.
1: Segua quella macchina.
3: Però scusa,
1: qui a Roma siamo a fare.
3: Ma voi immaginate, che ne so, Rino, no? Che in bocca dentro un tassì e il tassinaro gli fa segua quella macchina.
1: Il tassinaro si gira, ma sono più piotte,
3: Rino. Sì, sì, te fai, è il preventivo, dove fa subito. Poi c'è stare, oh, è il cattivo di turno che te fa, ti concio per le feste. Ma che paura,
0: sì,
3: ma che paura,
1: ma
3: pensi,
1: nessuno usa queste frasi, dai.
3: Ma, che, ma poi, ma che paura pensi di poter mettere, no? Che poi Romano ti direbbe, vengo lì, vedi che te do combino.
1: Certo.
3: Cioè, è più convincente, no? Oppure questa, con il dovuto rispetto, signore.
1: Ma questo si dice sempre un superiore, però, eh.
3: Vabbè, ma
1: o un giudice, oppure il capo della
0: oppure
1: polizia.
0: Oppure di solito è il presidente americano,
1: esatto,
0: che
1: esatto.
0: Se la sente dire, no?
1: L'unico è che poi gente perché... che parla col presidente così come se fosse un amico.
0: Bravo, il presidente coinvolge sempre, soprattutto nei disaster
1: un civile,
0: movie.
1: Un civile,
0: che di solito è uno scienziato.
1: Certo,
0: arriva
1: certo.
0: Nella, certo, alla Casa Bianca e giustamente dice, certo, con tutto il rispetto, signore, ma le cose
1: con il dovuto rispetto,
0: altro...
1: signore.
3: Che poi a Roma sarebbe, oh, amoro, senza che t'offendi,
1: ecco,
3: però lo senti che suona meglio, no?
1: Eh certo,
3: oh, alla fine quella che mi fa sempre ride,
1: qual è?
3: Li abbiamo le calcagna.
1: Certo.
3: Ma poi comunque, raga, mo, senza che si offenda nessuno, perché tra l'altro non lo so manco io, ma è romano, ma manco lo sa che so le calcagna.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Tra poco giochiamo con voi alla biga, quindi segnate il numero 393 0119 119. Ma prima ritorniamo nel 1985.
2: In quegli anni i Tears for Fears ci facevano urlare con la loro Shout.
1: Su il volume
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Come on, Tears for Fears, Shout, ricordo sbloccato dal 1985. Gladiatori, buongiorno.
1: Allora, però dall'85 torniamo al 2026 e questo è arrivato il momento dove potete prenotarvi perché stiamo per giocare. E a che cosa giochiamo a quest'ora? Alla biga dei gladiatori.
0: Esatto, perché orfani dei nostri mini gladiatori, la scuola è terminata, le lezioni sono finite, quindi non sono collegati stamattina. Giochiamo con gli adulti, mettiamo in palio due t-shirt, le nostre, quelle ufficiali, quelle con su scritto ridi e gratis, perché con la biga o vincono in due o perdono in due.
1: Esatto, quindi servono due.

0: formativa tra Roma e Viterbo.
1: Immagina un percorso di 2 anni gratis dove la teoria diventa subito pratica con project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari e la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro.
0: Vuoi cambiare marcia? Scopri il corso più adatto a te e preiscriviti subito su itsagro.it.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
7: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
9: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
10: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza!
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: pavimento con Jennifer Lopez.
1: Magari. Ma guarda, magari, Arino.
0: Che ci fai sul pavimento con Jennifer Lopez?
1: Gli racconto la barzelletta.
0: Si raccontano le barzellette.
1: Lei ride, poi sai come.
0: Fai il bravo.
1: No? Fai ridere una donna e stai a metà dell'opera.
0: Tieniti. Le 7:55. Siamo tornati su Dimensione Suono Roma e siamo pronti a giocare. Tutti a bordo.
2: La biga dei gladiatori.
1: Gli aurighi di quest'oggi rispondono ai nomi di Cinzia e Claudio. Ciao ragazzi!
3: Buongiorno!
4: Ciao, buongiorno!
1: Buongiorno! Dai,
0: siete
1: conosciamoci!
0: In diretta, conosciamoci, partiamo da Cinzia. Da dove ci stai chiamando e cosa fai di bello nella vita?
4: Io sto chiamando da Roma, sto andando al lavoro e lavoro in un'autoconcessionaria.
1: Autoconcessionaria. Okay. Di che zona sei tu di Roma, Cinzia? Ci piace sapere sempre le origini proprio dei concorrenti.
4: Allora, io sono andata a Trastevere, ma abito a Tragliatella, sono scappata da Roma per il traffico.
1: Vabbè, tutto chiaro, tutto chiaro.
0: Giustamente, è nata a Trastevere, il problema era il traffico e il parcheggio.
1: La macchina a casa, dai.
4: Esatto.
1: Claudio,
4: praticamente sì.
1: Vai Claudio, raccontaci di te.
3: Ciao Claudio, io sono di Roma, zona Aurelio Boccea. Sì? In questo momento mi trovo in macchina sul raccordo e sto andando all'ufficio condoni di Roma a litigarci per riuscire ad avere finalmente un condono dopo 10 anni di della casa.
0: Ragazzi,
1: hai detto tutto.
0: Ufficio condoni stamattina, proprio la ciliegina sulla torta.
1: Allora, sì. Guarda, ti conviene, ti do un consiglio, arriva lì dopo le 11, eh?
0: Dai.
3: Ah, ok.
0: Ma finisci.
1: Dai, scherzo.
0: Scherziamo, amici dell'ufficio condoni, guarda che un giorno magari ti può servire
1: amici
0: anche
1: amici dell'ufficio condoni, mi raccomando, un zucchero alla macchinetta. Allora,
0: trattate bene Claudio stamattina.
1: Allora ragazzi, il gioco è semplicissimo. La biga dei gladiatori, adesso dovrete fare un giro del Circo Massimo a bordo della biga. Questo è un gioco di velocità ma soprattutto di collaborazione, perché Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni, 45 secondi di tempo. La cosa difficile è la coordinazione, perché inizia Cinzia a seguire Claudio, così alternandovi dovete arrivare a 10 in 45 secondi.
0: Questa mattina elencatemi 10 pesci o animali marini. Inizia Cinzia, andiamo.
1: Vai Cinzia.
4: Allora, sogliola.
0: Sogliola.
1: Claudio.
3: Orata.
1: Cinzia.
4: Aiuto. Animali marini. Stella marina.
1: Vai, okay. Claudio.
3: Spigola.
1: Cinzia.
4: E polipo.
0: Ok.
1: Claudio.
3: Dentice.
1: Cinzia.
4: E cozza.
0: Cozza.
1: Vai, Claudio.
0: Ci sono anche i mammiferi. Squalo.
1: Vai. Cinzia.
4: Balena.
0: Balena.
1: L'ultimo, Claudio.
3: Delfino.
1: Fino a
0: delfino,
3: no,
0: no, delfino,
1: vai,
0: no,
1: vai.
0: È andata,
1: bravi, bravi,
0: bravi,
1: bravi, stop, stop, stop, stop, stop.
0: Complimenti, siete riusciti ad arrivare al traguardo, quindi questa mattina era semplice.
1: Dai, era semplice,
0: perché vi abbiamo detto pesci o animali marini,
1: sì, perché se avessi detto solo pesci i mammiferi non andavano bene,
0: infatti,
1: ecco, ma che i crostacei, invece animali marini vanno bene tutti. Bravi ragazzi, brava Cinzia, bravo Claudio, vi portate a casa la nostra fantastica t-shirt.
0: Una a testa, non è che ne mandiamo una e poi i giorni dispari, uno e i giorni pari l'altro.
1: Doppia.
0: No, doppia, una a testa. Grazie mille per aver giocato con noi. Vi salutiamo.
3: Grazie a voi.
0: Buona giornata.
4: Ciao, ragazzi. Buona
1: giornata. Ciao, ciao.
4: Ciao.
2: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Vi ricordiamo che giochiamo con la biga durante tutta l'estate, sì, perché i mini gladiatori non ci sono
1: tutti i giorni, eh.
0: Potete riprovarci domani. Nel frattempo, nella prossima ora, ritroveremo anche Antonio Giuliani. Restate qui.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ritorniamo in redazione ora con Francesca Proietti, tutte le ultime dalla capitale.
10: Buongiorno da Francesca Proietti. Ancora una truffa ai danni di un'anziana. Una telefonata allarmante seguita dalla minaccia di una perquisizione imminente e dalla comparsa di un carabiniere sulla soglia di casa della vittima. Ma non appena l'anziana presa di mira si è resa conto di quanto stesse accadendo, ha avvisato la figlia all'estero, dando il via ad una catena di comunicazioni culminata nell'intervento della Polizia di Stato e nell'arresto di un 39enne campano, ora gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata in concorso. È accaduto nel quartiere Monteverde. Sabato la capitale ospiterà 4 cortei che richiameranno complessivamente non meno di 20.000 persone, molte delle quali in arrivo con pullman, treni e auto private da tutta Italia. Molta attenzione sarà riservata alla manifestazione Remigrazione e alla contromanifestazione indetta da sigle autonome come l'USB, a cui hanno aderito i movimenti per la casa e i gruppi a supporto della Palestina e gli anarchici. Il primo corteo, promosso da Casa Pound, è a Piazza della Libertà alle 15, con conclusione alle 19 a Piazza Risorgimento. L'altro sfilerà invece dalle 14 alle 19 da Piazzale del Verano per raggiungere Viale del Policlinico. Commovente video messaggio di Claudio Baglioni a pochi giorni dall'annuncio del rinvio al 2027 del Grand Tour La Vita è Adesso per i postumi di una polmonite interstiziale. Il cantante romano è tornato sui social per testimoniare la sua gratitudine verso i tanti messaggi di affetto ricevuti, in cui ha colto il tentativo di dargli il fiato necessario per continuare a suonare e a cantare. E concludiamo con il Roma Summer Fest. Lunedì all'Auditorium Parco della Musica arriva in concerto Niccolò Fabi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon giovedì 11 giugno 2026 a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale con voi Geppellino De Niro, eccoci!
1: Allora, incredibilmente già siamo nella terza ora della sveglia dei gladiatori, le prime due ore abbiamo riso tantissimo e sono volate. Questa è l'ora di Antonio Giuliani, è l'ora di Starpiccio, ma soprattutto è anche l'ora in cui regaliamo due fantastiche experience, quindi tenete bene a mente il nostro numero, il 393 0119 119, perché qualcuno potrà divertirsi e fare rafting,
0: quindi vivere l'aniene rafting. Tra poco vi regaliamo due ingressi, così avete la possibilità di regalarvi una giornata particolare diversa al solito.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Adesso te volevo fare una domanda, scusami.
0: Sì.
1: Mo che si avvicinano le vacanze, no?
0: Ok.
1: Qual è la tua città preferita?
0: Perugia.
1: Perché?
0: Perché fanno i baci. La tua?
1: Pompei.
0: Perché, scusa? Dimmelo, no? Vai fino in fondo.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 99.

0: Le 8 e 11 minuti, gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Il vostro giovedì mattina con la nostra musica Bibi Rexha, New Religion. I vostri messaggi, ascoltiamoli. 393 0 119 119. Vai.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Ah Geppo, dici un po' perché ti piace Pompei. No, no, finisci, finisci. Che siamo tutti interessati a sto discorso.
0: Allora,
2: ciao ragazzi, Alessandro, la ostia.
0: Alessandro, la malizia non è mai nella bocca di chi parla, ma nelle orecchie di chi ascolta.
1: E negli occhi di chi guarda pure.
0: Si fa riferimento a Pompei per gli scavi. Ok, semplice.
1: Quanto sono belli.
0: Basta. Okay.
1: Quanto sono belli qui scavi.
0: Andiamo avanti, parliamo di mondiali, perché oggi ci siamo, c'è la cerimonia d'apertura.
1: Fammi cantare la canzone dei mondiali, Waka Waka.
0: No, non è Waka Waka. No, no, no, no, è sempre Shakira, però è una.

0: Yeah. Però dico una cosa, no? Aveva fatto Waka Waka ai mondiali, che anno era quello?
1: 2010.
0: Ma fa Dai Dai, cioè.
1: Che ti devo dire?
0: Se è fantasia pure Shakira, però dai, no.
1: Vabbè, intanto l'avranno pagata per fare questa cosa.
0: Sicuramente, non è una questione economica, figurati.
1: A proposito di soldi, quanto guadagnano le squadre che partecipano al mondiale? E soprattutto, se superano i vari step, poi ricevono sempre più soldi. Solo per partecipare ricevono le federazioni 2 milioni e mezzo di euro, ok? Capito? Di dollari, pardon.
0: Per alcuni giocatori che militano in alcune squadre sono spicci questi.
1: Vabbè, perché non vanno al singolo giocatore, vanno alle federazioni.
0: Apposta, poi lo divide per 11, poi da zero.
1: Se superi il girone, 10 milioni, ok? Mm. Poi piano piano ci avviciniamo. Questo è il mondiale con 48 squadre, quindi i turni sono aumentati. Non si parte dopo i gironi con gli ottavi, prima ci sono i sedicesimi. Arrivano i quarti di finale, se superi quelli ti becchi 19 milioni di dollari. Uh-huh. Quarto posto 27 milioni di dollari. Terzo posto 29 milioni di dollari, perché al mondiale prima della finale, della finalissima, c'è comunque la finale terzo e quarto posto, per questo motivo.
0: Certo,
1: perché comunque vengono assegnati un bel po' di soldini.
0: Prima e secondo?
1: Il secondo becca 33 milioni di euro. Il primo, quindi il campione del mondo, quest'anno si porta a casa 50 milioni di dollari.
0: Hai capito? Io dico una cosa, ma non si può parlare con questa federazione per che ne so, 100.000 euro per chi si sveglia alle 4:30 di notte tutto l'anno?
1: Qualcosa per noi.
0: Qualcosa per noi.
1: Allora, lui si chiama Infantino, il presidente della FIFA, ok? Che ha organizzato.
0: Posso mandargli un messaggio?
1: Mando un messaggio, vai.
0: Ah, infatti, scusa, infatti, ma 100-200.000 euro a Merino, famo un po' per un niente, eh?
1: Noi ci accontentiamo di poco.
0: Noi se svegliamo nella noce, è lo spagnolo, no?
1: Giusto, no, i mondiali sono organizzati lì, però lui non è spagnolo.
0: Ci svegliamo nella piano della noce.
1: Il piano della noce, ecco. Siamo
0: manda
1: due,
0: qualcosa.
1: Due bravi muciaci.
0: da paellas, un churro so pure.
1: Tra poco iniziano gli F24, ecco. Da pagare.
0: Siamo pagares. Andale.
2: Sole, musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: mamma mia, lascia stare. Comunque, a proposito di vacanze e di cose belle, tra poco vi regaliamo due ingressi per andare a fare rafting e poi ritorna anche Antonio Giuliani.
1: 393 0 119 119, segnatevi il numero, eh?
0: Le 8:19, restate qui, torniamo tra pochissimo.
2: Supermercati Pim, Iperfamily Agora.
1: No, non siamo impazziti, ci stiamo solamente allenando.
0: Venerdì 12 e sabato 13 giugno dalle ore 16 alle ore 19 al supermercato Pim di Viale Bruno Rizzieri 186 a Roma Cinecittà. Con una spesa minima di 40 euro puoi cantare il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily Agora e ricevere immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
1: Per saperne di più vai su supermercatipim.com.
2: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
3: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
7: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
9: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
10: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
12: Honda Motor Roma!
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
3: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Come promesso vi regaliamo due experience per due persone, gladiatori, a Vivere l'Aniene Centro Rafting a Subiaco.
1: Solamente a un'ora da Roma, Vivere l'Aniene nel cuore del Parco Regionale dei Monti Simbruini propone attività outdoor pensate per tutti. Tra rafting, trekking, arrampicate e canyoning, ogni avventura è un modo per immergersi nella natura più autentica e vivere l'energia dei Monti Simbruini.
0: Qualcuno ci chiede come si vincono, ecco, i biglietti per andare a fare rafting.
1: Semplice,
0: vi basta ora mandare un messaggio al 393 0 119 119 con la parola chiave Subiaco.
1: Va bene un WhatsApp, ma va bene anche un SMS. Inviando ora la parola Subiaco provi a vincere due, e dico due, experience per Vivere l'Aniene nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.
0: Vivere l'Aniene Centro Rafting con Dimensione Suono Roma, che vi dà la possibilità di andare lì a fare trekking, arrampicata arrampicata, rafting, canyoning, quello che vi pare, gratis.
1: Ecco, noi torneremo a giocare anche durante tutta la giornata, quindi restate qui con noi, le info le trovate tutte sul nostro sito.
0: dimensionesuonoroma.it.
14: Game on!
15: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
17: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
16: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
18: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
19: e usata da 0100.
18: Assistenza e ricambi da 0100.
19: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
18: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
19: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
18: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
19: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
18: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
19: gruppo 0100.it.
20: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
21: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
20: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
22: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
23: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
24: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
25: Su Dimensione Suono Roma,
26: la sveglia dei gladiatori.

0: Le 8:31, gladiatori, buongiorno. Splende il sole sulla città più bella del mondo e voi è siete vero. Sintonizzati su Dimensione Suono Roma, Geppo, Rino De Niro e soprattutto Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio.
3: Bravissimi, bravissimi. Dai. Eccolo, eccolo.
0: Ce la faremo.
3: Ma questa oggi è proprio un tempo perfetto.
0: Vero.
3: Bello, bello, bello. Allora, ragazzi, oggi, dopo tre anni, incredibilmente, voi non ci credereste mai, ma oggi, dopo tre anni, per la prima volta,
0: che succede?
3: Non c'è niente, c'è una notizia né bella né brutta.
0: Ma come,
3: sì,
0: Antonio?
3: Non c'è niente, non c'è una notizia, non c'è.
0: Aspetti, do io lo spunto giusto. Oggi iniziano i mondiali.
4: Ma se uno come te non lo sapeva, dai, strano però,
3: I mondiali, ma quelli di. Tipo
0: di calcio.
3: Ma che sarà di?
0: No,
3: oggi iniziano. I mondiali di calcio. E chi se ne frega? Ci stiamo noi?
0: Noi no.
3: E allora oggi ci deve stare un tornado?
0: No, ma poverini,
3: lasciali stare. No, mica, tornado che va là, sono ritornato. Io ho distrutto tutti i campi e via, cioè, nel senso che. Pensate, non lo sapevo.
0: Sì. Guarda che ci sarà anche la cerimonia d'apertura con David Guetta e Andrea Bocelli. Un po' d'Italia c'è.
3: Ci chiavi per trovare la seratura.
0: C'è tanta gente, c'è un po' di confusione. Allora, Antonio, la cerimonia
3: c'era pure la canzone, ma ricordate, c'è confusione. Sarà perché ti amo, l'italian c'è, magari vanno. Non ho capito. E quindi c'è questa inaugurazione.
0: L'apertura è anche la partita inaugurale che è Messico-Sudafrica.
3: Messico-Sudafrica c'ha la pelle d'oca, io proprio. Anche se il Messico c'ha. Vabbè, però Sudafrica pure, insomma, c'hanno qualche elemento c'è, insomma. Sì. E perché c'è Messico-Sudafrica?
0: Perché i mondiali si svolgeranno tra Messico, Canada e Stati Uniti. Infatti, la prima partita si gioca nello stadio Azteca.
3: Lo stadio Azteca è uno stadio che tiene una cosa come 120.000 persone, una cosa del genere.
0: Infatti,
3: no?
0: Questo stadio, sì. Antonio, Maradona segnò il famoso gol nei mondiali dell'86 con la mano.
4: La mano di Dios!
3: La mano di Dios! È il piede della Madonna.
0: Il sinistro di Maradona non era niente male, quindi.
4: Oggi
0: sì.
4: Stavo per un filo della storia.
0: Oggi ve la state rischiando.
3: Ho capito, ma la mano di Dio, il piede di Christian. E quindi, no, vabbè, a Palazzo è il più grande giocatore al mondo, credo. Insieme a Pelé, dai, c'è sempre questa cosa, sennò poi dopo i brasiliani si offendono. E quindi c'è questa partita inaugurale.
0: Inaugurale.
3: Ok. Ma non c'è niente, una chicca di qualcosa di questo.
0: Non so se hai sentito, un tifoso inglese ha acquistato 48 birre.
3: Non ci credo.
0: Sono 48 birre.
3: Stava partita, gliela racconto.
4: Stavate
3: ben fatti. 48 birre, svegliate. Brian, svegliati. Che è? È finito i partiti? No, è finito il mondiale. 48 birre, stai in mese.
0: Non le beve tutte oggi.
3: Però strano perché loro bevono.
4: Ma lo fa per un motivo ben specifico.
3: C'è un motivo, dai.
4: Al ritorno guida lui.
0: No. Quando si beve non si guida, okay?
3: Contro mano e guida a destra tra l'altro.
4: Vabbè.
3: Ragazzi, ora c'è la televisione, la registraio.
0: Mondiali, mi raccomando. Ciao.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Altro giro, altra corsa, salite a bordo della nostra DeLorean. E a proposito di mondiali, guarda un po', ritorniamo nel 1982, quando l'Italia di Berzot diventava campione del mondo per la terza volta.
2: In quegli anni Michael Jackson con la sua canzone più iconica,
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: 1982. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno Antonio Giuliani. Che poi c'è un precedente tra Messico e Sudafrica.
2: Sì?
1: Nel 2010, quando ci fu l'apertura dei mondiali Sudafrica 2010, la prima partita fu proprio Sudafrica-Messico. Che combinazione, no, sarà un caso?
0: E chi lo sa, poi si giocò anche quella l'11 di giugno, ma del 2010 e finì 1-1.
2: Queste sono finezze che sa solamente chi segue il calcio assiduamente.
0: Però c'è da dire che il mondiale affascina tanto anche chi di solito il calcio non lo segue durante il campionato.
3: Ciao Rino, ciao a tutti i radioascoltatori di Dimensione Sono Roma.
2: Ciao.
3: Oggi è un giorno un po' difficile perché sto combattendo da quasi un anno per il mio tumore benigno al cervello, ma non si molla, ho appena fatto la chemioterapia, quindi davvero spero di avere una buona giornata.

0: sia Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale.
1: Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78€. Todis, buongiorno convenienza!
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
9: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
10: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
13: Honda Moto Roma!
14: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
15: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con patto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99€ e feta greca consiglia DOP 250 grammi a 2,59€. Scopri i prodotti patto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: Auto usata da Valentino, sì.
17: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
16: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
17: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
16: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
17: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
16: ValentinoAutomobili.it.
18: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
16: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
19: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
16: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
19: Tasso zero anche su Dacia Sandero.

0: Gladiatori, buongiorno! Siamo pronti con una nuova puntata del nostro sceneggiato. Andiamo!
1: Starpiccio!
2: Anno 2151. È giovedì a bordo della Dugarna. La rivelazione del mercoledì ci aveva salvato la vita, ma ci esponeva un problema drammatico. Non avevamo la ricetta delle barrette che sono tante piaciute all'imperatore Clorofillo.
0: E mo come facciamo?
2: Perché le avevamo tutte rubate dalla dispensa della flotta stellare 3 anni prima e la fabbrica produttrice era fallita.
0: Un disastro.
2: Allora premeva l'ambasciatore Clorofillo. Che aspettate? Voglio la formula del fango marrone dolce che mangiate voi umani. Altrimenti i miei asparagi vi trasformeranno in colini per brodo. Rino era di nuovo in uno stato di catatonia totale. Io sudavo freddo e Bonini invece stava ispezionando in fondo alla nostra stiva con aria penosa. Senta, ambasciatore, la ricetta è un segreto militare protetto da un algoritmo quantistico. Però possiamo offrirle qualcosa di meglio, che ne so, un fertilizzante biologico ad altissime concentrazioni di carbonio che cambierà per sempre il sapore dei vostri frutti. Clorofillo sembrò incuriosito. Un super nutriente spaziale, dice? E dove si trova? Bonini sorrise mostrando i suoi 3 denti d'oro e indicò la stiva aperta della Dugarna. Bonini sale a bordo spingendo un enorme carrello elevatore e sopra c'erano 12 enormi fusti che emanavano una luminescenza verde e un odore capace di stordire un mammut.
0: Oddio.
2: Ecco a lei, disse Bonini fiero. Tutta la spazzatura indifferenziata della nave degli ultimi 6 mesi, unita ai fagioli scaduti nel 2021 e pezzo forte della collezione,
0: sì,
2: tutti i calzini di Rino da lavoro usati che non lava da quando siamo partiti dalla Terra.
0: È tipo un compost, no?
2: L'ambasciatore Clorofillo si avvicinò, aprì un fusto, respirò l'aria esiziale e svenne per l'estasi gridando: ah, il sacro profumo del progresso, questa per noi è pura ambrosia, prendete tutta la legna che volete.
0: Se la sono cavata pure questa volta, è incredibile.
3: Riascolta Starpiccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Nanook e Khalid, Dive Into Me. Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: E quindi, come ogni giovedì a quest'ora, cosa succede? Succede che c'è il Nuntere che più, quindi
1: esatto,
0: apriamo le linee, come si diceva una volta, al 393 0119 119, perché vi diamo la possibilità di sfogarvi.
1: Esatto, perché arrivati a questo punto della settimana sicuramente c'è qualcuno di voi che vuole toglierci qualche sassolino dalla scarpa, e potete farlo grazie al nostro Nuntereg più. Come funziona? Semplicissimo, basta mandare un messaggio breve, mi raccomando,
0: vocale,
1: e soprattutto trasmettibile, dove dite quello che arrivati a questo punto della settimana proprio non sopportate più,
0: E potete prendervela con qualsiasi cosa o qualsiasi persona.
1: Certo.
0: È un dipendente, il vostro capo, il traffico,
1: il
0: una
1: caldo,
0: macchina,
1: il freddo, la doppia fila, qualsiasi cosa,
0: la bicicletta, il monopattino, noi siamo qua proprio per questo, quindi
1: 393 0119 119, questo è il numero dove poter mandare questo messaggio. Noi li raccogliamo tutti e poi ve li facciamo ascoltare.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: A Ostia, sul lungomare Toscanelli, è stato inaugurato un presidio sociale per accoglienza, orientamento e inclusione delle persone più fragili. Il progetto ha lo scopo di offrire supporto a persone in condizioni di grave marginalità sociale anche attraverso percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa. Torna il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione della capitale che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Titolo di questa edizione è Sconfinare, un calendario articolato in 3 serate, 19, 20 e 21 giugno al Palatino, cui si aggiungerà un appuntamento extra festival il 18 luglio all'Idroscalo di Ostia. RIM, Roma in musica, trasforma Piazza Navona in uno stadio a cielo aperto. Domani alle 19.20 in programma la chiacchierata d'autore tra Daniele Silvestri e Max Gazzè.
0: Ritorniamo in redazione per tutte le ultime news dalla capitale.
12: Buongiorno da Francesca Proietti. Per sabato in piazza sono previste da una parte le iniziative del movimento Pro Vita a Piazza della Repubblica, quasi in contemporanea con quella di Remigrazione e Riconquista a Piazza della Libertà a Prati. Dall'altra quella dei centri sociali dei movimenti antifascisti insieme con quelli degli studenti dal Colosseo a Piazza Vittorio e dei movimenti di lotta per la casa da Piazzale del Verano a Porta Pia davanti al Ministero dei Trasporti. In campo migliaia di agenti, carabinieri e finanzieri, previsti blocchi della circolazione stradale. A breve le riunioni tecniche in prefettura e in questura. Arrestato un cittadino di nazionalità tedesca e sequestrato oltre 23 kg di cocaina presso il porto di Civitavecchia. L'operazione di polizia giudiziaria è stata eseguita nella notte del 29 maggio. Nel corso delle attività di controllo sui passeggeri e sui veicoli sbarcati dalla motonave proveniente dalla Spagna, l'attenzione degli operatori si è concentrata su un'autovettura con targa estera. Al suo interno erano stati stivati 22 panetti sigillati di cocaina ad elevato grado di purezza. Dall'area del parco del Colle Oppio a Piazza Vittorio, la polizia di Stato ha perimetrato l'area del rione Esquilino. Nel corso delle attività sono state identificate complessivamente 45 persone. Di queste, 5 soggetti di origine extracomunitaria, risultati privi di documenti, sono stati accompagnati presso l'ufficio immigrazione della questura. 2 di loro sono stati colpiti dall'ordine di allontanamento emesso dal questore di Roma. Nasce Roma Contaminata, il nuovo format culturale della Casa dell'Architettura, che domani e sabato trasformerà il giardino dell'acquario romano in un villaggio aperto alla città. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 9:02.

0: e soprattutto buon giovedì 11 giugno 2026 a tutti. Le voci che state ascoltando sono quelle di Geppe, di Rino, De Niro, che vi danno il benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: La quarta ora del giovedì inizia proprio con i vostri messaggi del Nuntereg più, che stiamo già preparando per farveli ascoltare. A seguire troveremo il nostro Antonio Giuliani e soprattutto il terzo momento gioco di questa mattinata. In quest'ora trovate l'Arena dei Gladiatori.
0: Iniziamo però con il Nuntereg più, quindi i vostri brevi messaggi vocali al 393 0119 119. Fateci sapere qual è quella cosa che, arrivati a questo punto della settimana, vi fa urlare oh Nuntereg più.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Di pomeriggio due amiche di mezza età con un bel tè davanti stanno chiacchierando e una fa all'altra: mio marito più mi invecchio e più non mi considera. Quell'altra gli fa: no, il mio invece dice che mi trova più interessante. Ah, come sei fortunata, amica mia. È mica tanto, mio marito fa archeologo.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2000.

0: Le 9.09, esprimi un desiderio. Di solito la fai anche tu questa cosa, no?
1: Come no? Certo.
0: Spesso, tutta... no, il desiderio però non si dice ad alta voce.
1: No,
0: mai,
1: infatti. A me per esempio invece di 9.09 mi perseguita all'11.11.
0: 11.11
1: spesso le vedo sul display.
0: È un buon segnale.
1: Sì, alcuni dicono di sì, alcuni
0: nella
1: no,
0: numerologia l'11 è tipo l'angelo, forse. Vedi, non vorrei dire una baggianata. Comunque una cosa è certa. Siamo pronti ad ascoltare i vostri messaggi per il Nuntareg più di oggi.
1: Vai!
0: Chi c'è? 393-0119-119. Vai!
2: Gente col monopattino in mezzo alle viette di Roma. Tu guardi da una parte quando attraversi la strada col senso giusto, non arriva la macchina, e dall'altra parte contromano ti arriva uno col monopattino sparato e un'altra volta è via.
3: Non vareggo più, che dovrebbero proprio levare tutto.
0: Ma tutti a voi succedono, incredibile.
4: Guarda, sono Alessandro da Cirecchia.
1: Ciao Alessandro. Ciao
4: Alessandro. Non vedo l'ora, faccio del tutto per non chiamarmi da mia suocera.
0: Quindi, suocera nutere che più, mi pare di aver capito.
3: Buongiorno. Buongiorno, sono Rosario da Roma.
1: Ciao,
3: io purtroppo faccio l'autista e di conseguenza ne vedo di cotte e di crude, specialmente quegli autisti che non mettono le frecce per girare a destra o a sinistra. Non vareggo più.
0: Di cosa avete paura? È una freccia.
1: La freccia va messa.
0: Non sprecate neanche una caloria per metterla.
5: Buongiorno gladiatori, Fabrizio Torbaglianica.
0: Ciao Fabrizio.
5: Io non vereggo più, ma non vereggo più. E prima ve lamentate perché fa freddo, e poi ve lamentate perché fa caldo, e poi ve lamentate perché non piove, e poi ve lamentate perché piove. Non vereggo più.
0: E basta, no, prendete una decisione che sia quella una volta per tutte.
6: Che petulanza. Ciao Geppo, ciao Rino, che basta. Ciao. Non vereggo più, ecco Maurizio Civiecchia.
0: Uno.
1: C'è basta, c'è
0: diretto
1: basta.
0: A noi, mi pare di aver capito.
7: Buongiorno gladiatori, Virginia da Roma.
1: Ciao,
7: oggi
1: Virginia.
7: Non vereggo più, lo voglio dedicare a tutti quelli che l'estate, ovviamente, dopo quei 15 concerti in croce che si fanno nelle città, ma nello specifico a Roma, cominciano a dire però i concerti al Circo Massimo è trama tutto e se dorme fino a via Marco Polo, però i concerti all'Olimpico paralizzano il centro e se va fa niente, però questo, però quell'altro. Oh, e so 15 concerti su 90 giorni d'estate, non vereggo più.
1: Però c'è ragione.
0: Io posso dirlo, Virginia, mi hai tolto le parole di bocca, perché se poi ragazzi,
1: ma l'estate, ma se uno si diverte, dai, che deve fare?
0: No,
1: dai.
0: Anche perché l'indotto, io capisco il disagio dei residenti, per carità, però l'indotto di certi concerti, soprattutto quando sono nomi importanti, è un indotto fondamentale per la città, quindi è un'entrata da non sottovalutare.
1: Questo è giusto. La sveglia

0: L'ultimo singolo di Harry Styles, American Girls, qui nel ritmo della capitale.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, se volete fare come il nostro amico, il numero è sempre il 393 0119 119.
0: Questo numero vi servirà più tardi anche per provare a giocare con noi all'arena. Nel frattempo, piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani.
2: A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota chilometri zero in pronta consegna.
0: Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99.
2: Scopri tutta la gamma di vetture ibridi a chilometri zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovole della Magliana, e a Pomezia in via del Mare.
0: Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
3: Go! Your energy music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Supermercati Pim, Iper Family Agora.
5: Ma cosa fai?
4: Ma come? Non lo sai? Cantando Supermercati Pim, Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
5: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
6: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
5: Corro ad allenare l'ungola!
7: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
8: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
10: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
13: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
14: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
15: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza!
18: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: 9:29 siamo tornati su Dimensione Suono Roma. Buon giovedì a tutti i gladiatori. Buon giovedì anche al nostro Antonio Giuliani. Ora c'è il suo Non te regge più.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
3: Antonio.
4: Il mio Non te regge più di questa settimana è per tutti quei romani che si lamentano ancora per chi non metta la freccia.
0: La freccia.
4: Cioè, io vorrei dire, no? Ma se queste lamentele vanno avanti da almeno 3 anni, uno oramai, no, ci dovrebbe aver fatto l'abitudine. Io posso capire se qualcuno chiama e dice: oh, automobilisti, che ogni volta che cambiate corsia o svoltate in una via mettete sempre la freccia, non ve regge più.
0: Il mondo al contrario, guarda.
4: E non è il mondo al contrario, se tutti la mettono ci sarà un motivo,
3: certo,
4: no?
3: Certo.
4: O tutti,

0: Lamentano, e se devo essere sincero anche io mi arrabbio, ma la verità, il motivo è solo uno. Qual perché è? Ci vorrei stare io sul motorino o sul monopattino.
1: Rosichi,
0: che stai in macchina, ti è bloccato, cioè, guarda quello, sta andando dappertutto, passa sui marciapiedi. È quello il motivo, capito?
1: No. Allora, il codice della strada parla chiaro.
0: Sì, bisogna... dalla strada, no, del marciapiede, però.
1: Sul marciapiede ci sono i pedoni.
0: Okay? Sì, ci sono i pedoni, però in macchina c'è sempre coni, finisce. Cioè, nel senso che ti manca la libertà, capito? Ti manca la libertà, e vedere quella libertà ti dà fastidio. Ecco perché poi uno telefona e dice non reggo più. Oppure tutti quelli che si lamentano perché vicino casa sono
1: i concerti.
0: Capito? Che si lamentano, dice non riesco a dormire. Ok, ma voi ci avete pensato invece a tutti i concerti che ci stanno tutte le sere in periferia sotto casa?
1: Che serenata che c'è?

0: ragazzi.
1: Il Matusa.
0: Sì, il Matusa. Come il Matusa? Ma chi sei? Oh?
2: Ma chi c'ho qui vicino?
0: Oh, Simone, fai una cosa, prendi la cadrega, dagliela sulla schiena.
2: Schiena.
0: Il Matusa. Ma non è questione di essere. Il Matusa non si può sentire. Ah, mamma mia, un attempato, diciamo. Non si reggono più, si dice sono ragazzi, ho capito, però quella si lamenta, dice almeno lì i concerti si sa quando iniziano e quando finiscono. Nella perifera.
3: Sì.
0: Sotto casa. È vero che pure qua si sa quando iniziano, ma si sa quando finiscono.
3: Anto!
0: Tac. Vabbè, dai.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Safri Duo, le 9.38, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori. Buongiorno. Buongiorno, in questo giovedì mattina abbiamo ancora spazio per giocare con voi, quindi tirate fuori i vostri smartphone perché tra poco ritorna l'arena.
1: 393 0119 119, l'ultimo momento gioco di questo giovedì, servono due di voi che vengono qui in diretta con noi e si sfidano nel classico test di cultura generale. Tre domande, una specifica su Roma, il più bravo si porta a casa la t-shirt perfetta per quest'estate. La t-shirt con il nostro motto, ridi è gratis.
0: La regola d'ingaggio è unica e semplice, vi basta ora mandare un messaggio, scritto o vocale, come vi è più comodo, a questo numero che vi ripeto con calma, 393 0119 119, in palio una maglietta, ma i posti sono due, quindi fatevi sotto perché noi torniamo tra pochissimo.
2: Che erdaglie sia con te.
3: E bentornati in casa Dimensione Suono Roma. Che cosa dicevano mamma e papà?
4: Oh. No, donna, diceva grazie, Graziella e grazie a... vabbè, a quella.
3: Francesca?
5: Drive time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
10: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
11: e usata da 0100.
10: Assistenza e ricambi da 0100.
11: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
10: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
11: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
10: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
11: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
10: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
11: gruppo 0100.it.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
13: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Ti aspettiamo nelle concessioni Nazionali Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
15: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti.

0: arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
2: Su Dimensione Suono Roma.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Presentiamo i due concorrenti, i gladiatori di quest'oggi. Loro sono Andrea e Fabio. Ciao ragazzi.
2: Benvenuti, eccoli.
3: Ciao.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Partiamo da Andrea. Andrea, da dove ci chiami e che fai di bello?
3: Io chiamo da Tivoli e lavoro nelle telecomunicazioni.
1: Nelle telecomunicazioni.
2: Ok.
1: Benissimo, da Tivoli. Fabio, parlaci di te, dai.
4: Io dalla provincia di Roma, a Tivoli, lavoro alla stessa urbana.
2: Nettezza urbana, perfetto.
1: Tivoli versus la Dispoli.
2: Ok, allora vi ricordiamo le regole del gioco. Molto semplice, è un test di cultura generale. Tre domande a testa, una dedicata alla città di Roma nello specifico. Andrea è stato contattato per primo. Puoi decidere se giocare con le domande mie

0: con quelle di Geppo.
1: Geppo.
2: Vai, partiamo. Andiamo. Andrea.
3: 3, 2, 1, 0.
2: Andrea, come si chiamava la macchina arancione del telefilm Hazard?
1: Generale Lee.
2: In quale paese si trova la Patagonia?
1: Passo.
2: Che cosa non si è mai svolto all'interno del Colosseo? Battaglie navali con acquavela, rappresentazioni di commedie o parate militari?
1: La seconda qual era, scusami?
2: Rappresentazioni di commedie?
1: Sì, sì, sì.
2: In quale paese si trova la Patagonia?
0: Tempo scaduto. Facciamo il punto della situazione.
2: Allora Andrea, la prima l'hai azzeccata, il generale Lee, la macchina arancione dei fratelli Bo e Luke. La Patagonia si trova in Argentina, ma se mi dicevi Cile è lo stesso perché sta un po' e un po'. E nel Colosseo non si è mai svolta una parata militare, mentre invece battaglie navali con acqua vera e rappresentazioni di commedie sì. Quindi Andrea, ti fermi a una risposta esatta su tre. Vediamo cosa
1: vuole
2: il nostro Fabio.
0: Fabio, sei pronto?
4: Sì.
0: E allora
4: eccomi.
0: Andiamo, forza.
3: 3, 2, 1, 0.
0: Il cantante soprannominato il Duca Bianco.
4: David Bowie.
0: Il commissario tecnico della nazionale di calcio italiana durante Euro 2000.
4: Euro 2000, passo.
0: Dove si trova la, qual è la ciclope pedonale più lunga di Roma? Monte Mario, Furio Camillo, Trastevere?
4: Monte Mario.
0: Il commissario tecnico della nazionale di calcio italiana durante Euro 2000, buttati! Sbrigati!
4: Non mi viene. Stop, mi sono bloccato.
0: Stop, mannaggia stop. Andrea, per un pelo. Il cantante soprannominato il Duca Bianco è David Bowie. Sì, risposta esatta. Il CT della nazionale durante gli europei del 2000, Dino Zoff.
1: Ah,
0: te lo ricordi che abbiamo perso la finale con la Francia? Vantaggio di
4: sì.
0: Del Vecchio, pareggio di Will Tord e poi il gol di Trezeguet che ci condanna al secondo posto. La ciclo pedonale più lunga di Roma si trova a Trastevere. È lunga più di 30 km, quella più corta invece è quella di Furio Camillo.
2: Quindi, udite, udite, uno pari spareggione!
0: Questo che vuol dire? Vuol dire che la domanda in questo caso sarà unica per entrambi. Per decidere il vincitore di oggi, però, prima di prenotarvi, dovete decidere quale animale imitare.
2: Allora, la domanda dello spareggione non è più una questione di cultura, ma è di velocità, perché è molto, molto semplice. Quindi chi si prenota prima facendo il verso dell'animale che selezioniamo ha diritto a rispondere per primo. Allora, che cosa gli facciamo fare, Lino?
0: Allora, aspetta un attimo che ci penso. Andrea, questa mattina io voglio sentire un bel lupo. Di Tivoli, come fa il lupo di Tivoli? Sembrava più una sirena.
2: C'è
0: però
2: stava, c'è stava. Fabio, che gli facciamo fare?
0: Fabio, che invece è di La Dispoli. Io so che alla Dispoli ci sono un sacco di maialini. Come fanno i maialini?
2: Perfetto.
0: Perfetto.
2: Allora, ragazzi,
0: io.
2: Questi sono i versi selezionati. Il primo che si prenota ha diritto a rispondere. Se non sa la risposta, la palla passa all'avversario. La domanda è semplicissima, quindi state pronti, eh?
0: Lupo contro maialino. Ascoltate bene e prenotatevi prima dell'altro solo se conoscete la risposta esatta.
3: 3, 2, 1, 0.
2: Parliamo di cinema. Il famoso archeologo con la frusta e il cappello.
0: Lupo!
2: Io ho sentito il maiale però,
1: sì.
2: Ho sentito
0: rifai un'altra
2: prima,
0: domanda, che cambia domanda, rifanne un'altra.
2: Dai.
0: Vai, rifanne un'altra, vai che era filo, forza.
2: Il malvagio imperatore con la spada laser rossa.
0: Maiale, questa volta maiale. Come si chiama?
4: Oddio, dai, quello dei Guerre Stellari.
2: No, vabbè.
0: Tempo scaduto, neanche lo spareggione è riuscito questa mattina ad assegnare la maglia, ragazzi,
2: no,
0: mi dispiace.
2: Aspetta, il regolamento dice che se non risponde la passa palla all'avversario.
0: Ah, e quindi Andrea, tocca
2: Andrea,
0: a te.
2: Risponde Andrea.
1: Non lo ricordo, Guerre Stellari lo odiavo.
0: Dillo tu, qual è la risposta esatta?
2: È Darth Vader, cavolo. Viene il cattivo
4: Darth
2: più iconico.
4: Sì.
0: È finita male questa sfida, ragazzi.

0: Anne, Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, a chiudere il nostro appuntamento in questa prima parte di giovedì mattina.
1: Oggi non dobbiamo chiedere sorry a Gianmarco perché siamo in perfetto orario, quindi
0: più
1: non
0: o
1: dobbiamo
0: meno,
1: chiedere sorry a nessuno.
0: Non siamo precisissimi, ma tanto ormai poverino, suo malgrado ci è abituato. Vi lasciamo con lui, sta arrivando. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti.
1: A mezzanotte con la notte dei gladiatori e domani mattina alle 6 in punto con la sveglia. E sarà una sveglia speciale perché domani, che giorno è?
0: È venerdì, ragazzi.
1: Ah, capito?
0: Gepperino De Niro nel frattempo vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao.
0: Ciao.
2: Noi ci sentimo domani. Ciao.
3: Bella questa. Che canzone è?
4: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
8: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
9: Buongiorno da Francesca Proietti. Massima allerta per sabato. In piazza sono previste da una parte le iniziative del movimento Pro Vita a Piazza della Repubblica, quasi in contemporanea con quella di Rimigrazione e Riconquista a Piazza della Libertà a Prati, dall'altra quelle dei centri sociali dei movimenti antifascisti insieme con quelli degli studenti dal Colosseo a Piazza Vittorio e dei movimenti di lotta per la casa da Piazzale del Verano a Porta Pia davanti al Ministero dei Trasporti. A breve le riunioni tecniche in prefettura e in questura. Nuovi problemi con la giustizia per il conte Robert, figlio della torre di Santa Susanna. L'altro ieri il 36enne si è presentato sotto casa della madre, nei confronti della quale ha un divieto di avvicinamento dopo aver avuto uno scontro con l'amministratore di sostegno. È stato arrestato proprio per aver violato il divieto disposto dal giudice. Ieri nel processo per direttissima a Piazzale Clodio è stato disposto a suo carico il divieto di dimora nella capitale. Arrestato un cittadino di nazionalità tedesca e sequestrato oltre 23 kg di cocaina presso il porto di Civitavecchia. L'attenzione degli operatori si è concentrata su un'autovettura con targa estera. Al suo interno erano stati stivati 22 panetti sigillati di cocaina ad elevato grado di purezza. In relazione alle notizie e alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore riguardanti una presunta cessione della SS Lazio, la società con un comunicato ufficiale smentisce categoricamente quanto riportato. Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della società, né sono stati sottoscritti accordi, intese o impegni di qualsiasi natura avanti ad oggetto il trasferimento totale o parziale della proprietà del club, così in una nota la società. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Le 10 e un minuto.

0: possiamo voltare pagina e iniziare la seconda parte del Mattino
1: Calaure,
0: Insieme.
1: Buongiorno.
0: Eccolo qua, buongiorno a tutti, buon giovedì da Gianmarco insieme fino alle 13. E iniziamo con un super disco, Sex Bomb.
2: Dimensione suono. Rhythmic.

con I Can Wait nel nostro giovedì mattina. Buongiorno, voi che siete lì fuori, come state? Raccontateci un po' il vostro umore, il vostro mood. Come sempre il numero è il 393 0 119 119. Dobbiamo fare chiarezza adesso perché c'è stato un po' di caos negli ultimi giorni con la notizia, finalmente secondo qualcuno, del passaporto digitalizzabile sul nostro smartphone. Come abbiamo fatto con la patente, con le carte di credito, eccetera. In realtà la novità è di Google: sarà presente il passaporto aggiungendolo su Google Wallet, salvato localmente, non sul cloud, quindi i dati dovrebbero essere al sicuro, pienamente protetti. Ma tutto ciò da non confondere con IT Wallet, cioè diciamo il portafoglio ufficiale dove tenere tutti i nostri documenti, appunto la patente. Questo significa che qualora insomma durante l'estate decidessi di partire, soprattutto per l'estero, il passaporto cartaceo rimarrà sempre indispensabile. Non sbagliamo, vi prego, non lasciamolo a casa, perché arrivare all'aeroporto e scoprire di non avere i documenti è una cosa devastante che io purtroppo ho provato sulla mia pelle. Sveglio, eh?

0: Just the way you are, uno dei rischi più riusciti delle ultime settimane. C'è David Guetta, c'è il suo zampino in questo giovedì mattina su Dimensioni Suono Roma. Hai preso un diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? E allora segnati questo nome: ITS Agro. È l'Academy Agroalimentare di Roma e di Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti dove non stai solo seduto a un banco, impari nei laboratori e fai stage veri in azienda, dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le preiscrizioni sono aperte, quindi non aspettare, vai adesso sul sito itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Auto usata da Valentino, sì.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
2: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
2: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Quest'estate dove vai ad allenarti?
7: Non ti sento!
6: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
7: Come? Dove?
6: Al Due Ponti Sporting Club.
7: Ah, e che fai lì?
6: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
7: E adesso con questo caldo?
6: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. Duepontisportingclub.it.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
12: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro, totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
13: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
14: Honda Motoroma!
15: Ma come non lo sai? Cantando supermercati, Pim, Iper Family Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro. Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
11: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
15: Corro ad allenare l'ugola!
16: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
17: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
16: Ah, lo rifacciamo?
18: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
19: Let the vibration take you down. E lo sapete bene che bisogna fare la pausa caffè insieme. È arrivato il momento giusto col sottofondo musicale perfetto, con 4 hit senza interruzioni. Eccole qua.

0: Gala dal 1997 su Dimensione, suono Roma il ritmo della capitale. C'è questo numero che fa impressione, ci fa soffrire di vertigini ancora di più. 4370 giorni fa l'Italia giocava l'ultima partita ai mondiali ed era il 2014. Ne è passata di acqua sotto i ponti, lo diciamo perché proprio stasera inizieranno i mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti, Messico, con delle novità che dobbiamo assolutamente scoprire. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali, usate e certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, ma anche a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
9: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
10: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
12: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
13: Naima, la tua profumeria.
14: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
15: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
16: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
17: Supermercati Pim, da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. L'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
18: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
17: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
18: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
17: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
19: Gruppo AutoEquip.it.
20: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri dimensione suono rosa.

We Light Forever Up di Benny Benassi, Frederick, Lush and Simon su Dimensioni Sonoro. Ma 10:47, giovedì 11 giugno è arrivata quella data. Today is the day, iniziano i mondiali di calcio, un'occasione di festa. È sempre stato così, di reunion tra amici, soprattutto ci fosse stata l'Italia, ecco, purtroppo non c'è. Però lo spettacolo è garantito anche da diverse novità. Per la prima volta nella storia, innanzitutto, non saranno 32 le nazioni che scenderanno in campo, ma 48 nazionali. E poi regole di gioco, per esempio, visto quando si mettono la mano davanti la bocca o la maglia a coprire la bocca per rivolgersi all'avversario, ecco, in questo caso l'arbitro tirerà fuori un cartellino rosso, non sarà concesso. Poi, oltre che palla in mano al portiere, anche rimessi laterali, rinvii dal fondo saranno oggetto di countdown per evitare perdite di tempo. È previsto un mega show a fine primo tempo, non 15 minuti di pausa ma 25 minuti, per uno spettacolo un po' stile Super Bowl, per attirare anche gli spettatori non proprio interessati al calcio. E per questo si sta parlando negli ultimi giorni di americanizzazione di questo mondiale del calcio. Infine, caldo o non caldo, ci saranno due pause a metà dei tempi, quindi al 22esimo minuto e al 67esimo minuto di gioco, ufficialmente per dare la possibilità ai giocatori di rinfrescarsi. Ma i malpensanti sostengono che sia in realtà un escamotage per mandare ulteriore pubblicità durante anche questa interruzione. Dimensione.

0: Martin Solveig, Dragonette, Hello, l'ultimo disco di quest'ora su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, pronti ad andare in redazione, ma molto divertente la storia che riguarda Curaçao, la nazione caraibica che per la prima volta nella sua storia andrà a giocarsi i mondiali, appunto, che iniziano proprio oggi. La cosa divertente è che insomma è partita dal suo paese destinazione Stati Uniti come se fossero in gita scolastica la nazionale su un vecchio scuolabus azzurro senza finestrini e con la musica a tutto volume.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.it.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. 4 cortei per la giornata di sabato. Nelle prossime ore la prefettura e la questura metteranno a punto il piano di sicurezza per evitare qualsiasi rischio di contatti tra i manifestanti delle opposte fazioni. Da una parte le iniziative del movimento Pro Vita a Piazza della Repubblica, quasi in contemporanea con quella di Remigrazione e Riconquista a Piazza della Libertà a Prati. Dall'altra quella dei centri sociali dei movimenti antifascisti insieme con quelli degli studenti dal Colosseo a Piazza Vittorio e dei movimenti di lotta per la casa da Piazzale del Verano a Porta Pia davanti al Ministero dei Trasporti. Oltre 23 kg di cocaina sequestrati, un cittadino tedesco arrestato al porto di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza, Polizia di Frontiera e Agenzia delle Dogane durante controlli sui passeggeri e sui veicoli sbarcati da un traghetto proveniente dalla Spagna. L'attenzione degli agenti si è concentrata su un'auto con targa straniera, il cui conducente ha mostrato un forte nervosismo durante le verifiche. I controlli effettuati con l'aiuto di un cane antidroga e di uno scanner hanno permesso di scoprire un doppio fondo nascosto tra il vano della ruota di scorta e il bagagliaio. All'interno erano stati nascosti 22 panetti di cocaina ad alto grado di purezza. Sorpreso a truffare i turisti con il gioco delle tre campanelle in centro, viene estradato e trasferito nel centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria. Un uomo, un 52enne straniero di origini romene, era già destinatario di un decreto di espulsione per reati e denunce legate alla pubblica sicurezza. Proseguono intanto le indagini e gli accertamenti sulle gang di campanellari. Infine domani il Museo Carlo Bilotti celebra il suo 20° anniversario con una giornata di eventi, visite guidate, concerti e aperture straordinarie gratuite. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: È il giorno delle comunicazioni alla Camera di Giorgia Meloni in vista del triplice appuntamento che è il G7 in terra di Francia, il Consiglio europeo e poi alla fine, tra 4 settimane, l'attesissimo vertice della NATO. Ed è la politica internazionale dell'Italia al centro della discussione e ci saranno anche molte differenziazioni al momento del voto delle risoluzioni, perché si parla di Ucraina, di aiuto a Kiev, di cosa fare rispetto a Israele, rispetto alle sanzioni per Ben-Gvir e l'altro ministro assolutamente ingiustificabile che è Smotrich del governo di Israele, cosa fare rispetto ai coloni, cosa fare rispetto a Hezbollah. Su tutto questo la linea di Meloni è stata abbastanza chiara. Siamo per trattare su Kiev con una voce sola, quindi nessuna fuga in avanti come la riunione dei tre Starmer, Merz e Macron con Zelensky a Londra domenica scorsa. Ci vuole un formato unico e un interlocutore unico. Si sta dalla parte di Kiev, si continua nel sostegno riguardo all'utilizzo delle armi, riguardo alle spese di difesa. La linea è sempre quella. Andremo al vertice della NATO mostrando di aver speso il 2,8% del PIL in spese appunto di difesa, ma per tutela del nostro territorio. Tutto questa è la linea italiana. E riguardo a Israele, è stato forse il punto più delicato. Meloni ha detto: sfuggiamo alle facili prese di posizioni demagogiche, prendiamo una linea tutti insieme, perché rispetto a Israele bisogna dare un segnale chiaro, e che è non soltanto le sanzioni per Ben-Gvir e i coloni, ma qualcosa di più.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
0: Le 11.
2: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Sì, amici miei, che puntualità pazzesca. Buongiorno a tutti quanti, da Gianmarco Callari fino alle 13 anche stamattina, insieme in questo giovedì 11 di giugno. Alle 11 puntuali tornano le nostre 4 hit senza interruzioni. Ci sarà il disco di Tame Impala, Dracula. Prima, Freddie Mercury ci riporta negli anni 90, all'inizio.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 93. Sometimes

0: i Kasabian.
1: Comunque settimana
0: Roma.
1: Scorsa
0: sì. Che è successo?
1: Hai messo la mia canzone preferita, sì. E hai detto che eravamo telepatici.
0: Io l'ho detto?
1: Prima ti ho scritto questo messaggio. Ti volevo sì. chiedere se mi mettevi questa canzone.
0: Non me l'hai chiesto,
1: non
0: però l'ho messa qua.
1: L'hai messa comunque.
0: Hai visto?
1: Quindi siamo telepatici.
0: A questo punto sì, è vero.
1: Siamo in sintonia.
0: Ma sì.
1: Ciao.
0: Stesse frequenze. Non so quanto ti convenga essere sulle mie stesse frequenze, però va bene. Invece vi conviene rimanere lì perché c'è una super esperienza che sto per regalarvi.
2: Supermercati Bim, Iper Family Agora.
3: Ma cosa fai?
2: Ma come non lo sai? Cantando supermercati Bim, Iper Family Agora. In uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
3: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
4: È semplice, basta collegarsi a supermercatibim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
3: Corro ad allenare l'ugola!
5: Novità!
6: Novità!
5: Music. Le novità di questa settimana.
6: Ugel, Imael Angel, Ultranate, Moving to the Sun. Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
7: Discover new music.
5: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Smartphone. Tra poco si gioca.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
8: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
10: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al banco Pewex.
11: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
12: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
13: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
14: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
5: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Siete pronti per giocare? Perché sto per regalarvi veramente un'esperienza incredibile, tra l'altro super divertente per chi non l'ha mai provata. Ve lo assicuro, perché l'ho provata qualche anno fa proprio con la radio ed è super. A un'ora da Roma, vivere l'Aniene nel cuore del parco naturale regionale di Monti Simbruini propone attività outdoor pensate per tutti, tra rafting, trekking, arrampicata e canyoning. Ogni avventura è un modo per immergersi nella natura più autentica e vivere l'energia appunto dei Monti Simbruini. Regaliamo un'experience per due persone. Per vincerla dovete inviarmi in questo momento un messaggio WhatsApp al 393 0 119 119, scrivendo Subiaco nel testo, inviando il messaggio 393 0 119 119. Scrivete Subiaco e e inviatelo tramite messaggio WhatsApp adesso per vivere questa esperienza con Vivere l'Aniene, centro rafting, non solo rafting ma anche trekking, arrampicate, canyoning a vostra scelta, un'experience per due persone. Giocate adesso, noi vi daremo un'altra possibilità anche più tardi con Xenia tra le 14 e le 15. In bocca al lupo.
9: Game on. A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
16: MR Arredamenti è più grande che ci sia, per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
17: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
18: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
19: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
20: Dalle 18, al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
19: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
21: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
22: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
23: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
24: E usata da 0100.
23: Assistenza e ricambi da 0100.
24: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
23: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
24: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
23: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
24: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
23: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
24: Gruppo 0100.it.

People di David Guetta e Sia su Dimensione Suono. Roma, il ritmo della capitale. Quante volte, quante ci siamo ritrovati davanti a un varco della ZTL senza capire se potevamo entrare, abbiamo avuto qualche dubbio nonostante ci fosse scritto non attivo. Ecco, l'altro giorno a proposito c'è stato questo video virale di un uomo che entrava nella ZTL del centro e copriva la targa con un passeggino. Assurdo. Bene, proprio di questo tema parliamo perché è uscito uno studio fresco fresco della LUISS che analizza la nostra mitica fascia verde, quindi la ZTL, e indovinate un po', l'Italia è il paese con più zone a traffico limitato in Europa, anche quello con più caos, perché a Roma abbiamo regole che cambiano in base all'euro dell'auto, al carburante, al giorno, all'ora, diciamo una roba che per capire, per star lì dietro più o meno serve una laurea. Ecco, gli esperti della LUISS dicono che in realtà servirebbe qua nella nostra città una svolta smart. All'estero per esempio usano dei bollini colorati unici o delle applicazioni che ti dicono in tempo reale dove puoi, dove non puoi andare. Sarebbe una bella semplificata alle nostre vite, quindi per favore accogliete questa richiesta con meno burocrazia e più tecnologia, altrimenti qua altro che ridurre lo smog, cioè riduciamo soltanto i punti sulla patente e i nostri soldi. Dimensione.

0: talk about.
1: Summertime, yeah.
2: Il ritmo della capitale.
1: Il ritmo della tua estate.
3: Summertime. Turn up your summer.
1: Summertime. Dimensione, suono, Roma.
2: Rhythmic History 99.
4: Hey girls.

0: Girls e Boy Girl, un giretto negli anni 90 qua su Dimensione Suono Roma, in attesa della musica nuova che sta per arrivare. In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario dottor Nicola Silvestri.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan zero, tag 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
12: Honda Motor Roma!
13: Auto usata da Valentino, sì.
14: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
13: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
14: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
13: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
14: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
16: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
12: Supermercati PIM, i bei famiglia agora, il risparmio, di qualità.
17: Da Auto Royal Company, scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro, totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
18: A

0: sì, ci siamo pronti a scoprire anche un po' di musica nuova, quella che trovate come sempre, ricordo, sul sito, sull'app, potete scoprirle in anteprima, come se le spoilerassimo. Tra queste c'è Dito nella piaga, Businessman.
1: Dimensione Suono Roma

Qualcuno ci sta cantando sopra. Che fastidio per caso. Sì, leggendo i vostri messaggi, sì. Dito nella piaga, novità della settimana Businessman. Qua su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È partita con il tour estivo e poi in autunno, il 27 novembre, sarà qua a Roma alla

0: Anima Beautiful su Dimensione Suono Roma, pronti a tornare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
4: Buona giornata da Valentina Lorusso. 4 manifestazioni in un pomeriggio, sabato caldo, quello di dopodomani a Roma. La tensione che sale: da una parte le iniziative del movimento Provita a Piazza della Repubblica, quasi in contemporanea con quella di Remigrazione e Riconquista a Piazza della Libertà a Prati, e dall'altra quella dei centri sociali e dei movimenti antifascisti, insieme con quelli degli studenti dal Colosseo a Piazza Vittorio e dei movimenti di lotta per la casa da Piazzale del Verano a Porta Pia. E nelle prossime ore la prefettura e la questura metteranno a punto il piano sicurezza per evitare qualsiasi rischio di contatti tra i manifestanti delle opposte fazioni. In campo migliaia di agenti, carabinieri e finanzieri, previsti blocchi della circolazione stradale. Da qualche tempo appariva un po' tormentato, così gli amici e compagni di scuola del ragazzo di 16 anni residente a Rocca Priora alle porte di Roma, che si è tolto la vita nella sua abitazione, frequentava il liceo Cicerone di Frascati. La procura ha aperto un'inchiesta come atto dovuto per istigazione al suicidio. E oggi i funerali di Lorenzo Casale, il ventenne morto nella notte tra venerdì e sabato sull'Appia, Monte San Biagio, provincia di Latina. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando è avvenuto lo scontro con un'automobile che stava procedendo in direzione opposta. Con il calcio andiamo in casa Lazio in relazione alle notizie e alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di informazione e canali social riguardanti una presunta cessione della società. Il club smentisce categoricamente quanto riportato, così la Lazio in una nota: non esiste alcuna trattativa in corso. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno.
5: Rhythmic History.
6: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Eccoci qua ancora, buon giovedì a tutti da Gianmarco. Si apre in questo momento l'ultima oretta insieme per oggi. Attenzione, essendo giovedì dobbiamo giocare al nostro gioco. Ndo stamo? Questo dovrete dirmelo voi tra pochissimo. Un luogo misterioso della nostra città da indovinare, forse, chissà. Vedremo oggi che combinerete.
5: Dimensione suono. Rhythmic History 95.

Elena Brancale, Levante Delia, Il mio paese. Tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. E adesso dovrete dirmelo voi con un messaggio audio, mi raccomando, audio, messaggio vocale. 393 0119 119, non è mai sottolineato abbastanza. Quattro indizi che sto per darvi. Attraverso questi quattro indizi dovrete essere bravissimi voi a capire in quale luogo di Roma siamo. Può essere veramente ogni cosa: un monumento, un parco, un quartiere, una strada, una via, ogni cosa. Andiamo? Primo indizio ce l'abbiamo? Sì. Questo luogo fu progettato inizio Novecento come una vera e propria città autosufficiente, con centrale elettrica, officine, lavanderia, chiesa e perfino una colonia agricola con allevamenti. E vabbè. Secondo indizio: quando venne inaugurato era stato pensato per circa 1000 ospiti, negli anni poi la popolazione interna crebbe e furono necessari degli ampliamenti. Qui fu avviata nel 1938 da Ugo Cerletti la pratica dell'elettroshock, tanto chiacchierata quanto controversa. Ultimo, oggi è un grande parco pubblico nonché polo di salute e cultura. Ragazzi, indostiamo, questo è il vostro momento. Audio WhatsApp 3930 119 119. Quindi recap degli indizi: questo luogo fu progettato inizio Novecento come una vera e propria città autosufficiente, venne inaugurato e fu pensato per circa 1000 ospiti, anche se negli anni successivi furono di più. Qui fu avviata nel 38 da Ugo Cerletti la pratica dell'elettroshock e oggi è un grande parco pubblico nonché polo di salute e cultura. Avete a disposizione vari tentativi tramite audio WhatsApp 3930 119 119. Indostamo.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Noi stiamo giocando ando stamo, quindi ci sono un po' di messaggi da ascoltare al 393 0119 119. Vediamo un po' che avete detto.
1: Stiamo alla Cecchignola.
0: Ma no ragazzi, ma quale Cecchignola?
2: Nomentano Tubertino.
0: Aspetta,
2: Nomentano Tiburtina, Pornico Umberto Primo.
3: Ciao Riccardo, da Roma, confusione. Quartiere San Lorenzo?
0: No ragazzi, no, sono tutti erroracci. Allora, questo luogo fu progettato inizio Novecento come vera e propria città autosufficiente, venne inaugurato pensato per circa 1000 ospiti, fu avviata qui nel 38 da Ugo Cerletti la pratica dell'elettroshock e oggi è un grande parco pubblico nonché polo di salute. Ancora qualche minuto di tempo per dirmi indostamo.
4: Dimensione Suono Roma. Would you dance if I asked you to dance?

0: Tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, sentiamo che avete combinato con lo stiamo di oggi, vai!
1: Ciao, buongiorno, ciao. Marcello da Roma.
0: Ciao Marcello.
1: Siamo a Santa Maria della Pietà, a Monte Mario, trionfale.
2: Parliamo ciao. Dell'ex manicomio di Santa Maria della Pietà, situato a Monte Mario.
3: Ciao Gianmarco.
0: Ciao.
3: Valentina.
0: Ciao Vale.
3: Il Santa Maria della Pietà?
4: L'ex Santa manicomio. Maria della Pietà.
0: Bravissimi! Bravi tutti, ammazzo, fenomenali, siete stati in tantissimi ad averlo indovinato. Come diciamo sempre, anche oggi missione compiuta. E adesso dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere quindi l'occasione di aiutare e fare del bene, perché non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
5: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
8: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo! Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Ma quest'estate dove vai ad allenarti?
12: Eh? Non ti sento!
11: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
12: Come? Dove?
11: Al Due Ponti Sporting Club!
12: Ah, e che fai lì?
11: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
12: E adesso con questo caldo?
11: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. duepontisportingclub.it.
13: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
14: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
15: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
16: Supermercati Fim, Iperfamily Agora, Ma cosa fai?
17: Ma come non lo sai? Cantando supermercati Pim, Iperfamily Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
16: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
18: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
16: Corro ad allenare l'ugola!
19: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
20: Naima, la tua profumeria.
21: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
22: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Ranzo pronto, quasi pronto, ci siamo, dai, entriamo in quel mood lì sicuramente. Andiamo? Con la nostra musica, 4 ite senza interruzione, sicuramente sono lì sul piatto, sul tavolo, mettetela come preferite.

0: Sono su Roma, i ben informati dicono che dovremmo dire addio nel corso di questo 2026 ad un oggetto, a qualcosa che faccio fatica a pensare come faremmo senza, però diciamo un oggetto essenziale della vita di tutti i giorni, ma così dicono, e cercheremo di fare chiarezza tra un istante insieme a Xenia.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Ufficio di collocamento, c'è un tizio seduto davanti all'operatore, l'operatore gli fa alcune domande, a un certo punto gli fa: senta, un'informazione, mi scusi, una curiosità, come mai ha lasciato il suo vecchio posto di lavoro? Questo gli fa: purtroppo non andavo d'accordo col padrone. Bene, bene, capisco. Ma che lavoro faceva? Il marito!
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo servizio di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: Pewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su lexus.it.
15: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
16: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
17: da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
18: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
17: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
18: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
17: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
19: Gruppo AutoEquip.it.

0: Buongiorno, buon giovedì a tutti voi.
1: Voglio subito lanciare questa, questa notizia. Entro il 2026, cioè, ma posso dirlo?
0: Per forza, l'hai scelta tu.
1: Dovremmo dire addio, secondo qualcuno e non secondo me, alla carta igienica. E quindi
0: e
1: qual
0: fu
1: è?
0: Così che si pulirono con le foglie del.
1: Qual è la domanda che viene spontanea?
0: Con cosa ci si pulisce?
1: Che?
0: Vabbè, dopo aver andato in bagno.
1: Ecco. Proveremo a dare questa risposta tra poco.
0: Ce l'abbiamo la solution.
1: Comunque, se gli ascoltatori vogliono trovare qualche soluzione, cioè se secondo voi c'è una soluzione, raccontatecela tramite audio WhatsApp. Anche
0: vabbè,
1: la soluzione.
0: Ma c'è la soluzione, il foglio di giornale. Che
1: ma no, fa male.
0: Ho capito.
1: La soluzione, però, a quanto pare c'è. Esiste.

0: The When Love Takes Over su Dimensione Suono Roma. Quello che finisce, che sta per finire a quanto pare, a quanto dicono, dicono, è la vita della carta igienica nel 2026, perché è spuntata sto green. Ormai è una giustificazione a tutto, secondo me non alla carta igienica.
1: Allora, c'è da dire che piccolo, allora, non tutte le carte igieniche nel passato sono state totalmente biodegradabili.
0: Certo,
1: e quindi
0: vero.
1: Questo ha creato un problema, perché si truppavano le fognature, ecco.
0: Sì, questo è vero, magari mettendo una legge, una regola come penso ci sia adesso, devono essere biodegradabili, è diverso. Assolutamente sì, comunque c'è un nuovo metodo che spopola ovunque tranne che in Italia, ed è il washlet, che arriva direttamente dal Giappone. Sarebbe quel WC pieno di funzioni,
1: sì,
0: che con sistemi di pulizia ad acqua regolabili consentono di impostare temperatura, pressione e direzione del getto. A questi si aggiungono funzioni come l'asciugatura d'aria calda, sedili riscaldati e sensori automatici che rilevano la presenza dell'utente. Ora è meraviglioso, forse non lo so perché non l'ho mai provato, è meraviglioso averlo in casa propria, ma io onestamente quando sto all'aeroporto in un bar non è che mi vado a sedere sul WC, per quanto possa essere disinfettato.
1: No, sono assolutamente d'accordo, mai nella vita, quindi magari potrebbe essere un'alternativa esclusivamente casalinga.
0: Sì, però no, qua in realtà si ne parla di alternativa generale, globale.
1: No.
0: Cioè, come faccio se non ho la carta igienica?

0: abitudini dicono che entro il 2026 diremo addio alla carta igienica, ma come si potrebbe fare?
1: Sì, Gianmarco, io penso che la carta vetrata andrebbe bene.
0: Sì.
2: Come la carta vetrata? A chi vuoi male, però?
0: Che poi hai visto in certi luoghi all'estero c'è quella sorta di doccino che non si è mai capito se sostituisce
2: lo scopettino
0: oppure serve proprio per lavarsi.
2: Serve per quello, serve per lavarsi.
0: Vedendo dall'acqua che c'è, io direi che molti lo utilizzano per lavarsi. Comunque.
3: Allora, io farei come in India. Come? Per la pulizia intima, dopo essere andati in bagno, si utilizza quasi esclusivamente l'acqua invece della carta igienica. Questo metodo è considerato più igienico. La pratica prevede l'uso della mano sinistra per lavarsi con l'acqua mentre ci si pulisce, motivo per cui la mano destra è considerata pura e destinata al cibo e ai saluti. Capito? Quindi, mano sinistra puro, mano destra saluti.
2: Quindi
3: saluti,
2: la mano sinistra è inutilizzabile.
0: Quindi c'è ormai la morale è diffidare da chi ti saluta sinistra. Con la sinistra. Dammi la mano.
2: Mano destra.
0: Non ci ho fatto niente, vai tranquilla, ciao.
4: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
5: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buongiorno da Valentina Lorusso. La strage di Crans Montana prosegue la rogatoria internazionale. La prossima settimana nuovi documenti provenienti dalla Svizzera arriveranno sul tavolo del procuratore capo Lovoi nell'ambito dell'inchiesta che vede indagati a Roma i coniugi Jessica e Jacques Moretti, titolari del Constellation. Nei loro confronti vengono ipotizzati a vario titolo i reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio, lesioni gravissime aggravate e falso in atto pubblico. Le indagini sono affidate alla squadra mobile. A piedi sulla via Ostiense con una tuta mimetica e un grosso coltello. I carabinieri di Roma Ostia hanno arrestato un 68enne romano per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. Ieri sera hanno notato l'uomo mentre percorreva a piedi la via Ostiense a insospettire la pattuglia l'abbigliamento. Indossava una tuta mimetica ma soprattutto portava un grosso coltello allacciato sul fianco. Siamo allo sport con il calcio, al via i mondiali. Stasera alle 21 la sfida inaugurale Messico-Sudafrica. 48 nazionali partecipanti. Si apre una maratona di 104 partite in 39 giorni. Noi restiamo al calcio ma andiamo in casa Lazio. I gruppi del tifo organizzato rispondono alla lettera pubblicata dal presidente Lotito sul Messaggero e tramite le pagine ufficiali affermano: ormai è tardi, leggiamo la lettera inviata che non aggiunge nulla a questi 22 anni di gestione fallimentare della nostra amata Lazio, scrivono i tifosi. L'intento della lettera è quello di dividere un popolo tra buoni e cattivi, ma ci trova nuovamente compatti, uniti in un unico fronte. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: You know what time it is.
2: 13:03.
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
2: Buon giovedì 11 giugno, il cielo è grigio, almeno da quello che riesco a vedere dalla mia finestra. Proviamo ad illuminarlo con le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Io sono Xenia, baci e bracci a tutti voi lì fuori e sono pronta per accompagnarvi nelle prossime 3 ore tra un balletto e un dibattito.

0: Chiudiamo il capitolo carta igienica. Ah, sì.
1: Ciao Claudio.
0: Ciao Claudio.
1: Ho capito. Mano sinistra per lavarsi, a mano destra per salutare. Ma i mancini che fanno? Se fanno da una mano?
0: No.
1: Per lavarsi.
0: No, no, quello
1: ciao,
0: mai.
1: Claudio.
2: Supermercati Bim, Iper Family Agora.
0: Ma cosa fai?
2: Ma come? Non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
0: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
3: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
0: Corro ad allenare l'ungola!
4: Novità!
5: Novità!
4: Music. Le novità di questa settimana.
5: Robin Schulz, Barbs, Better Times. Noemi, tu cosa fai questa sera?
6: Cosa fai questa sera?
5: Discover new music.
4: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
10: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
11: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
12: Honda Motor Roma!
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
14: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
17: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
18: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
17: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
19: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
0: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
19: Lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
9: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
20: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
21: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

ma c'è un cielo grigio che neanche a gennaio. Ma va bene così, noi aspettiamo comunque l'estate o quantomeno quella settimana, un paio di settimane di ferie per sfoggiare anche gli outfit estivi. Essere alla moda al mare, non solo con l'ultimo costume di tendenza, la borsa incordinato, i solari che stanno andando di moda, ma anche con i gonfiabili che si mettono in acqua. C'è stato il periodo, probabilmente lo ricorderai, il periodo dell'unicorno, che se non avevi l'unicorno gonfiabile non eri nessuno, quello dell'avocado o della ciambella glitterata. Ma adesso una delle maison di alta moda più importanti ha fatto qualcosa in più, qualcosa che però sta facendo discutere tanto.

0: 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Ognuno può e deve fare la sua parte. Matteo ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pano di Via Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, tante famiglie con figli malati di cancro dalla possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: E bentornati in casa di Dimensione Suono Roma. Che cosa dicevano mamma e papà?
3: Ciao. No, donna, diceva grazie, Graziella e grazie a... vabbè, a quella.
2: Francesca?
4: Drive time. Che erdaie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
6: E usata? Da 0100.
5: Assistenza e ricambi? Da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
6: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
7: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
10: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Ichnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
11: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
13: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
14: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
13: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
15: Auto usata da Valentino, sì.
16: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
15: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
16: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
15: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
16: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
15: ValentinoAutomobili.it.
17: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
1: Dimensione Suono Roma.

0: E che la tua estate sia in montagna oppure al mare o in piscina non cambia nulla, l'importante è rilassarsi, ma quello che cambia è la musica, le hit dell'estate. Ce n'è una, quella di Robin Schulz, si chiama Better Time.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

musica, le hit che fanno estate. E tra queste c'è anche la nuova di Robin Schulz, Better Time, appena ascoltata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Un salvagente di tendenza che costa 3.400 euro. Nessuna forma particolare, archiviati gli unicorni, l'avocado, i delfini, le balene, le tartarughe, niente di tutto ciò. Si torna alla forma standard, la ciambella classica, ma tutta griffata. Eh sì, perché la maison di alta moda, quella delle due lettere dorate su sfondo marrone, ci siamo capiti, ha lanciato il trend dell'estate. Impossibile non volerlo, almeno è quello che dicono sui social. È perfetto per la piscina, un oggetto estivo di tendenza che comprende nel kit alla modica cifra, ripeto, di 3.400 euro, anche un gonfiatore per gonfiare e sgonfiare in sicurezza. Una sola cosa è certa, le tasche saranno più sgonfie. Per carità, tutto bene, tutto bello, è veramente molto bello in piscina, per le foto da postare su Instagram farà anche la sua figura. Il problema è che spendere 3.400 euro per una ciambella che usi scarsi 6-7 giorni in un anno mi sembra un tantinello eccessivo. Però insomma sta facendo infuriare il web, anche perché molte influencer lo hanno acquistato, e quest'anno insomma ne vedremo delle belle dalle varie piscine, noi potremmo solamente ammirare. Se vuoi dirmi la tua lo puoi fare come sempre al 393 0119 119.

0: Don't Wanna Go Home su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di questa ciambella griffata e siete intervenuti voi.
1: Io vorrei avere un ago di pino per poter bucare tutte queste ciambelle griffate da 3.400 euro. Solamente per vedere la faccia della gente poi quando si buca.
0: La devi ripagare poi, non è il caso.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Borgata Finocchio, tentato omicidio in una palestra in via Casilina. Un 39enne è stato accoltellato dopo una lite al vaglio. Le telecamere della palestra, l'uomo è finito in codice rosso al Policlinico Casilino, dove è ricoverato in prognosi riservata. Si tratta di un tentato omicidio. In mattinata è stato accoltellato da una persona che poi si è allontanata ed ora è ricercato. È accaduto dopo le 10, il ferito subito soccorso dai frequentatori del locale. 16enne suicida a Rocca Priora dopo la fine della scuola. Aperta un'indagine, sequestrato il telefono del ragazzo di 16 anni che martedì scorso si è tolto la vita nel comune dei Castelli Romani. Ancora ignote le motivazioni del gesto. Il dramma dei migranti deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo per le nazioni di transito, chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani di reti criminali. Lo ha detto Papa Leone incontrando le realtà di accoglienza dei migranti in Spagna. A Roma c'è il punto di svolta della corsa, la sfilata su Via Veneto e la mostra al Mimiti, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aperto per l'occasione. Fino a mezzanotte le 400 auto storiche della Mille Miglia, partite da Brescia, giungono oggi in Via Veneto a Roma prima di risalire al nord Italia, ed è proprio nella strada della Dolce Vita che oggi alle 19.45 è previsto l'arrivo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.
2: No weapon, bump back. Rhythmic history. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Adesso ce la possiamo fare, meno di un minuto alle 14. Ciao a tutti da Xenia, buon giovedì 11 giugno.

0: scarsa visibilità purché si lampeggi. Affermazione vera o falsa, dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0 119 119. Tra poco scopriremo il vincitore. Vai con i messaggi. Buon Xenialetica a tutti.
1: Xenialetica.
2: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash, un grosso saluto a Dimensione Suono Roma.

0: è falso?
1: Sì. Ciao Xenia, sono Ciao. Andrea da Roma.
0: Ciao, Andrea.
1: La risposta è falsa, è severamente vietato effettuare il sorpasso anche in condizioni di scarsa visibilità, perché non si ha la percezione se dovesse arrivare un'altra auto dal senso opposto.
0: Esattamente.
2: Ciao Xenia, saluto Ciao. Da Cristian. In caso di scarsa visibilità, secondo me è vietato il sorpasso e consigliato moderare la velocità.
0: Certo, assolutamente. Pronto?
3: Ciao Xenia.
0: Ciao.
3: Alessio da Roma.
0: Ciao Ale.
3: Diciamo che il sorpasso con scarsa visibilità

si lampeggi. L'uso dei segnali luminosi non autorizza mai a superare quando manca lo spazio e la visibilità per completare la manovra in sicurezza. Grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14. Xenialetica.

verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

sempre. La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: tutti le canzoni su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale in una città che cambia e si modifica. A Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it, direttore sanitario dottor Nicola Silvestri.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
11: Naima, la tua profumeria.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
12: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
10: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Gioca e vinci. Con Dimensione Suono Roma.
14: Tira fuori lo smartphone perché sto per regalare due ingressi, un'experience per due persone per vivere la Niene Centro Rafting a Subiaco. A un'ora da Roma, vivere la Niene nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini propone un'attività outdoor pensata per tutti. Rafting, trekking, arrampicata e canyoning. Ogni avventura è un modo per immergersi nella natura più autentica e vivere l'energia dei Monti Simbruini. Non un semplice premio, una vera e propria esperienza, tutta da vivere. E per aggiudicarsi i due ingressi tocca giocare con me in questo momento tramite WhatsApp o SMS al 393 0119 119. Cosa bisogna fare? Semplicissimo, basta scrivere la parola chiave che è Subiaco, quindi inviare un SMS, un WhatsApp al 393 0119 119 con la parola Subiaco. Subito dopo tocca incrociare le dita perché il vincitore potresti essere tu. E allora vai con i messaggi, vai con Subiaco e buona fortuna.
15: Game on.
16: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
17: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
18: Supermercati Tim, iperfamily Agora. Ma cosa fai? fai?
19: Ma come non lo sai? Cantando supermercati, PIM, Iperfamily, Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
18: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
20: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
19: Corro ad allenare l'ugola!
21: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
22: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
21: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
22: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
21: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
23: Gruppo AutoEquip.it.
14: Ti senti particolarmente stanco e assonnato? Tranquillo, perché ho la soluzione. Arriva una 4 for you piena di energia, 4 hit senza alcuna interruzione.

0: più. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: digitale. Sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? La risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni gratis, dove la teoria diventa subito pratica con project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari. È la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia? Scopri il corso più adatto a te e preiscriviti subito su itsagro.it.
1: La notte dei gladiatori di dimensione Suona Roma.
2: Anno 2151. La Ducarna iniziò a vibrare come una lavatrice in centrifuga. Davanti a loro la flotta aliena apriva i portelloni delle armi di distruzione di massa. Dietro di loro il motore emetteva un sibilo degno di una pentola a pressione pronta ad esplodere. Il generale Geppo sorrise. Si passò una mano sulla sua testa lucida e disse: "Bene, Rino, direi che per il momento facciamo una pausa caffè."
3: Ma come la pausa caffè?
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione Suona Roma.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresch, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
10: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
11: Eh? Non ti sento!
10: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
11: Come? Dove?
10: Al Due Ponti Sporting Club.
11: Ah, e che fai lì?
10: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
11: E adesso con questo caldo?
10: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. duepontisportingclub.it.
12: Auto usata da Valentino, sì.
13: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Hai Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
3: Honda Motoroma!
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti,

0: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
3: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 13 e domenica 14, accendi la

0: trasmissione Suono Roma Moppedà.
1: Torno al focolare anche il nostro Emiliano Cantagallo.
2: Ma ciao, perché? Emi. Perché adesso ti ho mandato la foto di dove sono, no?
1: Vero, no? Perché che non si dica che Emiliano Cantagallo non trova le location migliori per raccontarci, no, della bicicletta e più.
2: Io caro dove Emi. sono mi fermo per parlare con voi e per dirvi delle cose bellissime. Adesso abbiamo fatto quasi 2000 metri di dislivello e ci siamo fermati in un locale dove c'è un Fogolar Furlan, che è una cosa bellissima, dove ci si ritrova intorno per bere, mangiare al caldo.
1: Che meraviglia!
2: Però questa è la mia situazione attuale, cioè stato attuale, però ti volevo parlare di un'altra cosa.
1: Eh sì, noi è torniamo bellissima. A scuola, perché negli ultimi tempi, allora innanzitutto la scuola è finita, ma sì. C'è bisogno non solo di educazione civica, di educazione emotiva, ma anche di educazione civica in bicicletta.
2: Bravissima, ma poi ti dico la sincera verità, questa iniziativa che hanno fatto e stanno facendo a Piacenza sì. È una cosa che veramente ricalca quello che noi stiamo dicendo veramente da anni assieme, ovvero la bicicletta è strumento anche per apprendimento e per la scuola.
1: Certo.
2: E che cosa si sono inventati a Piacenza? Che gli alunni con la bicicletta escono da scuola e vanno a vivere, fanno educazione civica e vanno a vivere il loro territorio limitrofo attorno ai loro scuole, quindi con piste ciclabili, parchi piuttosto che altre strutture, insieme ai loro professori che gli spiegano tutto quello che accade intorno alla scuola e nella vita reale con la bicicletta, che è lo strumento migliore per poter analizzare un territorio. Perché? Perché come abbiamo detto sempre io e te, a piedi insomma è un po' troppo piano, in macchina è un po' troppo veloce perché non si è... Con la bicicletta è il metodo migliore per potersi godere e conoscere anche il territorio limitrofo. E questa è una cosa splendida che stanno facendo a Piacenza, che mi auguro che la si possa fare anche nelle scuole di Roma. Perché? Perché vicino alle scuole di Roma ci sta un posto dove poter magari andare con una bicicletta e fare delle lezioni all'aperto. Io non voglio parlare
1: sarebbe
2: di attimo
1: bellissimo.
2: Fuggente o carpe diem o tutte queste cose poetiche. Però immagino che una bicicletta con i ragazzi oggi è veramente un bello strumento per
1: osservare...
2: Gli levi il telefonino dalle mani.
1: Ah, una meraviglia, anche perché hai le mani sul manubrio, quindi non puoi utilizzarlo.
2: Bravissima.
1: Però osservare direttamente quello che di solito si studia sui libri o alla lavagna dà proprio un'altra prospettiva, quindi
2: sì,
1: sulla bicicletta
2: dimensione.
1: È un'altra dimensione, strade,
2: la dimensione reale.
1: E sarebbe, credo, sarebbe anche motivo, no, per invogliare, rendere
2: bravissimo.
1: Più bella la scuola per i nostri ragazzi.
2: Ma io penso che anche tutti quelli che ci ascoltano ci diano ragione,
1: ma
2: cioè
1: sì.
2: I ragazzi
1: sì.
2: Che guardano il mondo com'è e non solo su un telefonino, ma da una bicicletta alla natura, insomma, credo che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire oggi e spero che veramente lo si faccia anche a Roma.
1: Noi questo appello lo facciamo affinché a settembre possa essere un progetto da portare avanti, magari anche con noi. Grazie Emiliano Cantagallo, il tempo stringe, io ti abbraccio e con te ci sentiamo giovedì prossimo.
2: Certo.
1: Ciao.
2: Un bacio, ciao.
0: Riascolta Moppedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

0: su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Adesso andiamo dritti in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Sonoro.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: La linea adesso passa alla redazione. Informazione a cura di Valentina Lorusso. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Gianni Alemanno uscirà dal carcere il prossimo 24 giugno. Il reclamo del provveditorato è stato dunque respinto. L'ex sindaco di Roma uscirà tra poco meno di 2 settimane. Siamo molto contenti del risultato, ma non siamo stupiti per niente, ha detto il difensore Edoardo Albertario. Momenti di paura nella mattinata di oggi in una palestra in via Casilina, zona Torre Maura. Un 40enne accoltellato al fianco all'interno della struttura da un'altra persona che subito dopo l'aggressione si è data alla fuga. All'episodio intorno alle 10 sul posto i sanitari del 118, l'uomo rimasto sempre cosciente è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Casilino, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Al via il 13 giugno in Roma Summer Fest all'Auditorium, Parco della Musica, un cartellone ricchissimo con grandi nomi della scena italiana e internazionale. Ce ne parla la Didi, Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci in capo all'organizzazione del festival.
6: Da giugno a settembre noi avremo oltre i 70 spettacoli, 75 con nomi internazionali alla Summer Fest qui alla cavea dell'Auditorium. E i nomi vanno da Ben Harper, John Legend, Anastasia, Europe, DJO, Marilyn Manson, e per gli italiani Brancale, Fabi, Alice, Fiorella Mannoia, Levante, e una parte anche per i giovani con Brescia, Tony Boy, Tony Pitoni, veramente è per tutti, e un'unica data italiana di Danny Elfman.
0: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 15 in questo momento.
1: Adesso, now.
7: Hit senza interruzioni.
0: Giovedì 11.

0: by Jay su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Giugno e a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Ugel, Imael Angel, Ultranate, Moving to the Sun. Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza. A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
7: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo servizio di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
13: Supermercati Pim, iperfamiglia Agora.
14: Ma cosa fai?
13: Ma come non lo sai? Cantando supermercati Pim, iperfamiglia Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
14: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
15: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
14: Corro ad allenare l'ugola!
16: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
17: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
18: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
19: e usata da 0100.
18: Assistenza e ricambi da 0100.
19: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
18: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
19: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
18: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
19: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
18: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
19: Gruppo 0100.it.

Fire su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, giovedì 11 giugno ed è periodo di saggi e recite scolastiche. Ebbene sì, alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha fatto una recita scolastica di fine anno. Adesso magari per molti è il turno di fare da spettatore, no? Per i figli. C'è chi ha interpretato un principe, chi una fata, queste sono le persone a cui è andata meglio. Poi ci sono i ruoli più improbabili: l'albero numero 3, la nuvola silenziosa, anche il semaforo, il funghetto, addirittura c'è chi ha fatto il sasso sul sentiero pur di trovare, no, qualcosa da far fare a tutti gli alunni per metterli in recita. Eppure per mamma e papà in platea eravamo sempre la vera star dello spettacolo. A me, devo dire, mi è quasi sempre andata bene, non ho mai avuto ruoli improbabili, neanche principali, perché non era da me, non mi impegnavo così tanto. Ma cantando m'andava bene, perché mi mettevano a fare il cantastorie di tutto, cioè io cantavo ed ero proprio nel pieno delle mie capacità dell'epoca, quindi mi divertivo abbastanza. A voi vi è capitato qualche ruolo particolare? Siete stati qualcuno, tipo la panfarfalla oppure il semaforo, qualcosa di strano di recita a scuola, o magari anche ai vostri figli, eh? Potete segnalarmelo al 3930 119 119, che qui si parla di recite scolastiche.

0: classiche e c'è Valentina da Tivoli che mi risponde così.
1: Ciao Xenia, Valentina da Tivoli.
0: Ciao, Vale.
1: Allora, io mi ricordo un anno all'asilo, abbiamo fatto Biancaneve.
0: Sì.
1: E siccome eravamo tanti, ci fecero fare le lucciole. Beh, io ero l'unica lucciola con il costume, con le antenne che si illuminavano, perché mio papà ci aveva messo tre notti, ma mi aveva messo le antenne che si illuminavano.
0: No,
1: bellissimo.
0: Che meraviglia!
1: Un bacione!
0: Che meraviglia! È bellissimo, però, vedi, sei stata una lucciola luminosa, grazie a papà. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
3: Auto usata da Valentino, sì.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
4: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
4: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: valentinoautomobili.it.
5: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con fatto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro e feta greca Consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti fatto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
7: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
8: Naima, la tua profumeria.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18, al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci. Via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com. Anche su Facebook ed Instagram.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
12: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
3: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
12: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
3: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
12: Gruppo AutoEquip.it.
13: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
14: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale.
15: Il ritmo della tua estate.
16: Turn up your summer.
15: Dimensione, suono, Roma. I had a bad habit.

0: capitato di prendere una stangata in spiaggia, al mare, in un posto dove eravate lì per rilassarvi, che sia un gelato o anche lettino d'ombrellone? 393 0 119 119, mentre arriva la nuova di Noemi.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Da qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, alle 15.43 è arrivato il mollicone nazionale.
1: Ma lei mi spoilerà anche la prossima ora. Pensavo fosse amore, invece non calesse, sarà la seconda ora
0: bene,
1: che faremo insieme.
0: Bene.
1: Ma non puoi capire che è successo. Te la dica a microfoni spenti perché non voglio svelare.
0: Sì, no, non voglio.
1: Ma per il momento, come già hai anticipato, stiamo parlando di lettini, spiaggi e ombrelloni, cocco.
0: Gelati.
1: Perché quest'anno più che mai sono impazziti i prezzi sulle spiagge italiane fuori controllo, ma c'è un comune italiano che decide di andare incontro agli esercenti e dire 5 euro vanno bene. Cioè si ritorna indietro nel tempo, 5 euro a lettino, 5 euro ombrellone, 15 euro totale, te ne vai.
0: Io tra l'altro ho visto un annuncio di un non faccio il nome, ma di un titolare di un Lido, il quale ha detto, insomma, 10 euro bambini gratis, 10 euro per gli adulti, tutto, e potete portarvi anche il cibo da casa.
1: Pensa, deve portare pure il bambino denaro, è una cosa bellissima.
0: Tanto lo paghi.
1: Vabbè, allora ragazzi, vedi che si può tornare indietro nel tempo ogni tanto anche con i prezzi.
0: Sì.
1: Però vogliamo sapere la batosta, quella volta in cui avete preso la mazzetta.
0: Voglio un gelato pensando euro. Che lo paghi 2 euro invece 5 euro no. Ce l'ho.
1: Hai presente a Piazza di Spagna l'altro giorno è successo i turisti
0: 44
1: americani.
0: Euro 44, ma che
1: non è il caso, ragazzi, 44 euro io devi fare in oro il gelato.
0: Però qui veramente parliamo di una roba che devi offrire un gelato d'estate ad un bambino e hai due figli, se ne vanno, sfilano 15 euro almeno per il gelato.
1: Stamattina mi hanno raccontato a Milano, Puglia, 90 euro lettino, 90
0: no,
1: euro
0: ragazzi,
1: aspetta,
0: cioè,
1: no, 90 euro al lettino, l'ombrellone gratis, ma 90 euro
0: ragazzi,
1: al lettino non me lo devo comprare, lo volevo
0: affittare. Ho pagato pure l'acqua del battesimo all'epoca.
1: Ma guarda che non me lo porto a casa la sera comunque.
0: Vabbè,
1: avete del tempo, 60 secondi al 393 0119 119 per dire il vostro nome e la volta in cui avete pagato di più in spiaggia.

0: 24 ore.
1: Il prezzo è andato loco
0: contigo. Sì.
1: E allora vi abbiamo chiesto quella volta in cui siete andati in spiaggia, avete preso la mazzetta. E la mazzetta.
0: La stanghetta.
1: La prima è Lorella da Monteverde che

0: Dice 70 euro, due lettini, mezza giornata in Sardegna.
1: Beh, però in Sardegna,
0: però,
1: che vuoi?
0: Però mezza giornata, perché vuol dire che tutto il giorno quanti? 140 euro? No.
1: E ci sono pure, quelli sono i turisti che ti pagano.
0: Ma se vai con tuo figlio, cioè se hai due figli, niente, hai finito.
1: Niente,
0: rene. Cos'è? Un rene, grazie, un rene lo lascia lì.
1: E poi non ti ci puoi mettere neanche con la tua asciugamano. Silvia da Roma, preferiamo le spiagge libere e portiamo noi ombrellone e spray. Ciao, poveri!
0: Cioè, già io la vedo, io questa è quella bellissima, è la macchina che di sopra c'ha l'ombrellone, c'ha la sedia a sdraio. Oggi mi hanno detto le sdraie, ragazzi, non sdraie, si chiamano sdraie,
1: sdraio.
0: Come radio, non è che ci sono le radie, la radio, le sdraio.
1: Le sdraie.
0: Le sdraio. Come anche la musica, non è bello dire le musiche, perché la musica è come la Madonna, ce n'è una, è la
1: una
0: musica.
1: Una sola. Peppe da Tor Vergata ci scrive, ciao ragazzi, ho chiesto un caffè al bar della spiaggia. Quando ho visto lo scontrino ho pensato che mi avessero venduto direttamente la macchina del caffè.
0: Peppe, te capiamo, perché poco fa, reduci da quello che vi ho raccontato prima, cioè che a Milano stamattina mi hanno detto 90 euro per un lettino, però 90 euro al lettino, gli ombrelloni erano gratis. Quindi alla fine,
1: grazie.
0: Conteggio, guardate, 180 euro. No, ci siamo chiesti, Oxenia, ma quanto costerà un lettino professionale? Sappiate.
1: Sono andate a controllare.
0: Che i lettini comunque professionali, cioè di tutti i tipi, partono,
1: per fare comodi?
0: Esatto, dai gli 80-90 euro fino ai 300 euro. Allora, se devo pagare 300 euro la sera, me lo dai.
1: Me lo porto!
0: Lo porta a casa!
1: Viene con me il lettino.
0: Esatto. Ci mettiamo il mio nome sopra, lo lasciamo lì. Domani il primo che si siede mi paga l'affitto.
1: E sai quando dici ciao ciao al Lido che cosa canti?
0: No.
1: Ti porto via con me.
0: Brava!
2: Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. In questa notte.

0: Benassi.
1: 300 euro non si può fare un lettino, no, 300 euro ragazzi non è umano, non va bene.
0: Come minimo mi devi dare qualcuno che mi massaggia tutto il giorno, sì. Pranzo, cena, colazione,
1: ma accompagni a casa,
0: qualcuno che mi soffia la doccia, qualcuno che ti faccia la doccia, certo. Pulito per dopo, scarpe pulite, la magliettina pulita, capito tutto.
1: Ma accompagni a casa col lettino, dormo e l'indomani è di nuovo tuo. Allora 300 euro
0: te li do per il singolo giorno.
1: Vabbè, la vostra stangata continuate a raccontarla, ma intanto lei se ne va?
0: Io vado via, no. Ma ritorno domani in pausa pranzo a partire dalle 13. Ciao belli.
1: Ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: È tempo di informazione, diamo il buon pomeriggio alle ultime news della nostra capitale.
6: Ben ritrovati da Valentina Lorusso a Tivoli, una brutta avventura per il gruppo di giovani escursionisti romani che ieri si è perso nella riserva naturale di Monte Castillo, comune di Tivoli. I ragazzi, tutti i minorenni, sono stati soccorsi nella notte da una squadra di terra del soccorso alpino del Lazio. Avevano incontrato lungo il sentiero animali al pascolo, spaventati si erano fermati senza riuscire a proseguire. La lite in sala pesi, l'aggressione e poi la fuga, un quarantenne accoltellato questa mattina all'interno della palestra McFit in via Casilina. L'aggressore, un cliente della palestra, non è ancora stato rintracciato. L'ipotesi è che conoscesse la vittima, colpita al fianco da un'arma da taglio, rimasta cosciente per tutto il tempo, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico Casilino. Secessione di Ostia da Roma, potremmo allargare l'idea della provincia Porta d'Italia perché c'è un vento di grande autonomia, lo ha detto il sindaco di Fiumicino Baccini, commentando le parole del presidente Rocca che ha aperto nuovamente il dibattito sull'autonomia di Ostia dalla capitale. Il 97% dei laureati di secondo livello all'Università Europea di Roma trova lavoro entro 5 anni dal conseguimento del titolo. Lo conferma l'ultimo rapporto annuale Alma Laurea, che testimonia la validità del progetto formativo. L'80% degli studenti risulta inoltre concludere il percorso nei tempi previsti. Quasi il 90% svolge un tirocinio curricolare. Con il calcio in casa Lazio non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della società, né sono stati sottoscritti accordi, lo scrive la Lazio in una nota. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 16:01, buon giovedì 11 giugno.

0: momento parlo col servizio percorribili da strade?
1: No, ma di sicuro sulle strade di Roma i nostri amici stanno ascoltando Dimensione Suono Roma, in tutto il mondo addirittura. C'è qualcuno che ci ascolta dall'altra parte del mondo, da Bogotà, come il nostro amico Carlos, sempre collegato, che ci ha mandato il suo saluto al 393 0119 119. Peraltro a Bogotà, sulle spiagge, si paga poco perché lì i lidi sono per tutti. Ma qui da noi in Italia il prezzo va fuori controllo. I lettini costano praticamente quanto poterteli comprare. Alla fine una giornata ti costa 200-300 euro per andare a mare con i figli. E quindi è meglio, se andiamo a pigliare gelato, che vai, pigli il gelato e torni a casa. E allora quella volta in cui avete beccato la stangata, sono andati in spiaggia e mi è costata quanto? Continuate a raccontarvi con le vostre voci al 393 0119 119, ma i prossimi quattro numeri sono 1999. Era il 1999, ballavamo con Lady Violet, Inside to the Outside.
2: Drive time! Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 99.

0: Ehi, c'è una radio migliore, beh, non mi risulta. Ti hanno fatto la multa. Le altre radio, belle, bellissime, tutte la mega. Noi siamo ultra. Told to you another 50th ultra. Come dici, il non plus ultra. Questa qui è Dimensione Suono Roma con Don Cash. Yeah. E ragazzi, ve l'ho detto tutto in freestyle. Il titolo di Another 50th ultra si chiama Told to you. E parlo con te, che di sicuro sei andato in spiaggia, te sei beccato una stangata. Perché succede. Delle volte, ragazzi, sembra di andare a mare a Bogotà. L'ho detto prima.
1: Molivo, io quando penso a Bogotà mi viene sempre in mente cose, grandi magazzini, no?
0: Per grandi e per piccini. Puoi comprare un frullatore, una pinza, un saldatore.
1: Poi dice, ci sei mai stato a Bogotà?
0: No, che cazzo fa?
1: Non continuo la frase.
0: Tu ci stai a Bogotà? No.
1: Ladies and gentlemen,
0: sigla.
1: It's Giovedon.
0: Confermo.
1: It's Gnocchedon.
0: Confermo.
1: And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
1: Stangata
0: presa in spiaggia. Ciao.
2: Ciao belli.
0: Ciao Breu.
2: Francesco da Ciglia.
0: Ciao Franci.
2: Noi 2 anni fa
0: sì,
2: l'abbiamo presa la stangata. Dove? Non in una spiaggia, ah, ma all'aeroporto di Istanbul, al ritorno dalle vacanze.
0: Sì.
2: 2 caffè e una bottiglietta d'acqua da mezzo litro, sì. 27 euro.
0: Buono. Io devi, guarda che l'acqua devo bere, non mi ce devo fare i tuffi.
3: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: sento le voci, ogni giorno in radio che dici, mille amici ti fanno la bici, qui è Don Cash, il cognome era Coci, questa radio spacca, lo deduci, sono Lady Gaga, conduci, run away, io ti porto lontano, Don Cash alla radio, sai chi conduci?
1: Che il dai e sia con te.
0: Scusate ancora tutti impazziti per il freestyle, ma ritorniamo a argomenti seri. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia che in casa ha un bambino malato di cancro? Beh, sappi che a te non costa nulla, ma a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro in cui sentirsi a casa quando si va lontani da casa e di avere un supporto a 360 gradi che non li fa mai sentire da soli. Tutto questo può essere vero grazie a Peter Pan e l'organizzazione di volontariato nel cuore di Roma, a Trastevere, che da anni ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di cancro e le loro famiglie che vengono a Roma per curarsi. Dona anche tu come noi il 5 per 1000 a Peter Pan, perché è semplice ed è vitale. Vuoi sapere come si fa? Digita qui Peter Pan o dv.it.
2: For you.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: fuoco su Dimensione Suono Roma.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
7: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
10: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
11: Honda Motoroma!
12: Fai?
13: Ma come non lo sai? Cantando supermercati Pim Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
12: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
9: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
12: Corro ad allenare l'ugola!
14: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
14: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
14: Anche quello.
12: Stai scherzando?
14: No, è tutto vero.
15: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
16: Oh, ma qui quest'estate dove vai ad allenarti?
17: Non ti sento!
16: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
17: Come? Dove?
16: Al Due Ponti Sporting Club!
17: Ah, e che fai lì?
16: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
17: E adesso con questo caldo?
16: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. duepontisportingclub.it.
18: Let the vibration take you down. Hai preso una batosta economica mentre andavi in spiaggia? Due lettini costano quanto un rene. Raccontaci la tua storia al 393 019 119 mentre arrivano 4 hit e la prima è proprio estiva.

0: del 1999, Tell Me Why, si pagava di meno per andare a mare, ragazzi, la volta in cui avete beccato una stangatona andando al mare. Pronto?
1: Ciao, buonasera. Raffaele di Napoli.
0: Ciao Raffaele di Napoli.
1: Io a Roma Termini, sì, la stazione. Un arancino e una lattina di Coca-Cola, sì, 9,50 euro.
0: Mamma mia. Porca. No, anzi, brutte parole le evitiamo.
2: Proprio bene.
0: Brutte parole le evitiamo. Comunque, allora, al mare.
3: Io non capisco sta cosa.
0: Che è successo? Che lei,
3: ma
0: che...
3: perché uno deve prendere la stangata? Io chiedo sempre prima. Vedo i listini e poi se è fattibile ci vado. Vado al mare.
0: Ah.
3: Ma 90 euro per lettino io non mi spendo. Vado sui scogli, chi se ne frega. Ciao Massimo da Toresina.
0: Massimo da Toresina, comodissimi gli scogli, però ovviamente ragazzi uno può fare le sue scelte, ma non vi ho detto un'ilarità. 90 euro è quello che si paga più o meno normalmente, perché 30 euro a lettino più l'ombrellone per mezza giornata moltiplicato il doppio, poi se prendi qualcosa da mangiare comunque volano via tanti soldi. Addirittura in alcuni posti della Liguria, in alcuni posti tipo vicini che sembrano Saint-Tropez, si pagano 90 euro a lettino, però l'ombrellone è gratis. Ma il concetto è, se mi fai pagare 280 euro a fine giornata me lo devi regalare quel lettino, cioè te l'ho pagato, me lo porto via. Voi continuate a dirmi la vostra stangata peggiore presa in spiaggia, e comunque il comune di Chiavari, ve l'ho già anticipato prima, ha deciso di calmierare i prezzi. Mi auguro che anche il litorale romano voglia fare la stessa cosa. Non vi dico tanto, ma 5 euro a lettino loro stanno facendo, 5 euro lettino, 5 euro l'ombrellone, quindi con 15 euro alla fine si va in spiaggia e si passa una bella giornata e puoi pensare ad altro. Qual è stata quella volta in cui avete pagato prezzi folli? Ditelo con la vostra voce al nostro numero di telefono.
4: Drive Time.
5: Che erdaie sia con te.
4: Supermercati Bim. Family Agora.
5: Ma cosa fai?
4: Ma come? Non lo sai? Cantando supermercati Pim Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
5: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
6: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
5: Corro ad allenare l'ungola!
7: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
5: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
7: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
5: Fashion, trendy e potenti.
7: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
13: Iazzoni!
14: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
15: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
16: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata.
2: arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
13: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo Auto Equip.
13: Gruppo autoequip.it.
16: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2.000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
17: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
18: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
19: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
20: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
19: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
20: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
19: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
21: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
22: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
23: Che il Rai sia con te.
24: Summer.
23: Estate.
24: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: 60 euro prende il tuo spazio in
1: ciao,
0: acqua.
1: Ciao, buonasera donna, un saluto da Moreno a tutti. Ciao, ciao. Ciao.
2: Io non ricordo mai l'esperienza che ho avuto 2 anni fa al mare, quando ho pagato la birra, una corona.
0: Ma no,
2: 7 euro.
0: Ma dai, meriti.
2: Un saluto, Francesco Denardi.
0: Te lo meriti perché non fa bene bere l'alcol sotto il sole, non fa bene mai, ma ancora di più lì.
3: Sempre io, Massimo di Toresina, ma
0: dica.
3: 90 euro nel lettino, ma sul lettino ci trovo pure.
0: Che cosa?
3: Una mischella.
0: Ma no!
1: Ma che bordì?
0: Ma perché queste cose? Ma no, ma no, il lettino 90 euro me lo porta a casa. Però.
4: Buonasera, botte.
0: Che lei? Che
4: così botte, che dici non si può fare? No, non ho mai preso.
0: Però...
4: Sinceramente, mi informo sempre prima dei prezzi, prima di comprare, nel senso, voglio sapere se in cono mi deve costare 12 euro, 13 euro, 15 euro. Che lo andrò a pagare così.
0: Come hanno fatto i signori in piazza di Spagna la settimana scorsa, quella notizia virale: 44 euro una coppetta. Insomma.
4: Se no, non acquisto, poi nel senso così anche d'estate. Sarà che abbiamo sempre fatto economia in casa, non ho mai avuto problematiche.
0: Vabbè, comunque dico, il fatto che tu abbia fatto economia ti ha portato ad avere la mente scaltra, da questo punto di vista informarsi prima ti porta ad avere le batoste, ma sicuramente i prezzi alcune volte sono fuori controllo.
5: Ciao, ciao. Alessio da Tivoli.
0: Ciao Ale, allora.
5: Allora, io sono stato l'altro anno a Gallipoli e gli ho dato due lettini e un ombrellone, gli ho dato 90 euro.
0: Visto?
5: Poi che
0: visto?
5: Fai? Come dici te? Non bevi? Non mangi? Un drink e te lo fai?
0: E quindi?
5: Alla fine c'è quel lettino, veramente me lo devi dare, che me lo porta via perché...
0: Hai pagato 500 euro a fine giornata.
5: Ho comprato, non ho preso un affitto una giornata.
0: Praticamente
5: quindi,
0: sì.
5: Lasciamo perdere. Basta, mi sono comprato il lettino quello piccolo che ti metti in spalla, te lo porti in spiaggia e fai come ti pare.
0: E quindi
5: ciao.
0: Da Tor Vaianica a Gallipoli il passo un attimo, no?
6: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Phil Green, i Gorillaz, grande progetto musicale, che bello, quando non si sapeva manco chi erano i Gorillaz, in realtà erano solo un cartone animato all'inizio, un progetto nascosto di capi di altre band. 16:57 in questo momento, giovedì 11 giugno, and su Dimensione suona Roma con lo zio Don. Si vola in spiaggia, la stangata presa dai nostri ascoltatori, la volta in cui avete pagato di più.
1: Ciao Don Cash, Elisabetta.
0: Ciao Eli.
1: Grosse sorprese non ne ho avute più per un motivo ben preciso, perché quando il prezzo finale non mi convince lascio l'articolo.
0: Ah.
1: Se mi chiedono troppo dico proprio di tenertelo sfacciatamente.
0: Ok, ok, allora prima di ritornare a questo argomento, ragazzi, che sarà il main ah no, ancora c'è del tempo, mi dice la regia, vabbè dai, l'ultimo messaggio ancora, vai.
2: Ciao Don.
0: Ciao
2: Don Giovedì.
0: Buon giovedì
2: Don. Corriere.
0: Ciao Marci.
2: Allora io onestamente non ho mai preso queste fregature, anche perché, come diceva l'ascoltatrice prima, giustamente io prima mi informo quanto costa una cosa, se me lo posso permettere o se me lo voglio comprare me lo compro. Non è che c'è chi paga un lettino, faccio un esempio, 90 euro, tu paghi 90 euro e dopo fai le scenate, fai le cose, che il lettino costa 90 euro. Tu lo sapevi che il lettino costava 90 euro? Perché te lo sei preso? Se non ti sta bene, non lo acquistavi. Punto e basta.
0: No, io credo che la differenza sia proprio quello, che non l'ho acquistato, l'avrei preso volentieri in affitto per qualche ora. Quindi 90 euro potrebbe non essere un prezzo esattamente confacente, potrebbero farlo pagare molto di meno. Chiavari è il comune della Liguria che ha deciso di mettere i lettini tutti calmierati a 5 euro in modo tale che quest'anno sia una stagione normale. Ma adesso, ragazzi, passiamo alla sigla live. Dammi tre. Pensavo fosse amore e invece era il grande Troisi, ha detto era un calesse. Invece nel vostro caso potete aggiungere la sventura veloce da raccontare, tipo pensavo fosse amore e invece era il capo che si è arrabbiato, pensavo fosse amore e invece era mi suocera che si è svegliata stamattina, che ne so, fate voi. Pensavo fosse amore e invece quella disavventura rapida da dire al nostro numero di telefono. Hai 60 secondi di tempo a partire da adesso, ricorda anche di dire il tuo nome. Pensavo fosse amore e invece era Dimensione suona Roma.
3: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione suona Roma.

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: È tempo di news, è tempo di volare in studio, in redazione, per le ultime dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Tentato femminicidio a Roma, ha colpito la moglie alla testa con un martello e l'ha minacciata di morte. Poi ha infranto il finestrino di un'auto di servizio e si è anche scagliato contro un agente. Sono stati momenti di panico quelli vissuti nella notte in via Monte Albino, nella zona dell'Appio Latino, dove un romano dei 34 anni è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato. Tutto è partito dalla segnalazione della moglie, 29enne romana, al 112. Terrore in palestra. Un quarantenne è stato accoltellato nella sala pesi dopo una lite. È successo intorno alle 10 di questa mattina in una palestra di via Caselina, Torre Maura, nella periferia est della capitale. L'aggressore si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato. Al vaglio le telecamere della palestra. La vittima è finita in codice rosso al Policlinico Casilino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Maggiore autonomia sulla tassa di soggiorno e limiti agli affitti brevi sono le richieste che il sindaco di Roma Gualtieri intende fare al ministro del turismo Gianmarco Mazzi e che ha proposto a margine della assemblea di Federturismo Confindustria, dove partecipa proprio il ministro Mazzi. Il 18 giugno, data di nascita di Raffaella Carrà, si terrà la presentazione della Fondazione Raffaella Carrà ETS, che si propone come obiettivo quello di portare avanti iniziative artistiche di solidarietà a favore di giovani talenti e persone in difficoltà, in continuità con l'impegno umanitario che ha sempre contraddistinto la vita e la carriera di Raffaella. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: You know what time it is. Sono le 17:01, buongiorno Don, 11 giugno.

0: detto da Gallipoli a Torbaianica, che passa un attimo, la cosa che mi auguravo è che Torbaianica, come tutti i posti del litorale romano, non applichino i prezzi di Gallipoli, quindi che non arrivino a 90 euro a lettino in spiaggia, non mi permetterei mai. Ma avercelo il tempo d'andare a mare, ma io me ne andrei dovunque, a me va bene tutto, Ostia, Fregene, posto scuro, basta che c'è il mare, metti i piedi a mollo, a me va bene tutto, ma figurate. Il numero per essere i protagonisti è il 393 0119 119. Fra un attimo di nuovo torneremo a parlare delle batoste prese in spiaggia, ma per il momento pensavo fosse amore, invece la tua disavventura veloce da raccontare in radio.
1: Drive time. Che il DAI sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 92.

0: Saif con la sua, o Saif se preferite, con la sua Buona Domenica, chiude le nostre quattro hit senza alcuna interruzione. Pensavo fosse amore invece, vi ho fatto questa domanda del pensavo fosse amore e invece era perché lui pensava di essere diventato miliardario per un istante e invece gli è finita coi buffi in banca. È la storia di un ragazzo che si è trovato 21,8 miliardi di dollari sul conto, ve la racconto fra un attimo. E però non è finita bene, anzi è finita male male, e non era lui che aveva fatto la truffa, cioè lui si è ferito per errore, ma nonostante tutto l'agenzia delle entrate non perdona. E quindi per 14 euro sbagliati gli hanno fatto una multa dei 20.000 dollari. Vabbè, però tutto questo fra un attimo. Intanto, pensavo fosse amore, invece...
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
1: Pensavo che era amore, invece aveva soltanto bisogno della mia macchina che la portavo in giro da una parte e da un'altra. Oh, che tristezza. Che tristezza. Ciao grandi.
0: Che tristezza, questo non mi piace per niente. Bello, quindi era sfruttamento praticamente. Va bene, avete ancora del tempo, gli ultimi 60 secondi. Pensavo fosse amore, invece era una ruota bucata. Bello questa, mi piace. Il numero ce l'avete già, altrimenti segnatevelo in rubrica e vi aspettiamo per gli ultimi 60 secondi, ma beccatevi sto consiglio.
2: Drive time. Che erdaglie sia con te.
0: Hai preso il diploma e quello che cerchi è una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria. Allora segnati questo nome, ITS Agro. È l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasformerà la tua passione in una vera professione. Parliamo di corsi biennali, completamente gratuiti, dove non stai seduto a un banco, ma impari dai laboratori, fai stage nelle vere aziende. Dal management di impresa fino alla cura del verde, passando al marketing del Made in Italy. Le preiscrizioni sono aperte, quindi non aspettare. Vai adesso sul sito itsagro.it e riserva il tuo posto, perché il tuo futuro è adesso.
3: Novità!
2: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Robin Schulz, Barbs, Better Times. Better time. Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera?
2: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Tra poco si gioca.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto Tagliazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Gazzoni!
5: Cerchi un'auto? Tagliazzoni, ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto Tagliazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: Supermercati Tim, Iper Family Agora.
6: Ma cosa fai?
8: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Tim, Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro. Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
9: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
8: Corro ad allenare l'ugola!
10: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo servizio di fiducia, sempre al tuo fianco.
7: Gioca e vinci. Con Dimensione Suono Roma.
0: E questa volta, ragazzi, vi portiamo a vivere l'Aniene con il centro rafting a Subiaco, Roma. Tutto l'anno, a un'ora soltanto di strada da Roma, puoi vivere l'Aniene. Nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, però, ci sono delle attività bellissime outdoor pensate per tutti, a tutte le età. Tra rafting, trekking, arrampicata, canyoning. Ogni avventura è un modo per potersi immergere nella natura più autentica e vivere l'energia dei Monti Simbruini. Vuoi sapere per vincere l'experience per due persone a gratis come si fa? C'è il nostro numero magico, il 393 0119 119. Trovi tutte le info sul sito dimensionesuonoroma.it. Torneremo a giocare anche più tardi, ma ora, se vuoi vincere anche tu, devi scrivere la parola Subiaco al 393 0119 119. Scrivi Subiaco adesso.
13: Game on. A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
14: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
15: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
16: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Ah, lo rifacciamo?
17: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
18: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
19: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
20: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
21: Che il Rai sia con te.
22: Summer.
23: Estate.
22: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale. I don't need your words. If you want to-

0: sì, uno sconosciuto. Beh, ragazzi, suona bene, però pensa, Limone uno sconosciuto. Kiss the Stranger, DNA CA, Nicki Minaj, brano del 2017. E allora, 16:27, tutto col 7.
1: Il mio nome è Don.
0: Lo sapevo io.
1: James Don.
0: No, non sono io.
1: E mi raccomando.
0: Se te raccomandi, mamma mia.
1: Agitato. Non mescolato.
0: Va bene, allora, pensavo fosse amore, invece era una disavventura. L'amico che si è trovato 100 miliardi sul conto, 21 miliardi, punto 8, e poi alla fine ha dovuto pagare lui le tasse e le multe, ma non erano soldi suoi. Ciao!
2: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
2: Pensavo che era amore, invece sì, aveva soltanto bisogno della mia macchina che la portavo in giro da una parte e da un'altra. Ah. Che tristezza.
0: Mi eri un passaggio, veramente. Pensavo fosse amore, invece era solo un narcisista patologico, Gloria. Messaggio anonimo, pensavo fosse amore per me, per lui era soltanto sesso. Pensavo fosse amore, dice Ago da Roma, e invece mi obbligava, con scherzi a detta sua, a registrare degli audio con cui poi mi ha incolpato per togliermi la casa e i figli e la figlia. E quindi, ragazzi, aiutate i padri che si trovano in difficoltà. Pensavo fosse amore, invece era una strega.
3: Ma non cash. Pensavo fosse amore, invece era un calesse.
0: Vabbè, questa è la frase classica da cui tutto prende vita, la invenzione di Massimo Troisi. Pensavo fosse amore, invece, come me lo fanno in molti, Don Cash, alla fine non è stato nulla di che. Pensavo fosse amore, il nostro amico Francesco, il bigliettino trovato sulla mia panda, e invece era soltanto una multa. Mamma mia, questa è brutta, quando tu pensi sia, oh, guarda che bello, c'è un bigliettino d'amore, e poi pam, multa. Va bene, ragazzi, ce le ho tutte le parole. Allora proviamo a fare sta brutta figura pure oggi.

0: Mi è piaciuto, nel cuore di Don c'è musica e non soldi. Meno male che ci sono arrivato, perché temevo, ragazzi, di qualche fregnaccia, era veramente difficile. In ogni caso, bentornati in Casa Dimensione, sono Roma con Don Cash. Pensavo fosse amore, invece è finito. Ritorniamo a parlare di pensavo fosse una vacanza, invece mi è costato un occhio della testa. Quando avete pagato di più in spiaggia?
1: Drive time! Che il dai sia con te! Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Indietro nel tempo a 24 anni fa, 2002, Love Don't Let Me Go, The Big Guitar Chris Willis. In compagnia di Menzione Suona Roma, gli ascoltatori, Don Cash sono io al microfono, ci siete voi al 393-0119-119.
1: Cioè, Don Cash, io dopo questo freestyle ti direi proprio love, love, love.
0: Ok, love, love, love. Allora, voliamo in spiaggia, la batosta presa in spiaggia, 90 euro per un lettino, la gente è fuori di testa e allora alcuni comuni vogliono fare prezzi calmierati. Sentiamo i
2: passi. Buonasera a tutti, Ivano da Roma.
0: Ciao Ivano.
2: Io penso che 90 euro sono troppe, effettivamente. Però ne manco 5 euro. 5 euro al lettino vuol dire che 15 euro più lettino in ombrellone, secondo me, per uno stabilimento, per una gestione di uno stabilimento, potrebbero essere più pochi.
0: Ok, però devi pensare alla moltiplicazione quotidiana. Comunque capisco quello che intendi, però non è che ne fai solo uno, lo devi moltiplicare. Beh, poi magari 5 euro è quello che ha proposto Chiavari. Non è detto che tutti lo debbano applicare, magari 10 euro potrebbe essere buono.
2: Ecco, per quanto vuoi spazzatrici, sia dalla spiaggia, lo spiaggino, certo. Le comodità, il bagnino, insomma. Io sono il litorale romano, pago 7 euro, che poi non è manco poi così tanto di più.
0: No, infatti molto poco.
2: 20 euro di lettino in ombrellone per me vanno bene, 20-25 euro. Okay. Non di più, però va bene quella come spesa.
0: Giusto, infatti credo che questa sia una spesa corretta, non sono corretti 90 euro come diceva l'amico prima che le ha pagati in Puglia, che se n'è andato, non mi ricordo cos'è che aveva detto. Vabbè, comunque ci sono tantissimi posti che veramente ti tirano fuori il collo e pare di non poterci andare perché una famiglia normale con 3-4 figli, con 2 figli, addirittura solo con un figlio, non si può permettere di spendere 500 euro per stare mezza giornata al mare, ragazzi, fuori di testa. Quella volta in cui siete andati in spiaggia e avete avuto una bruttissima sorpresa, la volta in cui avete pagato di più al nostro numero di telefono.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te.
0: E a giugno da Motor City, la città del librito, arrivano per te le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometro zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da soli 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota TAN 7,99%. Scopri anche tu tutta la gamma di vetture ibride chilometro zero aziendali usate e certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia, via Idrovore della Magliana e anche a Pomezia. Ti aspettiamo in via del Mare. Condizioni e dettagli li trovi qui, motorcityonline.it.
5: La notte dei gladiatori di dimensione. Suona Roma.
6: Siamo in casa, un ragazzo molto preoccupato entra in cucina con una busta a mano e fa: mamma, ma che c'è Marco? Mi hanno appena ricapitato una busta piena di proiettili e dentro c'è una lettera di minaccia in arabo. La madre fa: deficiente, la ricetta del dottore che è supposte.
7: La notte dei gladiatori.
5: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€. Todis. Buongiorno convenienza.
11: Auto usata da Valentino, sì.
12: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
11: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
12: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
11: A giugno, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
12: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
14: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
13: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com. Anche su Facebook ed Instagram.
15: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
11: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
11: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
3: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
11: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
16: Gruppo AutoEquip.it.
17: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
18: Non ti sento!
17: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
18: Come? Dove?
17: Al Due Ponti Sporting Club.
18: Ah, e che fai lì?
17: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
18: E adesso con questo caldo?
17: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it.
19: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online. Supermercati PIM, i bei fermi lavora,
20: i risparmio di qualità. Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
21: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
22: Che il Dai sia con te!
23: Summer!
24: Estate!
23: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale!

0: quanti Dracula ci sono in giro che si attaccano e te levano l'energia e te levano il sangue. E sono quelli che te sorridono di più, eh?
1: Novità!
0: Ed è arrivato il momento della novità, per cui ringrazio Alessandro per aver scelto sempre il meglio della musica di domani. Questa volta è il giro del mondo per ritornare in casa Italia, perché loro sono due grandi italiani del nord, lei del sud, e loro di Napoli. Merck & Cremont, La Brancale e The Colors con Partenope.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: quella volta in cui avete pagato troppo
1: ciao,
0: in spiaggia.
1: Dario. Ciao. Allora, invece nella mia città,
0: sì,
1: Terracina,
0: sì,
1: cioè praticamente lo stabilimento balneare dove io ho preso l'ombrellone quest'anno,
0: sì,
1: e lui ha attivato, secondo me, una buona iniziativa.
0: Cioè?
1: In pratica, se tu non vai al mare,
0: ok,
1: c'è un'applicazione, lo dici sull'applicazione praticamente la data che tu non vai in spiaggia. Lui, il giorno in cui tu non vai al mare, ti scala 5 euro,
0: okay,
1: e tu le puoi spendere in consumazioni, però si raffitta il lettino.
0: Ok, quindi alla fine puoi risparmiare perché hai pagato uno stagionale, ma nel giorno in cui sei al lavoro il lettino va a un'altra persona e tu quei soldi li recuperi perché poi non te paghi il pranzo. Bello, però è una bella iniziativa, visto almeno la tecnologia usiamola per cose buone.
2: Mi dispiace senti Don Cash che critica Torbaianica così.
0: Ah, questo è il messaggio di prima e ci tengo a mandarlo in onda. Non mi sono permesso di criticare Torbaianica. L'amico di prima ha detto a Gallipoli 90 euro per un lettino e quindi ho imparato da lì a farmi il lettino mio e andarmene a mare nelle mie zone. E lì ho detto, ma chi te se de Gallipoli? Da Gallipoli a Torbaianica passa un attimo e speriamo che Torbaianica non prenda i prezzi dei Gallipoli, quello era il concetto, quindi non parlerei mai male, figurati, ma che... ma mannateci, datemi il tempo d'annaccia a mare.
2: Da Gallipoli a Torbaianica un attimo, forse magari pure è un po' sputa sul piatto dove magari si è mangiato, è un
0: ma
2: po'
0: che
2: brutto.
0: Ma che
2: comunque vabbè, ognuno è libero di quello che pare, però
0: ma
2: se
0: no,
2: sono 40 anni che non ci vai a Torbaianica, faccelo ogni tanto una passeggiata, vedrai che non è più quella di 40 anni fa.
0: Ma ne sono convinto, ma ci sono posti meravigliosi, Passo Scuro, Fregene, Focene, Fiumicino, Ostia, Ardea, ci sono un po', ma tutto è tutta bella il litorale romano, ma magari per certo tempo di poterci andare, ragazzi. Comunque no, era totalmente diverso il discorso, anzi, ciao!
3: Bella donna Mauro da Roma.
0: Ciao Maurino.
3: È che basterebbe un'annaccia in certi posti, cioè dove fanno spendere 90 euro per due lettini, ma anche no. Quindi per me Gallipoli per esempio sta bene indossare. Io
0: non questo era il concetto, capito bro?
3: Poi certo, fa figo andare a Gallipoli, è bello di andare a Gallipoli. Se vai in certi posti i prezzi sono quelli, voglio dire. Per certi mari vai, per certi pesci vi, poi arrivano sti pesci, sono problemi tu, eh. Io dove vado io, un ombrellone e due lettini si pagano 24 euro. Penso più che onesto, oserei dire, qui sul litorale laziale. Buon pomeriggio, donna.
0: Molto più che onesto. E poi scusami e faccio un'altra battuta, ma quanto è bello più che dire quanto è figo andare a Gallipoli, quanto è bella andare alla Dispoli!
4: Drive time! Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: E ve l'ho detto in freestyle, ragazzi, release the pressure, lasciatela andare la pressione, lasciate andare anche le polemiche da mare, ma raccontatemi la volta in cui avete pagato di più e non si può più fare una battuta, che veramente.
1: Sì, buonasera, l'occhio.
0: Diga.
1: Fino alla Dispoli.
0: La Dispoli, ho detto prima, ma quanto è bello di devo andare alla Dispoli piuttosto che a Gallipoli, e anche lì ero, oh, l'ho fatto e ho detto, ma figura di Dese, mo qualcuno della Dispoli non mi dice, Ron, non ci sei neppure più alla Dispoli.
1: Sì, ma chi vuole tanto dalla Dispoli,
0: ecco, perché? Perché?
1: Non ci vai manco più alla Dispoli.
0: E c'è tempo.
1: 4 euro, Don Cash.
0: Non ci sei trovano.
1: Grande, buonasera, Don Cash, e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Regà, famo, se tu conti c'è poco da fare. Il mare oramai è diventato costoso. Una volta andare al mare era per tutti e la neve. La neve, ma la neve è costosa. Oggi mettere il naso fuori di casa è costoso. Andare al mare è costoso dovunque e non faccio battute perché sennò si ingrugna. Posso dire Courmayeur, regà? Courmayeur per tutti, in buono?
2: Drive time.
3: Che erdaie sia con te.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
0: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: È tempo di volare in redazione e scoprire le ultime news dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Appio, un uomo colpisce la moglie a martellate e poi aggredisce i poliziotti. Manette, un 34enne, il tentato femminicidio in zona Tor Fiscale. L'uomo si è scagliato contro la donna ferendola alla testa per poi braccarla fino in strada. Sabato di tensione a Roma, il corteo nero di demigrazione e anche gli antifascisti in piazza. 4 in totale le manifestazioni che si snoderanno tra le 14 e le 19. Massima allerta in città e scatta il piano sicurezza. Prefettura e questura al lavoro sui percorsi per evitare contatti e incidenti. Ha lasciato il telefono cellulare a casa ed è uscita, poi ha fatto perdere le proprie tracce. Ora d'ansia per parenti e conoscenti di Maria Pia Faedda, 70enne scomparsa ieri dalla sua abitazione in zona Castel Giubileo a Roma Nord. È una signora fragile, potrebbe essere in difficoltà, afferma la famiglia. Il 13 giugno parte il Summertime, il festival della musica jazz che avrà luogo fino al 7 agosto alla Casa del Jazz. In programma più di 40 concerti tra artisti italiani e internazionali. Le parole di Raffaele Ranucci, la di Fondazione Musica per Roma, organizzatrice del festival.
7: Summertime avrà un focus speciale per il centenario di Miles Davis, 16 giugno Stefano Di Battista che presenta Miles, 23 giugno Roberto Gatto che fa un omaggio, Fabrizio Bosso 17 luglio e 20 luglio a Marcus Miller. Ma oltre a questo il grande jazz internazionale, Diana Krall, Pat Metheny, Gregory Porter, Joe Collier, Mick Smith e Gonzalo Rubacalbo sono vincitori dell'ultimo grande.
6: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You
5: know what time it is. 2 minuti dopo le 18, buon giovedon 11 giugno.
8: Suono Roma, il ritmo della capitale.
5: Prima di scoprire qual è stata la stangata più alta che vi siete beccati in spiaggia, ragazzi, ritorniamo indietro nel tempo a quando in spiaggia ci si andava con poco e ci si divertiva con tutto. Ci si divertiva con gli ombrelloni, con gli amici di fianco, se ci andavi da solo tornavi a casa con un milione d'amici. Le spiagge erano più colorate, era il 1995. In TV c'era il Festival Bar e sì, si giocava ancora a palla. Eh già, ragazzi, c'erano le cabine telefoniche e i gettoni per la doccia calda. E lui e lei ballavano sotto il sole con i Network e la loro passion. Era il 1995.
9: Drive time! Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Formazione di servizio, zona Prenestina, Casa Albertone, un grosso incendio, c'è stato un bel festival dei Vigili del Fuoco, non ho capito in che zona. Occhio con le macchine.
1: Occhio con le macchine, ragazzi, grazie agli amici che ci danno queste segnalazioni importanti. E allora, si va in spiaggia, quanto si paga? E non va la viate con me se la spiaggia costa.
2: Buonasera, non cash. No, volevo dire che si era capito benissimo che non hai detto nulla contro la disfoli, piuttosto contro Gallipoli.
1: Esatto.
2: E a tal proposito, a me è successo proprio, non era Gallipoli, ma era sempre lì nel Salento, Marina d'Ugento, sei arrivata, spettacolare. Quello fa 10 ai lettini, era in prima fila. Pare che era 96 euro.
1: 96 euro al lettino, ma te lo pieghi e te lo porti a casa, cioè metti il nome mio, no?
2: Due lettini. Anche noi abbiamo fatto la battuta io. Cioè, ma che ci sta loro dentro questi lettini? No. E poi l'abbiamo preso alla settima fila, ma non ci è fregato niente. Insomma, un prezzo più ragionevole, 25. Sempre l'uno, Quindi cari, devo dire cari. No, qui da noi non è così. Io vado a Ostia tranquillamente, lettino, 10 euro, via. E vabbè. D'altronde. Dipende pure dove vuoi andare, perché mi è capitato anche a Ostia andare in alcuni stabilimenti dove solo un lettino era 16 euro, insomma, è tantino. Dipende.
1: Come
2: ciao,
1: diceva l'amico prima, se vuoi fare il figo per sti mari vai, per sti pesci pigli. Pronto?
3: Bella Don Cash.
1: Bella lei.
3: C'ha proprio ragione. Ormai spiaggia non si può fare più nulla. Bisogna stare tutti schierati sotto gli ombrelloni in fila come soldatini. Nel rispetto del prossimo. C'è rimasto solo da fare il bagno. Forse ancora per poco, chi lo sa.
4: La fine ma fai come me, mi porto ombrellone, mi porto l'asciugamano, mi butto dentro l'acqua e sta a spiaggia libera, è meglio di così a risparmiare, no? E poi mi più magari da mangiare invece che l'ombrellone a sdraietta, tutti comodi.
1: Vabbè, ho capito, tutti comodi, però uno paga per le comodità, quindi è giusto, però 90 euro per uno sdraio,
5: siamo. Ciao Don Cash, Lorenzo Roma, ma il problema secondo me non è tanto che il mare sia diventato costoso o la montagna o quel che sia, è che proprio la gente non gli va di spendere i soldi, è quello il problema, perché se li mettono dentro il cassetto e chissà poi che ci fanno questi soldi, non lo so.
1: Te lo dico io, bro, ci campano, ci mangiano, ci fanno la spesa e ci pagano l'affitto.
6: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: John Legend, Hall of Me. Allora ragazzi, non se ne esce più da questa storia.
1: Ciao, io vorrei rispondere al signore che ha detto prima che alla gente non gli va a spendere i soldi. Noi siamo 5 in famiglia, siamo andati in Puglia a Torre dell'Orso e ci hanno chiesto la bellezza di 120 euro a lettino in prima fila.
0: Madonna,
1: sinceramente non è una cosa fattibile. Quindi a quel signore di prima o non dà abbastanza importanza al valore ai soldi guadagnati, oppure benestante, perché 120 euro a lettino per 5 persone per una giornata, senza calcolare i 60 euro dell'ombrellone, mi sembra quanto esagerato.
0: Direi ancora. Salve.
2: Comunque non cash, io adoro stare sulla spiaggia con l'asciugamano. Mi ricordo quando ero giovane. Mi ricordo che i maschietti, per stare più comodi, prendevano a cazzotti la sabbia per fare la buchetta.
0: Ma che piacere.
3: Ciao Don Cash da Tiziana. Ma io dico, ma se invece di dare in concessione ai privati tutti questi lidi fossero comunali, statali, regionali, comunque riuscirebbero ad applicare delle tariffe più convenienti, quindi la gente ci andrebbe volentieri, offrirebbero comunque servizi e i soldi andrebbero nelle casse, diciamo, statali, quindi in ogni caso potrebbero servire anche per i servizi alla comunità, no? Non pensi? Così magari il lettino lo prendi lo stesso, però magari lo paghi 7 euro e ne potrebbero usufruire più persone. Sarebbe un po' per tutte le tasche.
0: Assolutamente sì, tutto bello, tutto giusto, ma io non faccio il sindaco di questa città e soprattutto non sono il presidente d'Italia, che non esiste manco il presidente degli Stati Uniti italiani. Comunque ragazzi, sì, sarebbe molto bello, ma costa veramente tanto. Quella volta in cui avete preso una batosta veramente alta in riva alla spiaggia.
4: Drive time.
5: Che erdaglie sia con te.
0: A giugno vieni da Motor City, la città dell'ibrido. Arrivano per te le imperdibili offerte sulle vetture Toyota chilometro zero e in pronta consegna. Vuoi un esempio? Scegli tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese. Finanziamento valore Toyota TAN 7,99%. Scopri anche tu tutta la gamma di vetture ibride chilometro zero, aziendali, usate, certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia, via Trovore della Magliana e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli li trovi qui, motorcityonline.it.
6: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Brescia, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2.000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
12: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
13: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
14: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
15: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
14: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
16: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
17: E usata da 0100.
16: Assistenza e ricambi da 0100.
17: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
16: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
17: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
16: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
17: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
16: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
17: Gruppo 0100.it.
18: Dimensione Suono Roma. Meteo. Qualche nuvola nelle prossime ore si farà vedere nel Lazio, nelle zone interne a ridosso dell'Appennino potrebbe anche verificarsi qualche isolata acquazzone, ma fenomeni davvero di breve durata in un contesto che vede anche delle belle aperture. E da domani estate protagonista con cielo sereno poco nuvoloso per diversi giorni. Vi segnalo anche una rotazione dei venti a fine giornata da nord, arriva aria più fresca, quindi si starà bene domani come temperature sotto i 30 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
19: Partono quattro hit senza alcuna interruzione in casa Dimensione, sono a Roma con lo zio Don Cash. Ma intanto al nostro numero di telefono, durante la Four for You, raccontami quella volta in cui sei andato in spiaggia e hai beccato la stangata più forte di tutte. 3930 119 119.

0: indietro nel tempo sugli anni della musica al 93, quando i lettini sulla spiaggia di sicuro avevano un altro costo. Ma proviamo a sentire quella volta in cui siete andati in spiaggia e avete beccato la batosta.
1: Ciao, buonasera donna.
0: Buonasera a lei.
1: Saluto Moreno a tutti. Ciao, ciao.
0: Ciao Moreno.
2: Ciao belli.
0: Ciao Bradino.
2: Francesco da Ciglia.
0: Ciao Franci.
2: Noi 2 anni fa,
0: sì,
2: l'abbiamo presa la stangata, non in una spiaggia, ma all'aeroporto di Istanbul, al ritorno dalle vacanze.
0: Sì.
2: 2 caffè e una bottiglietta d'acqua da mezzo litro, 27 euro.
0: Buono!
3: Andiamo bene, proprio bene.
0: E ora dici la tua.
4: Drive time.
5: Che Erdaie sia con te.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
8: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
9: Naima, la tua profumeria.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
11: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
12: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
15: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
16: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
17: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
18: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
17: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
18: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
17: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
18: Gruppo AutoEquip.it.
19: Che Erdaie sia con te.
20: Summer.
19: Estate. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: note celestiali di Ed Sheeran, Celestial. E allora ragazzi, delle volte i prezzi fuori controllo in spiaggia, sembra di stare a Bogotà quando invece stai a Torbaianica o sei in Puglia, in Calabria, quella volta in cui avete beccato la stangata.
1: Molivo, io quando penso a Bogotà mi viene sempre in mente grandi magazzini,
0: per grandi e per piccini, puoi comprare un frullatore, una pinza, un saldo.
1: Ci sei mai stato a Bogotà?
0: No.
1: È meglio.
0: E che tengo a fare?
1: Io non continuo, Ladies and gentlemen,
0: sigla.
1: It's Giovedon.
0: Confermo.
1: It's Gnocchedon.
0: Confermo.
1: And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
2: Buonasera ragazzi, allora vi dico solo che io un po' di anni fa a Porto San Cesario in Puglia ho pagato due lettini in ombrellone 60 euro in quindicesima posizione, che il mare non lo vedevi manco se c'aveva la cartolina davanti, quindi talmente la gente che c'era di domenica. E a un certo punto niente, quando siamo andati a far il bagno siamo arrivati là, perché sennò facevamo più tempo di tornare a lettino che a passare qua mezza giornata di mare. Per carità, meglio spiagge libere, guardate.
0: Incredibile, ma vero, praticamente hai pagato 60 euro il tuo spazio a mare. Detto ciò ragazzi, arriva il comune di Chiavari in Alta Italia, che decide di andare in controtendenza con la Liguria e far pagare 5 euro lettini e ombrellone, quindi ritorniamo a prezzi calmierati e normali per tutti. Ma quella volta in cui hai preso la stanghetta, sei stato rovinato mentre eri in spiaggia. 393 0119 119, niente bugie, don't lie to me.
3: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Get a party started. E allora che la festa abbia inizio. La stangata presa in spiaggia.
1: Però Don Cash, io non capisco sta cosa.
0: Che c'è?
1: Ma perché uno deve prendere la stangata? Io chiedo sempre prima. Vedo i listini e poi se è fattibile ci vado al mare.
0: E se ne è fattibile?
1: Ma 90 euro per lettino io non mi spendo. Vado sui scogli. Chi se ne frega? Capito? Ciao Massimo Adolesi.
0: Comodissimi gli scogli.
2: Ciao, buonasera. Raffaele di Napoli.
0: Di Napoli, salve.
2: Io a Roma Termini, la stazione.
0: Sì.
2: Un arancino e una lattina di Coca-Cola.
0: Sì.
2: 9,50 euro.
0: No, allora
3: proprio bene.
0: Ci sono i bambini all'ascolto comunque. La stanghella. Salve.
4: Io non ricordo mai l'esperienza che ho avuto 2 anni fa.
0: Sì?
4: Al mare. Quando ho pagato la birra, no, la corona,
0: allora.
4: 7 euro.
0: Però,
4: un saluto Francesco De Nardi.
0: E posso dire, l'alcol non mi piace, quindi se lo pagate tanto è meglio. I vizi non vanno bene.
1: Massimo di Toresina, ma 90 euro nel lettino, ma sul lettino ci trovo pure una mischella.
0: Ma allora, ma la vogliamo smettere?
5: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade.
0: Al massimo la cosa è quella che, visto che in conto fa 180 euro, ragazzi, i lettini costano 100-120 euro, quelli professionali, a fine

0: serata ci devi mettere il nome mio, perché lo chiudo e me lo porto a casa.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Drive Time.
3: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
1: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: A Ostia, sul lungomare Toscanelli, è stato inaugurato un presidio sociale per accoglienza, orientamento e inclusione delle persone più fragili. Il progetto ha lo scopo di offrire supporto a persone in condizioni di grave marginalità sociale, anche attraverso percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa. Torna il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione della capitale che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Titolo di questa edizione è Sconfinare, un calendario articolato in tre serate, 19, 20 e 21 giugno al Palatino, cui si aggiungerà un appuntamento extra festival il 18 luglio all'Idroscalo di Ostia. RIM, Roma in musica, trasforma Piazza Navona in uno stadio a cielo aperto. Domani alle 19.20 in programma la chiacchierata d'autore tra Daniele Silvestri e Max Gazzè.
0: Noi pronti per andare in redazione, subito le notizie dalla capitale.
9: Bentrovati da Andrea Soprani. Un'ultima ora: squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Roma in via Fossato di Vico a Torpignattara per l'incendio di un vivaio. Il denso fumo nero è causato dai materiali di copertura delle serre presenti nel vivaio. Le fiamme si sono propagate intorno alle 17.30. Non sembra ci siano persone coinvolte. Colpisce la moglie alla testa con un martello e poi si scaglia contro gli agenti arrivati a soccorrerla. Il tentato femminicidio è avvenuto intorno alle 3 di notte in via Monte Albino, zona Tor Fiscale. La notte da incubo della donna, 29enne italiana, è iniziata quando il coniuge, pare non per la prima volta, le si è avventato contro con botte e minacce di morte. Al culmine dell'aggressione l'uomo, un 34enne italiano, l'ha inseguita in casa con un martello e l'ha colpita alla testa. Lei, nonostante la ferita, è riuscita a disarmarlo, almeno per i pochi istanti che le hanno permesso di fuggire dall'appartamento, riuscendo anche a telefonare al 112. Sabato di tensione a Roma, il corteo nero di remigrazione e anche quello degli antifascisti in piazza. 4 in totale le manifestazioni che si snoderanno tra le 14 e le 19, ma massima allerta in città e scatta il piano sicurezza. Prefettura e questura sono al lavoro sui percorsi per evitare contatti e incidenti. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, prende il via questa sera. La cerimonia inaugurale si svolgerà in 3 diverse nazioni e in 2 giorni separati. Si inizia oggi alle 19.30, ore italiane, con Shakira che canterà l'inno del Mondiale e tanti altri artisti come J Balvin e Danny Ocean. Poi alle 21 il match inaugurale Messico-Sudafrica. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: È in corso il dibattito al Senato sulle comunicazioni di Giorgia Meloni e già si è completato praticamente nell'altra ala del Parlamento italiano, cioè a Montecitorio, e si è concluso con tensioni, forti tensioni, per un intervento con un passaggio sgradevole di un esponente dei 5 Stelle a cui in sede di replica ha risposto Giorgia Meloni. Forse involontariamente, ma insomma c'è il beneficio di inventario e c'è la buona fede, però pareva esplicitamente sessista il riferimento del parlamentare del Movimento 5 Stelle Silvestri nei confronti di Giorgia Meloni, che si sarebbe inginocchiata, altro che schiena dritta, davanti a Trump. Ed è chiaro che quello che è venuto fuori poi dopo è la dimostrazione muscolare di ciascuna delle due parti. Ed è stato questo soprattutto, non questo episodio che comunque ne è emblematico, è stato questo l'atteggiamento di una parte e dell'altra per praticamente tutto il dibattito. Le buone ragioni del governo e del sistema internazionale a cui fa riferimento, secondo ovviamente gli esponenti della maggioranza di centrodestra, tutt'altro dall'altra parte. Quello che sarà interessante però è vedere come saranno le risoluzioni che spaccano ancora di più una parte e l'altra, perché convivono come sempre la volontà di dimostrare che si sta dalla parte dell'Ucraina e anche dall'altra parte da altre parti, quello di far vedere che non si dimentica l'amica Russia, da una parte dire che aiutare vuol dire anche fornire armi, dall'altra ricordare che invece di armi si possono spendere i soldi per qualcosa di più utile al paese. Insomma, campagna elettorale pura. Il problema nostro è sempre questo, che ogni discussione sembra sempre avvenire alla vigilia delle elezioni.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
0: time it is. 19 e un minuto.
1: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
0: Si sta ancora in salotto per qualche giorno, fra 10 giorni esatti inizia l'estate, quindi poi andremo anche in terrazza. Sono Lorenzo Palma, buona serata a tutti, buon rientro a casa, salutiamo soprattutto Don Cash e parliamo di ricordi legati alla fine della scuola, quella cosa che ti ricorda che la scuola era finita. Intanto la musica.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 95. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Inizio Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Hanno, diciamo, chiuso le scuole, diciamo siamo in quella fase di feste, festeggiamenti, cene di classe di fine anno, pizzerie. Sentivamo l'altro giorno la prof che appunto andava a una cena con gli allievi ed è sempre un bel momento. Questa sera il tema riguarda proprio il ricordo legato alla fine della scuola, quel rituale. Qual era quel luogo, quel cibo che ti ricorda l'estate, cioè quando finiva proprio quel lungo periodo, iniziavano le vacanze? 393 0119 119 per i vostri messaggi vocali WhatsApp.
1: Supermercati Bim, Iper Family Agora.
2: Ma cosa fai?
1: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
2: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
3: È semplice, basta collegarsi a supermercatibim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
2: Corro ad allenare l'ugola!
4: Novità!
5: Novità!
4: Music. Le novità di questa settimana.
5: Ugel, Imael Angel, Ultranate, Moving to the Sun. Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
6: Discover new music.
4: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
10: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India d'Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
11: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
12: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
13: Honda Moto Roma!
14: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
15: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
16: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
15: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
16: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
15: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
16: Gruppo AutoEquip.it.
17: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
18: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
17: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
19: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: In tutti gli showroom Nissan Auto Giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
20: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
21: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
22: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casabonelli 3 pezzi a 2,38€.
23: Todis, buongiorno convenienza.
24: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
25: Impossibile.
24: E invece sì.
25: E magari anche ad interessi zero.
24: Anche quello.
25: Stai scherzando?
24: No, è tutto vero.
26: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
27: Dimensione Suono Roma.
28: Qualche nuvola nelle prossime ore si farà vedere nel Lazio, nelle zone interne a ridosso dell'Appennino potrebbe anche verificarsi qualche isolato acquazzone, ma fenomeno davvero di breve durata in un contesto che vede anche delle belle aperture. E da domani estate protagonista con cielo sereno poco nuvoloso per diversi giorni. Vi segnalo anche una rotazione dei venti a fine giornata da nord, arriva aria più fresca, quindi si starà bene domani come temperature sotto i 30 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

di questa dimensione suona Roma il ritmo della capitale. Questa sera simuliamo un po' i ricordi legati alla fine della scuola, perché le scuole sono finite, iniziano le vacanze, c'è quel bel desiderio di fare tutta una serie di cose. Tra poco entriamo nel dettaglio anche con i vostri messaggi vocali e stiamo parlando dei ricordi di quando finiva la scuola, quindi quel rituale, quel luogo, quel cibo che ti ricorda proprio l'estate di quando finiva la scuola, perché è da lì che poi partivano le vacanze. Casa di nonna, per esempio. Qualcuno scrive: la pizza con i compagni di classe e i prof ogni anno nella stessa pizzeria, per tutti tranne delle medie. Ma che ricordi, che magari lì per lì non ti piacevano capire tanto, però quando lo

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma.
3: Rhythmic History 2002.

0: pezzo di Felix Baxter che abbiamo appena ascoltato nel salotto di Dimensione Solo, ma quando parliamo di ricordi legati alla fine della scuola, quindi l'inizio del periodo delle vacanze, perché poi è da lì che si accende tutto.
1: Buonasera. Il rituale dell'inizio delle mie vacanze era la Sicilia, quindi noi appena finiva la scuola eravamo impegnate nell'allestire la macchina di mio padre, una station wagon che ci avrebbe portato per 3 mesi in Sicilia.
0: Che bello!
1: E questo è il rituale, quindi papà ci metteva la macchina tutta bella sistemata con i cuscinetti e mamma faceva le uova sode e si partiva per la Sicilia.
0: Che meraviglia.
1: Subito per tornare dopo 3 mesi.
0: Ecco, questo è un bel ricordo e un'immagine meravigliosa. I ricordi di quando finiva la scuola, quindi quel rituale, quel luogo, quel cibo che ti ricorda proprio il periodo estivo finita la scuola. 393 0119 119.

0: Su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, finite le scuole, da lì che parte tutto quel meccanismo vacanze estate, quindi ricordi legati proprio a quel momento lì. 393 0119 119, numero che vi servirà poi in più occasione anche per giocare. Dona intanto il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere quindi l'occasione di aiutare e di fare del bene, perché non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Auto usata da Valentino, sì.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
5: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
5: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: valentinoautomobili.it.
6: Aurica Cash and Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
8: Naima, la tua profumeria.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
9: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
9: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
4: Sabato 13 e domenica 14 accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Fai? Ma come non lo sai? Cantando supermercati Pim Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
14: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
15: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
14: Corro ad allenare l'ugola!
16: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
17: e usata da 0100.
16: Assistenza e ricambi da 0100.
17: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
16: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
17: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
16: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
17: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
16: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
17: gruppo0100.it.
18: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
19: Your Energy Music.
20: Sole, musica, estate.
21: L'energia della tua musica.
22: Don't

0: questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: un'oretta aggiornando la classifica delle hit dance più trasmesse nell'ambito radiofonico nell'ultima settimana. Questo è un pezzo che sa proprio di club e di estate. Michelle con Email Angel e Ultra Nate.
1: Email Angel.

0: e Ultra a te, Moving to Sun, to the Sun, nella sera di Dimensione del suo Roma, il ritmo della capitale. Invece noi ci muoviamo fra i ricordi che vi riportano alla fine della scuola e all'inizio, insomma, delle vacanze estive di un tempo, ecco.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Sono Tommaso,
0: eccoti.
1: Ma guarda, per me l'inizio delle

0: l'estate, poi vivendo in un posto di mare comunque.
1: Vabbè, ciao.
0: Il mare sarebbe scontato perché ha sempre fatto parte delle mie vacanze.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Un abbraccio Lorenzo, buona serata.
1: Ciao Tommaso, buona serata anche a te. 393 0119 119, ricordi che ti portano solo quel periodo lì, fine della scuola, inizio delle vacanze estive.

Oggi nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma. Questa sera, insomma, rispolveremo i ricordi legati alla fine della scuola e all'inizio delle vacanze estive. 393 0119 119. Noi torniamo tra poco.

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Andiamo in redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
3: Buonasera ad Andrea Soprani. Incendio in corso a Roma nella zona del Mandrione, all'Appio Tuscolano. Alta la colonna di fumo nero che ha allarmato i residenti della zona. A prendere fuoco sarebbe un vivaio che si trova su via del Fossato di Vico, all'altezza di via del Mandrione. Favorite dal vento, le fiamme hanno preso forza rapidamente, interessando sterpaglie e rifiuti adiacenti. Secondo quanto si apprende, il fumo nero è causato dai materiali di copertura delle serre presenti nel vivaio. Evacuate alcune case vicine ad un serbatoio GPL interrato. Terrore in palestra, un quarantenne è stato accoltellato nella sala pesi dopo una lite. È successo intorno alle 10 di questa mattina in una palestra di via Casilina, Torre Maura, nella periferia est della capitale. L'aggressore si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato. Al vaglio le telecamere della palestra. La vittima è finita in codice rosso al policlinico Casilino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Ha lasciato il telefono cellulare a casa ed è uscita, poi ha fatto perdere le proprie tracce. Ore d'ansia per parenti e conoscenti di Maria Pia Faedda, 70enne scomparsa ieri dalla sua abitazione in zona Castel Giubileo a Roma Nord. È una signora fragile, potrebbe essere in difficoltà, afferma la famiglia. Due palline di gelato a 20 euro senza scontrino, la denuncia di una turista a Fontana di Trevi. Il caso della gelateria Milky in via del Lavatore diventa virale sui social. La replica del titolare: la signora ha scelto il cono grande e non ha ritirato la ricevuta. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. Sono le 20 in punto.
4: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Ecco, anche il gelato in generale fa parte, diciamo, dei ricordi legati alla fine della scuola, quando con tutta la classe si andava a mangiare il gelato, cioè verso le ultime ore senza fare lezione. E però proprio di questo, di quel rituale, quel luogo, quel cibo che ti ricorda l'estate, però quando finiva la scuola. Il tema della sera al 393 0119 119 su WhatsApp.
5: Dimensione suono. Rhythmic History 2000.

0: 90 da oggi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Insieme a Lorenzo Palma stiamo parlando di ricordi legati alla fine dell'anno scolastico, perché è da lì che poi partiva il meccanismo, iniziano le vacanze estive.
1: Buonasera Lorenzo, sono
0: Buonasera,
1: Elisa.
0: Buonasera Elisa.
1: Quando finivo a scuola andavo immediatamente con i miei nonni a casa al lago di Bolsena. Ecco. Ogni pomeriggio nonna mi dava 2000 lire con cui riuscivo a prendermi un bel gelato e un pacchetto di patatine. Beh, considerando che 2000 lire sono un euro di oggi,
0: parecchia
1: lasciamo stare, va. Ciao, buona serata a tutti.
0: Sì, bei tempi.

0: su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Tra poco ritorniamo, possiamo dare i ricordi legati alla fine della scuola e all'inizio delle vacanze estive.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
7: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
3: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
10: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
11: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresch, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
12: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
13: E usata? Da 0100.
12: Assistenza e ricambi? Da 0100.
13: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
12: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
13: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
12: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
13: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
12: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
13: Gruppo 0100.it.
14: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
15: Non ti sento!
14: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
15: Come? Dove?
14: Al Due Ponti Sporting Club.
15: Ah, e che fai lì?
14: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
15: E adesso con questo caldo?
14: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. Duepontisportingclub.it.
16: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
17: Supermercati Pim, i risparmio di qualità. Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
18: Dimensione Suono Roma. Meteo.
19: Qualche nuvola nelle prossime ore si farà vedere nel Lazio, nelle zone interne a ridosso dell'Appennino potrebbe anche verificarsi qualche isolata acquazzone, ma fenomeno davvero di breve durata in un contesto che vede anche delle belle aperture. E da domani estate protagonista con cielo sereno poco nuvoloso per diversi giorni. Vi segnalo anche una rotazione dei venti a fine giornata da nord, arriva aria più fresca, quindi si starà bene domani come temperature sotto i 30 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: I ricordi che ci riportano al periodo finale della scuola e poi iniziamo alle vacanze. Intanto 4 hit ad ascoltare senza interruzione, torneremo anche nel 2022 con Bundabash.

0: scuola, sì, è quel
1: ciao
0: momento
1: Lorenzo,
0: lì.
1: Buonasera, sono la prof Rosaria.
0: Buonasera.
1: Tempo di vacanze, finita la scuola, tempo anche di cena, e stasera ne ho un'altra la mia quinta ora di scienze umane.
0: Bene.
1: E mi hai attivato dei bellissimi ricordi, perché quando finiva la scuola ero piccola e facevo le elementari e le medie. Io andavo con mia nonna e mia zia ad Anzio per quasi un mese e poi iniziavano le vacanze con i miei genitori quando mio padre finiva di lavorare.
0: E quindi
1: i profumi e i suoni e le risate e la musica di quello che era un'estate, insieme anche con i miei amici che ritrovavo lì in spiaggia. Un abbraccio, grazie per la compagnia.
0: È proprio questo che ci piaceva stimolare, quei ricordi lì. Intanto sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? La risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni gratis, dove la teoria diventa subito pratica con project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari. E la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia? Scopri il corso più adatto a te e preiscriviti subito sul sito itsagro.it.
2: Che erdaie sia con te!
3: E bentornati in casa di Menzione, sono a Roma. Che cosa dicevano mamma e papà?
4: No, donna, diceva grazie a... vabbè, a quella.
3: Francesca?
5: Drive time. Che erdaie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
6: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito, entra in Vivere l'Aniene. viverelaniene.com.
9: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
10: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
13: Iazzoni!
14: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
15: Supermercati
16: al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Pet,

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
2: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
3: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR.
4: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.

0: nucleari Wannabe dal 2022.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma.
2: Turn up your radio.
3: The things that trouble the sound.
4: Radio Dance
5: Chart.
0: Come on. Come ogni settimana aggiorniamo anche la Radio Dance Chart, la classifica delle 10 dance più trasmesse dalle radio, un po' diciamo l'antipasto di uno scenario club che vivremo un po' tutta l'estate. Vi posso già dire che di novità ne abbiamo e ce n'è una che andrà a capovolgere un po' la situazione, almeno di settimana scorsa. Intanto fa un passo indietro e dalla 9 scende alle 10 l'ultimo del DJ brasiliano Zerb con Rita Ora, If It's Not Love, ma proprio alla 9 super stilosa fa nuova entrata Satisfy di Calvin Harris con Jazzy.

pezzo estivo di Calvin Harris con la cantante e anche DJ irlandese Jazzy. Questa volta collaborano insieme, lei ha collaborato con altri nomi della scena house, sono in Fodera, D.O.D. per esempio. Si trovano ancora Lot, Jennifer Lopez e David Guetta come settimana scorsa, ma non cambia nulla nemmeno per la posizione numero 7, dove c'è il Loco Loco del DJ americano Gordo.

pezzo che nasce come demo prima dell'uscita ufficiale. Gordo ha iniziato a suonarlo come ID, cioè brano non identificato nei suoi set, scatenando reazioni virali nei club e sui social. Invece, dopo 11 anni, finalmente Martin Garrix ed Ed Sheeran sono riusciti a far uscire la loro Repeat It, che questa settimana rimane alla 6. Continua il successo degli scandinavi The Bauza, stabili a metà classifica con Magnetic, e rimane sempre lì alla 4 della Radio Dance Chart anche Boxing Clark con Kaisa e I Can Wait. Loro, diciamo, non ci sono mai riusciti ad arrivare alla numero 1, ma non è detto che prima o poi non accada. Intanto sono fra le prime tre. Another con Talk to You.

0: di stabilità numero 3 della Radio Dance Chart, dove si trova il duo olandese Another con le voci alla chitarra di 54 Ultra, che invece proviene dal New Jersey, ma adesso scalata verso la numero 1. Chi vincerà il duello fra i core massimi della scena pop dance questa settimana? Lady Gaga con Doja Runaway, da ben 7 settimane alla numero 1, o Madonna, che settimana scorsa era alla numero 2 con la canzone che anticipa il nuovo disco insieme a Sabrina Carpenter, e quindi Bring Your Love. La sfida è aperta.
1: Radio Dance Chart.

0: Radio Dance Chart.
1: Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter sale ancora di uno e quindi conquista la numero uno della Radio Dance Chart, la classifica delle 10 hit dance più programmate dalle radio, classifica che ritorna nel weekend ma che trovate anche in podcast sia sull'app che sul sito.

0: Rod Veven con un paio di ricordi di fine anno scolastico.
1: Ciao,
0: buonasera.
1: Io sono l'unico, sì. Non mi scorderò mai mi hanno fatto a me, ma anche altre 5-6 persone, un gavettone a fine anno scolastico superiori con un bustone nero dei sacchi, quelli neri, per un pavimento di una camera rettangolare. Pensa quanto potrebbe essere gigantesco e in quanti possono averlo letto e quanto pesava. E una valanga d'acqua, più quella che abbiamo bevuto, perché una cascata, ma di quelle proprio però
0: cascata di Niagara,
1: perché c'è stava tutto.
0: Sì.
1: No, guarda, altro che pizza, siamo fatto pure la pizza, ma no, non mi sono mai divertita tanto perché riusciamo più a smettere da dire, guarda.

0: Gaga, questa volta non ce l'ha fatta, il numero uno della Ready Dance Chart. Abbiamo visto che c'è Madonna con Bring Your Love, abbiamo appena aggiornato la situazione e fra poco anche le notizie dalla capitale.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Andiamo in redazione da Andrea Suprani, le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Andrea Soprani. Colpisce la moglie alla testa con un martello e poi si scaglia contro gli agenti arrivati a soccorrerla. Il tentato femminicidio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte in via Monte Albino, zona Tor Fiscale. La notte da incubo della donna 29enne italiana è iniziata quando il coniuge, pare non per la prima volta, le si è avventato contro con botte e minacce di morte. Al culmine dell'aggressione l'uomo, un 34enne italiano, l'ha inseguita in casa con un martello e l'ha colpita alla testa. Lei, nonostante la ferita, è riuscita a disarmarlo almeno per i pochi istanti che le hanno permesso di fuggire dall'appartamento, riuscendo anche a telefonare al 112. Incendio al Mandrione, densa colonna di fumo sulla zona est della città, il rogo divampato in un vivaio. I vigili del fuoco intervenuti per spegnere un vasto rogo che ha interessato la copertura di un capannone. Si sono sentite delle esplosioni probabilmente dovute alla presenza di un serbatoio GPL. Sabato parte l'estate del Roma Summer Fest all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il festival di musica con in programma più di 70 concerti fino al 15 settembre, organizzato da Fondazione Musica per Roma. Ascoltiamo l'invito di Raffaele Ranucci, AD della Fondazione.
6: Venite, questa è la casa della musica dei romani e la casa della musica internazionale. Vorrei le famiglie dove i ragazzi portano a sentire l'elettronica, tra l'altro 12 e 13 avremo Peggy Gou, Bjork. I giovani, i ragazzi portassero i genitori a sentire la musica elettronica e i genitori portino i figli a sentire i Naudi. Ecco, questo è quello che a noi piace moltissimo.
5: È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata. You know what
0: time it is. 21 e un minuto.
2: Adesso, now.
1: Senza interruzioni.
0: La sera di Dimensione è Suono Roma, il ritmo della capitale. Intanto abbiamo la possibilità, come al solito, di scoprire un po' quello che pensate a proposito di alcuni momenti specifici della vita di ognuno di noi e quindi i vostri pensieri, i ricordi legati alla fine dell'anno scolastico, all'inizio delle vacanze. Ma c'è anche la musica e subito 4 hit.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 97.
7: Hiya, Bobby.
8: Hi, Ken.
7: You wanna go for a ride?
8: Sure, Ken.
7: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Date più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
2: Dimensione suono Roma.

0: sonoro ma il ritmo della capitale. Abbiamo parlato di ricordi.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Laura, buonasera.
1: Per me la fine della scuola, l'inizio delle vere vacanze, era quando cominciavamo a mettere dentro alle valigie, perché all'epoca c'erano
0: attenzione,
1: i maglioni di lana, gli scarponi, non avevamo piumini ma avevamo Montgomery o comunque cappotti,
0: okay.
1: E quindi si sapeva che si stava partendo per l'Alto Adige,
0: ecco.
1: Ma all'epoca andare su a giugno, luglio, agosto, settembre, un pezzetto di ottobre, significava portare roba invernale perché facevano 12 gradi,
0: ecco, cioè, temperature diverse.
1: Il 15 di agosto trovavamo la neve, quindi
0: per esempio
1: è un ricordo fantastico con Roma con un caldo veramente terribile, che non, poi non era quello di oggi, ma comunque
0: certo.
1: Era bellissimo perché finalmente tornavamo tra le nostre montagne, ma tutti, tutta la mia famiglia.

0: 8 della sera su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere fra ben 45 EcoCross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota TAN 799. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana. A Pomezia invece in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
3: Auto usata da Valentino, sì.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
4: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
4: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: valentinoautomobili.it.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
9: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
7: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Quest'estate dove vai ad allenarti?
12: Non ti sento!
11: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
12: Come? Dove?
11: Al Due Ponti Sporting Club.
12: Ah, e che fai lì?
11: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
12: E adesso con questo caldo?
11: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. duepontisportingclub.it.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
10: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
3: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
10: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
3: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
13: Gruppo AutoEquip.it.
14: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
15: Naima, la tua profumeria. Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
16: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
17: Dimensione Suono Roma.

Giusy Ferreri e Sean Kingston, estate 2018, insomma questo è un suono che ci riporta immediatamente in vacanza. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 il salotto per viaggiare, tra poco ci faremo un viaggettino rapido rapido in Giappone perché alcune caffetterie hanno deciso di assumere un certo tipo di personale, cioè della serie, se sei troppo giovane non vai bene, di solito è il contrario, e invece lì da quelle parti la ragionano così ed è una cosa che ci piace moltissimo.

Red nella versione di Entrance di Think I'm Sexy, poi ovviamente con gli aneddoti della dance sempre alle 22, come accade tutte le sere, finito il salotto. Adesso ci spostiamo, andiamo in Giappone, perché quando diciamo si ha qualche annetto in più e si vuole cambiare lavoro non è così facile per via dell'età. Ecco, da quelle parti esistono alcuni caffè e progetti che impiegano prevalentemente o esclusivamente gente con qualche annetto in più. L'obiettivo è di offrire diciamo agli anziani un ruolo sociale, un reddito, ma anche la possibilità di relazionarsi, contribuendo così a contrastare l'isolamento e soprattutto la solitudine. Il progetto si chiama Bachan Kissa, ovvero caffè delle nonne a Fukuoka, cioè questo caffè che impiega soprattutto donne di età avanzata, spesso oltre i 75 anni. Esiste anche un negozietto di tè a Shibuya che è chiamato Jicha Bacha, dove l'età media appunto del personale è di circa 73 anni e promuove nuovi modelli di lavoro per gli anziani. Io trovo che sia una cosa assolutamente bellissima, e poi magari loro più bravi di chi è più giovane a svolgere alcuni compiti. La musica con Samurai J.

0: Nella sera di Dimensione suona Roma il ritmo della capitale. In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni un ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. direttore sanitario dottor Nicola Silvestri.
1: Sveglia gladiatori!
2: Ma a quanto pare il nuovo trend riguarda anche la festa di divorzio.
3: Ah, sì, ho partecipato a una festa di divorzio.
2: No,
3: sì,
2: davvero?
3: L'ha fatta un mio amico.
2: E come è andata?
3: Abbiamo brindato, abbiamo mangiato, poi quando è arrivato la torta è arrivato lui che reggeva la torta in mano.
2: Certo.
3: E la teneva in mano e dava una fetta per uno, no? Però te la teneva in mano la
2: perché
3: torta.
2: Perché ce l'aveva in mano?
3: Perché il tavolo si era tenuta la moglie.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
8: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
11: e usata da 0100.
10: Assistenza e ricambi da 0100.
11: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
10: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
11: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
10: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
11: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
10: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
11: Gruppo 0100.it.
12: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.

0: le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, quindi un classico annuncio di lavoro che diventa un piccolo caso social. Nella canzone nuova di Dito nella Piaga, con il suo pop, la sua modo di essere satirico e surreale.
1: Dimensione Suono Roma.

sentita su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. La vedremo poi a novembre, il 27, all'Atlantico Live, tra i concerti e gli eventi della prossima stagione. Quasi verso la fine del salottino del giovedì su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Ritorna anche Shakira di Whenever.

0: di Awake Tonight su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale. Sono le 22 in punto e adesso arriva anche Rhythmic History.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio, 200 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Rhythmic History Extended Version.
0: Sono pronti gli aneddoti legati alla dance degli anni 90, degli anni 2000, ma sono soprattutto pronte le hit di quel periodo da sentire in un'ora. Tutto concentrato con il meglio di Rhythmic History insieme a Lorenzo Palma fino alle 23. In arrivo fra poco gli Alcazar di Sexual Guarantee. Apriamo invece con un pezzo di Nick Kershaw nella versione di Gigi Dug.
1: Rhythmic History
4: Extended Version.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: In arriva un po' di Two Step con Summer Jam per Underdog Project nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Come al solito la storia della dance noi la facciamo raccontandovi anche piccoli aneddoti che riguardano gli artisti, tipo Nightcrawlers, gruppo danese. Il loro pezzo è stato rifatto da Riton negli anni 2000, di recente.
4: Rhythmic History, Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Hitmic History Extended Version.
1: Andiamo con il 1992. Fra poco risentiremo Robin Stone, o meglio Robin S, la versione di un bravo DJ che si chiama Stonebridge, che insomma ha capovolto quella che era l'originale perché era molto più urban. Ripartiamo con la regina del celebrità, che è un noto locale che si trova proprio in provincia di Pavia. 883
2: Hitmic History.
0: Hitmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Supermercati Bim, Iper Family Agora.
2: Ma cosa fai?
1: Ma come? Non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
2: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
3: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
2: Corro ad allenare l'ungola!
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: Rhythmic History Extended Version.
8: King of My Castle, fra poco ritornano i Venue Project, loro sono americani, è un progetto con il remix di Roy Malone dal 1997, anche Gala sempre dallo stesso anno con Coming to My Life, e apriamo Morbidi con la scena quella più soul, quella più R&B, nella versione ovviamente club. Tony Braxton, Unbreak My

0: anche in giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
3: Rhythmic History Extended Versions.
4: Everybody, fra poco da risentire anche i Black Box. In arrivo Roby Rossini, apriamo con Bailando di Paradiso e siamo arrivati in chiusura, almeno per questo giovedì sera. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con Rhythmic History per domani sempre alle 5, prima della sveglia dei gladiatori. Fra poco Gianmarco Callari.
0: Rhythmic History Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suona Roma.
0: Special party.
2: E ci siamo, anche stasera è tutto pronto per divertirci in questa ultima oretta del giovedì da passare insieme con le grandi protagoniste che sono loro, le hit più ritmate del momento. E allora pronti a divertirci? Iniziamo subito.
0: Special.

0: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
2: Honda Motor Roma!
3: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, promo da €29.930. Valore futuro garantito €20.588. Totale dovuto €31.244. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Dimensione Suono Roma
5: Special Party.
4: Special Party.
6: E sono sicuro che alla vicinanza col fine settimana questa voglia di divertirci. Vi aiutiamo noi, contribuiamo noi a trasmettervi ancora più energia con le hit più ritmate del momento. In questo giovedì sera io ripartirei da Purple Disco Machine. Eccolo qua.
4: Special Party.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party,
2: iniziata ieri con Achille Lauro la grande stagione dei concerti qua nella capitale. Tra i concerti che sognerei c'è uno con Post Malone. Lo nomino perché è protagonista della prossima sequenza nella nostra festa del giovedì sera.
1: Special

0: te.
1: E bentornati in casa di Invenzione Suona Roma. Che cosa dicevano mamma e papà?
2: Oh. No, donne, diceva grazie, Graziella e grazie a... vabbè, a quella.
1: Francesca?
3: Drive Time. Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

pronto, pronto anche Robin Schulz, come sempre, inaugurare la stagione Ibizenca. Lui che si gode la vita molto bene. Ricordo gli anni passati, mostrava sui social queste ville pazzesche. Pronto per suonare anche questa One More Time. Special party.

0: Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
3: Amici, abbiamo concluso per stasera. Vi abbraccio forte, vi invito a rimanere da queste parti perché sta per iniziare la notte dei gladiatori per le prossime 3 ore con Gio Perrino, quindi vi lascio in ottima compagnia assieme a loro. Noi ci sentiamo domani mattina alle 10. Ciao. Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci tornati qui su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale. Chi c'è? Geppetto De Niro.
2: Ci siamo noi.
1: Pronti?
2: Soprattutto ci siamo noi in questo fantastico venerdì, lasciamelo dire.
1: Dillo forte.
2: Siamo già all'inizio del weekend, è solo mezzanotte, però è già iniziato la corsa al sabato e alla domenica e noi non possiamo che essere felici.
1: Venerdì 12 giugno 2026, pronti a iniziare con la notte, vi faremo riascoltare le cose che vi hanno fatto ridere di più andate in onda durante il giorno e dulcis in fundo, cosa c'è?
2: Il mio nuovo romanzo, oggi farò sognare soprattutto le signore, perché è un romanzo molto rosa.
0: La notte dei gladiatori.
3: La notte.
0: Notte.
3: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori,
1: la barzelletta di Geppo.
2: C'è un tizio che da qualche tempo non riesce più a soddisfare la moglie a letto. Quindi che fa? Si reca dal medico, dopo una bella visita, parla col dottore, il dottore fa: guardi, oggi ci sono tante soluzioni, provi comunque la più comune, le spie gli segna il Viagra. Ma questo che fa? Va in farmacia, si compra una bella confezione di Viagra, mentre sta attorno a casa apre la confezione, boh, perché se viene la pasticca prima dentro a casa. Mo quando sta nell'ascensore comincia a fare effetto sto Viagra, spalanca la porta, entra a casa, chiama la moglie, fa presto, andiamo di là, la porta a letto, si spogliano, quando gli sta proprio per saltare addosso a lui, gli crolla tutto. Lei gli fa: amore, ma che succede? Lui si guarda, ma oh, incredibile, pure drogato, t'ha riconosciuto.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Bravissimi, bravissimi. Dai. Eccolo, eccolo.
4: Ce la faremo.
3: Ma questa oggi è proprio un tempo perfetto.
4: Vero.
3: Bello, bello, bello. Allora, ragazzi, oggi, dopo tre anni, incredibilmente, voi non ci credereste mai, ma oggi, dopo tre anni, per la prima volta, non c'è niente, non c'è una notizia né bella né brutta.
4: Non c'è niente. Aspetti, ti do io lo spunto giusto. Oggi iniziano i mondiali.
5: Ma uno come te non lo sapeva, dai, strano però,
3: I mondiali, ma quelli di.
4: Di calcio.
3: Ma che sarà di?
4: Oggi iniziano.
3: Sì. I mondiali di calcio. E chi se ne frega? Ci stiamo noi?
4: Noi no.
3: Allora oggi ci deve stare un tornado?
4: No, poverini.
3: No, tornado che va là, ci è andato, sono ritornato. Io ho distrutto tutti i campi e via, cioè, nel senso che. Pensate, non lo sapevo.
4: Sì. Guarda che ci sarà anche la cerimonia d'apertura con David Guetta e Andrea Bocelli.
5: Un po' d'Italia c'è.
3: C'hanno le chiavi per trovare la serratura.
4: Tanta gente, c'è un po' di confusione. Allora, Antonio, la cerimonia d'apertura.
3: C'era pure la canzone, va ricordate. C'è confusione. Sarà perché. Ti amo, l'Italia c'è, magari vanno. Non ho capito. E quindi c'è questa inaugurazione.
4: La apertura e anche la partita inaugurale che è Messico-Sudafrica.
3: Messico-Sudafrica c'ha per le toga io proprio. Anche se il Messico c'ha, vabbè, però Sudafrica pure, insomma, c'hanno qualche elemento c'è, insomma. Sì. E perché c'è Messico-Sudafrica?
4: Perché i mondiali si svolgeranno tra Messico, Canada e Stati Uniti. Infatti, la prima partita si gioca nell'estadio Azteca.
3: Lo stadio Azteca è uno stadio che tiene una cosa come 120.000 persone, una cosa del genere.
4: Infatti,
3: no?
4: Questo stadio Maradona segnò il famoso gol nei mondiali dell'86 con la mano.
5: La mano di Dios!
3: La mano di Dios! È il piede della Madonna.
4: Il sinistro di Maradona non era niente male, quindi.
5: Oggi stavo per un filo della storia.
4: Oggi ve la state rischiando.
3: Ho capito, ma la mano di Dio, il piede di Christiansen. E quindi, stiamo parlando, siamo il più grande giocatore al mondo, credo. Siamo a Pelé, dai, c'è sempre questa cosa, se no poi dopo i brasiliani si offendono. E quindi c'è questa partita inaugurale.
4: Inaugurale.
3: Ok. Non c'è una chicca di qualcosa di questo.
4: Non so se hai sentito, un tifoso inglese ha acquistato 48 birre.
3: Non ci credo.
4: Sono 48 birre.
3: Stavo partendo, gliela racconto.
5: Stavo
3: facile. 48 birre, svegliate. Brian, svegliati. Che è finito i petite? No, è finito il mondiale. 48 birre, stai in mese.
4: Non le beve tutte oggi.
3: Però strano perché loro bevono.
5: Ma lo fa per un motivo ben specifico.
3: C'è un motivo, dai.
5: Al ritorno guida lui.
4: No. Quando si beve non si guida, okay,
3: contro mano e cacchi da destra dall'altro.
5: Vabbè.
3: Ragazzi, ora c'è la televisione, la registrai.
4: Bravi. Ciao.
6: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano! Emiliano, faccia ridere!
3: Ah, raga, dai, oggi faccio un intervento che vi piace.
2: Quale,
3: dai,
2: quale?
4: Vai.
3: Quello delle frasi che non dice nessuno.
2: No, quello mi piace tantissimo.
3: E qui, che però dei film americani.
4: Mamma mia.
3: Per esempio, che ne so, nei film spesso i cattivi, mentre stanno in macchina, no? Uh-huh. Dicono sta frase: abbiamo compagnia. Allora, ma io voglio dire una cosa,
2: vero,
3: no? A parte che se uno c'ha paura, non è che si mette a fare giochetti da parola, abbiamo compagnia, te dice direttamente chi te sta inseguendo.
2: Esatto.
3: La polizia, i chips, gli Avenger, che so. Ma pure romano è così, eh? A Roma se arrivano quelli che non voi vedete, dici: oh, regà, non potete capire chi ci sta inseguendo. Ma dillo subito, ma che è sta suspense? Ma io dico, no, ma pure gli amici tuoi che stanno lì in macchina, chi è? Cioè, perdi tempo.
2: Certo.
3: 15 secondi che in quel momento quello arriva e ti ammazza. Oppure quella classica quando devi acchiappare qualcuno, no?
4: Sì.
3: Segua quella macchina.
2: Ah, quello è classico, classico dei classici.
4: Che
2: eh?
4: Sale al volo sul taxi che si trova anche lui.
2: Segua
4: coinvolto.
2: Quella macchina.
3: Però scusa.
2: Qui a Roma si può fare.
3: Ma voi immaginate, che ne so, Rino, no? Che in bocca dentro un tassì e il tassinaro gli fa: segua quella macchina.
2: Il tassinaro si gira, cioè, ma sono
3: tu mio, Rino. Sì, te fai. E il preventivo dove fa subito. Poi c'è stare. Oh, è il cattivo di turno che te fa: ti concio per le feste. Ma che paura.
2: Sì.
3: Ma che paura
2: ma
3: pensi.
2: Nessuno usa queste frasi, dai.
3: Ma, che, ma poi, ma che paura pensi di poter mettere, no? Che poi Romano ti direbbe: vengo lì, vedi che te lo combino.
2: Certo.
3: Cioè, è più convincente, no? Oppure questa: con il dovuto rispetto, signore.
2: Ma questo si dice sempre un superiore, però.
3: Vabbè, ma.
2: Un giudice oppure il capo della
4: oppure
2: polizia.
4: Oppure di solito è il presidente americano,
2: esatto,
4: che
2: esatto.
4: Se la sente dire, no?
2: Dico, che bello, gente perché... che parla col presidente così come se fosse un amico.
4: Bravo, il presidente coinvolge sempre, soprattutto nei disaster
2: un civile,
4: movie.
2: Un civile
4: che di solito è uno scienziato.
2: Certo.
4: Arriva alla Casa Bianca e giustamente dice: certo. Con tutto il rispetto, signore, ma le cose
2: con il dovuto rispetto, signore.
3: Che poi a Roma sarebbe: oh, amoro, senza che t'offendi.
2: Ecco,
3: però lo senti che suona meglio, no?
2: Certo.
3: Alla fine quella che mi fa sempre ridere.
2: Qual è?
3: Li abbiamo le calcagna.
2: Certo.
3: Ma poi, comunque, raga, senza che si offenda nessuno, perché tra l'altro non lo so manco io. Ma è romano, ma manco lo sa che so le calcagna. Dai.

0: non l'anfila, uno fa ciao Giova, bella Michè, tutto bene? Sì, tutto bene, te vedo bene. Pensa, sono una favola, dopo tanti anni mi sono riuscito a comprare pure un paio di scarpe nuove. Ammazza che belle, gli fa quell'altro. Ma che numero so? È 39. Ma come 39? Ma portati il 42. È una volta, mo mi sono tagliato le unghie.
1: La notte dei gladiatori, di dimensione, suono, Roma.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Il mio nuntereghe più di questa settimana,
4: sì,
3: è per tutti quei romani che si lamentano ancora per chi non metta la freccia.
4: La freccia.
3: Cioè, io vorrei dire, no? Ma se queste lamentele vanno avanti da almeno 3 anni, uno oramai, no, ci dovrebbe aver fatto l'abitudine. Io posso capire se qualcuno chiama e dice: oh, automobilisti, che ogni volta che cambiate corsia o svoltate in una via mettete sempre la freccia, non ve regge più.
4: Il mondo al contrario, guarda.
3: E non è il mondo al contrario, se tutti la mettono ci sarà un motivo,
4: certo,
3: no?
4: Certo.
3: O tutti quelli che si arrabbiano ancora per chi guida un motorino o un monopattino
4: contromano
3: e si lamentano, e se devo essere sincero anche io mi arrabbio, ma la verità, il motivo è solo uno.
4: Qual
3: perché
4: è?
3: Ci vorrei stare io sul motorino o sul monopattino,
4: rosichi,
3: che stai in macchina, ti è bloccato, cioè, guarda quello, stanno dappertutto, passa sui marciapiedi, è quello il motivo, capito?
4: No, allora il codice della strada parla chiaro.
3: Sì, bisogna... dalla strada, no, del marciapiede però.
4: Infatti, sul marciapiede ci sono i pedoni, okay?
3: Sì, ci sono i pedoni, però in macchina c'è sempre coni, finisce, cioè, nel senso che ti manca la libertà, capito? Ti manca la libertà, e vedere quella libertà ti dà fastidio, ecco perché poi uno telefona e dice non li reggo più. Oppure tutti quelli che si lamentano perché vicino casa c'hanno
4: i concerti.
3: Capito? Che si lamentano, dice non riesco a dormire. Ok, ma voi ci avete pensato invece a tutti i concerti che ci stanno tutte le sere in periferia sotto casa?
4: Che serenata che c'è? Che non

0: con i vetri abbassati, con la musica a palla.
1: Anto, non fare il Matusa, sono ragazzi.
2: Il Matusa.
0: Sì, il Matusa. Come il Matusa? Ma chi sei?
2: Ma chi c'ho qui vicino?
0: Oh, Simone, fai una cosa, prendi la cadrega, dagliela sulla schiena. Il Matusa. Ma non è questione di essere. Il Matusa non si può sentire. Ah, mamma mia, un attempato, diciamo. Non si reggono più, si dice sono ragazzi. Sono ragazzi, ho capito, però quella si lamenta, dice almeno lì i concerti si sa quando iniziano e quando finiscono. Nella periferia,
1: sì.
0: Sotto casa. È vero che pure qua si sa quando iniziano, ma si sa mai quando finiscono.
1: Anto,
0: Vabbè, dai.
3: La notte.
4: La notte di

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Adesso te volevo fare una domanda, scusami.
3: Sì.
2: Mo che si avvicinano le vacanze, no?
3: Ok.
2: Qual è la tua città preferita?
3: Perugia.
2: Perché?
3: Perché fanno i baci. Ah, okay. La tua?
2: Pompei.
3: Pompei. Perché, scusa? Dimmelo, no?

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Oh. Arpiccio.
2: Anno 2151. È giovedì a bordo della Dugarna. La rivelazione del mercoledì ci aveva salvato la vita, ma ci esponeva un problema drammatico. Non avevamo la ricetta delle barrette che sono tante piaciute all'imperatore Clorofillo.
3: E mo come facciamo?
2: Perché le avevamo tutte rubate dalla dispensa della flotta stellare 3 anni prima e la fabbrica produttrice era fallita.
3: Un disastro.
2: Allora premeva l'ambasciatore Clorofillo. Che aspettate? Voglio la formula del fango marrone dolce che mangiate voi umani. Altrimenti i miei asparagi vi trasformeranno in colini per brodo. Rino era di nuovo in uno stato di catatonia totale. Io sudavo freddo e Bonini invece stava ispezionando in fondo alla nostra stiva con aria penosa. Senta, ambasciatore, la ricetta è un segreto militare protetto da un algoritmo quantistico. Però possiamo offrirle qualcosa di meglio, che ne so, un fertilizzante biologico ad altissime concentrazioni di carbonio che cambierà per sempre il sapore dei vostri frutti. Clorofillo sembrò incuriosito. Un super nutriente spaziale, dice? E dove si trova? Bonini sorrise mostrando i suoi 3 denti d'oro e indicò la stiva aperta della Dugarna. Bonini sale a bordo spingendo un enorme carrello elevatore e sopra c'erano 12 enormi fusti che emanavano una luminescenza verde e un odore capace di stordire un mammut.
3: Oddio.
2: Ecco a lei, disse Bonini fiero. Tutta la spazzatura indifferenziata della nave degli ultimi 6 mesi, unita ai fagioli scaduti nel 2021 e pezzo forte della collezione,
3: sì.
2: Tutti i calzini di Rino da lavoro usati che non lava da quando siamo partiti dalla Terra.
3: È tipo un compost, no?
2: L'ambasciatore Clorofillo si avvicinò, aprì un fusto, respirò l'aria esiziale e svenne per l'estasi gridando: ah, il sacro profumo del progresso, questa per noi è pura ambrosia, prendete tutta la legna che volete.
3: Se la sono cavata pure questa volta, è incredibile.
0: Gladiatori,
4: notte,
0: la notte,
4: gladiatori,
0: notte,
4: la notte dei gladiatori di dimensione

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte,
2: buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: E contenuto estremamente divertente ogni giorno, perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Presentiamo i due concorrenti gladiatori di quest'oggi. Loro sono Andrea e Fabio. Ciao ragazzi,
1: benvenuti, eccoli.
4: Ciao.
2: Buongiorno. Partiamo da Andrea. Andrea, da dove ci chiami e che fai di bello?
4: Io chiamo da Tivoli e lavoro nelle telecomunicazioni.
2: Nelle telecomunicazioni,
1: ok,
2: benissimo. Da Tivoli, Fabio, parlaci di te, dai.
5: Io dalla provincia di Roma, a Tivoli, lavoro alla stessa urbana.
1: Nettezza urbana, perfetto.
2: Tivoli versus la Dispoli.
1: Ok, Andrea è stato contattato per primo. Puoi decidere se giocare con le domande mie o con quelle di Ceppo.
4: Ceppo.
2: Vai, partiamo.
1: Andiamo.
2: Andrea,
3: 3, 2, 1, 0.
2: Andrea, come si chiamava la macchina arancione del telefilm Hazard?
4: Generale Lee.
2: In quale paese si trova la Patagonia?
4: Passo.
2: Che cosa non si è mai svolto all'interno del Colosseo? Battaglie navali con acquavela, rappresentazioni di commedie o parate militari?
4: La seconda qual era, scusami?
2: Rappresentazioni di commedie?
4: Sì.
2: In quale paese si trova la Patagonia? Stop.
1: Tempo scaduto, facciamo il punto della situazione.
2: Allora Andrea, la prima l'hai azzeccata, il generale Lee, la macchina arancione dei fratelli Bo e Luke. La Patagonia si trova in Argentina, ma se